0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Quindi sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
3: Io lo vedo, poi
4: certo,
3: lo so.
4: Lei vede.
2: Vabbè, sentiamo l'odissea ultra woke, ultra inclusiva, super woke. Andiamo.
5: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
6: Siamo a 40 a lavorare.
5: Ma... ci occorre il guerriero più grande.
6: Sono io lavoro.
5: Di un eroe in cerca di gloria.
6: Gli altri guardano.
5: Abbatterò le mura di Troia. Dovesse costarmi 40.000 greci.
6: Basta!
5: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
6: Non ho mai fatto questo lavoro.
5: Per Troia!
6: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
1: Odissea.
2: e lì parte l'odissea.
3: Lì comincia.
2: Come faccio ad arrivare a casa?
4: È l'incipit quello, l'incipit
3: attuale.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: verso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Chi ha messo in campo queste tecnologie?
2: Aspetta, chi ha messo in campo queste tecnologie?
1: Chi è che comanda queste tecnologie oppure prende queste decisioni?
2: Ma sarà mica di
1: ci arriviamo piano piano, ci siamo già arrivati.
2: Ci siamo
1: perché
2: arrivati.
1: Mi sembra che ha conoscenze di alto rango. Conosce Trump, è la persona che guida oggi la Federazione Mondiale.
2: Infantile, mi dirai.
1: Hai detto te prendo le distanze.
3: Non ci avete fatto caso che quando si è visto il VAR, Messi aveva i baffi.
1: Che c'è?
3: Lui normalmente non li ha.
1: Ed era pure più alto di 10 centimetri del solito,
4: E sarà un caso che stamattina io ho trovato il parcheggio subito alla prima botta?
1: Non hai denunciata questa cosa?
4: Dice, ma che c'entra? Niente, però mi piaceva dire qualcosa anche a me. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show. On Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poter tifare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
2: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà.
2: Non ci credo.
3: Questa canzone.
2: Non ci credo. Ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone.
4: Ma siamo ancora qua per un'altra sbornia. Per dimenticare.
3: Nel girone,
4: ma siamo ancora qua per un'altra sbornia.

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali.

0: Bosnia al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: È stato really emozionante.
1: Oh, Roberti, sei più buona di tutte e cinque Spice Girl, ma a cantare non ci siamo.
2: È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
3: Sto guardi ciuvoli a Marchetti, a un video, che robetta. Quanto canta è pure sexy.
4: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: diretta il morning show di Radio Globo. 06 8928 996 Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: to The Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started. Let's
1: go. Questa sera e domani per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
0: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Auto Import, a Roma, dal 1950.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
14: Hai sentito?
15: No, cosa?
14: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
15: Davvero?
14: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
15: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
14: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
16: Dal primo luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!

0: meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
0: Supermercati. Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio, e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi stesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

ascoltando Morning Show Replay on Radio Global.

0: Monica della Valle. Tra poco vi aspetto insieme a Giovanni Lucifora e Gabriele Sidoti nella prima ora del Morning Show.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E allora buongiorno ancora, le 6:02, buon venerdì 10 luglio della Valle Lucifora Sidoti. Questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Solo le migliori.

0: Te lo faccio dire a lui. Buongiorno Giovanni Lucifora, è vero che lavorare fa schifo?
1: Buongiorno a tutte e tutti, assolutamente confermo, lavorare fa schifo.
2: Lavorare fa schifo. Oh, oh, oh, schifo. Oh, oh, oh, oh.
0: Soprattutto il venerdì, eh?
1: Mamma mia!
2: Schifo, oh, oh, schifo. Oh, oh, oh.
0: Ma tanto è venerdì. Ah, e a noi non ce li dovete rompere.

0: bene, sto un attimo, sto per...
1: Ma sei drogato stamattina, che hai lì?
0: Sì, mi sto per drogare, scusatemi.
1: Che cos'è?
0: Faccio in diretta.
1: Una roba nasale?
0: Allora, questo qua è acido ialuronico ipertonico per il mio naso.
1: Ecco qua.
0: Adesso si chiama acido ialuronico, cioè, se togli ialuronico rimane acido,
1: che c'hai,
0: si fa il gioco.
1: Che è sta che faccia va? Adesso? Che è? Perché dissenti?
2: A parte non so perché mi ricorda Cobolli.
1: Perché Cobolli?
2: Assomiglia a Cobolli.
1: Ah, sì?
0: È un bel complimento, Cobolli è un bel ragazzo.
2: Ragazzi, anche in gamba, mi sta estremamente simpatico dall'altro.
0: Vero.
2: Sei Cobolli con quella bomboletta in mano?
0: Sì, e adesso questa qui io me la sparerò nel naso. Però sì, no, da nessun'altra parte.
1: Ma devi curare delle cose oppure lo fai perché adesso hai la spocchia di quello che sta guadagnando tanti soldi al Radio Globo e quindi devi dire, beh, sai, io ci tengo molto alla mia salute, alla mia voce.
0: Allora no, in realtà la voce va sempre, riservata, però no, devo curare un reflusso brutto che ho e siccome ho il setto nasale deviato devo anche ripulirlo dai muchi, da tutto questo schifo che
1: c'è. Secondo
0: te
1: ha solo il setto nasale deviato o c'è qualcos'altro che dovrebbe curare?
0: La voce.
1: Un pochino sì. Va bene signori, buongiorno a tutti voi là fuori che state godendo di questo venerdì, magari per molti di voi è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, per altri no, ma noi vi vogliamo qua in egual forma. Ma sono inventato.
2: Basta in forma.
1: No, è uguale forma, vuol dire.
2: Uguale forma, è uguale a cosa?
1: È uguale, cioè nel senso tutti allo stesso livello, capito?
2: E se uno sta male, saluti male.
1: No, con l'animo dico.
2: L'animo?
1: No. Sì, con l'animo. 393-777-7172 è la nostra Globo WhatsApp, ma vi aspettiamo anche allo 06-8928-996. Andiamo a vedere come sarà questo venerdì 10 luglio con il meteo.
2: Sì, perché comunque il caldo non dà tregua e non darà tregua fino al 20 luglio almeno, quindi ancora una decina di giorni, ondate di calore 38-40 gradi, bollino rossissimo su Firenze e Perugia, anche in Sardegna. Andiamo a vedere invece quello che accadrà nella nostra splendida regione, nostra splendida città, perché oggi sarà una giornata caratterizzata ovviamente da soleggiamento diffuso e caldo, minima 22 gradi, massima mi dà 35. Sole e caldo al mattino, al pomeriggio, bel tempo la sera. La massima verrà registrata alle 14, sarà di 35 gradi, la minima di 22. Facciamo come al solito il teatrino, a che ora?
1: Alle 14.
2: Alle 6, come se io ho detto alle 14.
1: La avevo capito, la massima.
2: Non mi ascolti,
1: no,
2: io ti giuro.
1: Un pelo.
2: Non me ne frega, pensa, capito? Io non ti ascolterò mai più. Parla, guarda, mi faccio altro.
1: No, ma non tanto, non devo dire niente.
2: Bello questo coso, bello, parla, non ti preoccupare.
1: C'è bisogno che
2: per far sentire che non ti ascoltano.
1: Ah, che stai facendo altro.
2: È audio.
1: Sì.
3: Buongiorno Globby, dai che oggi è venerdì, è finita la settimana.
4: The Morning Show.
3: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
5: Oh, almeno questo me lo manni, me ne manni mai uno. Vai, metto di versione suono Roma.
6: Mentitemi.
7: Adoperate il cervello.
8: Radio Globe.
9: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, buongiorno Gabriele. Oggi è venerdì e domani non lavoro. Buon fine settimana a tutti.
1: Ecco una di quelle che non lavora per il weekend. Buon per lei, devo dire, no?
10: E anche questa mattina.
11: Buongiorno.
12: Dal Trioplasmon.
10: Ecco, ci chiedevamo, sondaggione, ma voi quando finite il turno di notte, cosa preferite?
11: Colazione dolce?
12: Quella salata?
10: Dammi il letto che mo magno.
1: Ma io dico, ma loro parlano in tre sempre, anche al lavoro.
2: Ho capito la domanda, poi non ho capito.
1: La domanda è quando finite
2: staccate dalla notte,
1: andate, vi mangiate una cosa oppure siete talmente stanchi che datemi il letto che lo mangio.
2: Io andavo a letto. Forse una colazione facevo.
1: Beh, un cornettino,
2: la notte,
1: un cornettino sì.
2: No, magari prima di staccare il cornetto me lo facevo, sì.
1: Beh, sì. Ma io non me lo ricordo, la notte quando è che ho lavorato di notte mai? Ah, quando lavoravo al bowling.
2: No, la tua domanda è un'altra. Quando è che ho lavorato mai?
1: Beh, ha lavorato, cioè, Giovanni, su questo non puoi dirlo, su questo non puoi dirlo davvero.
0: Allora, io ho fatto estate intera a lavorare di notte nelle discoteche. Mm-hmm. Fine della discoteca, quindi 5:30, si andava da questo paninaro vicino sul lungomare siciliano. Uh-huh. E si comprava un filone da un chilo di pane.
1: Ah.
0: Quindi appena sfornato da questo, cioè non era un paninaro, era un forno.
1: Esatto, non era, sì, sì. Non era lo zolzone.
0: No, scusami, okay. Era proprio un forno. Forno con pane bello caldo dentro, pistacchio, mortadella, stracciatella, si divideva. Bah, quindi via.
1: Fantastico.
0: Colazione incredibile.
2: Sì, non partiamo bene oggi.
1: No, per niente.
13: Buongiorno a tutti. Oggi boicott i miei saluti. Scusate, basta i saluti a Federica, basta i saluti a Giovanni. Mm. Oggi il mio saluto particolare va a Gabriele Sitoti. Ah, sì, beh. Signori, perché il signor Gabriele Sitoti è il cuore di Radio Globo. Sta lì Porello nell'acquario, bravo, che manda avanti tutto. Vero. Il programma. Quindi Federica, beh, e Giovanni Ciavone, avanti Gabriele Sitoti. Buon venerdì.
0: Hai capito?
1: Cioè, un'idea un po' distorta, no, no, le no, cose
2: no.
1: Qua, però.
2: No, ma sono contento che anche la manovalanza alle
0: Sai come si dice in Sicilia? Fatta nomine e curchidi, cioè fattelo dire, stai zitto, fai finta che tutti sanno che tu sei quello che manda avanti il programma e va bene così.
1: Esatto.
14: Buongiorno Fefe, buongiorno Lucipora, buongiorno Gabri. Dai che è venerdì.
1: Buongiorno signori.
15: Buongiorno a tutti e dai che oggi si vediamo al Castello di Santa Severa. E dai.
1: Allora, vedete con il resto della popolazione di Radio Globo, non con noi, perché noi non ci hanno invitato.
2: Io manco lo sapevo.
1: Ma io l'ho saputo dalle pubblicità della radio. Pensa
2: perché
1: un po'.
2: Che facciamo a Santa Sera?
1: C'è il Track Globo, c'è l'animazione di Radio Globo.
2: Ma noi che ci andiamo a fare? Noi ci caga nessuno.
14: Posso. Dai, venerdì, che domani si lavora lo stesso.
16: Ascolto solo Radio Globo.
17: Giovanni, buongiorno. Carissimo. Tu che segui Temptation Island, vai. Mi aggiorni un attimino sulle questioni? Grazie.
1: Sì. Aggiorna.
2: Qual è la domanda di preciso?
1: Aggiornare sulle puntate, no? Ci sono, cioè, la prossima sarà lunedì.
2: Sì, allora ci sarà Asia che dovrà parlare e andare davanti al Fogherello con Mirko.
1: Fogherello, dai. Falò di confronto almeno. Asia e Mirko.
2: Asia e Mirko. Perché Mirko ha messo gli occhi su Eustachia. Che sta lì dentro. Sì. E lei, per esempio, non se lo caga, però.
1: Beh, no, Eustachia è fatta così.
2: Non se lo caga. E allora che cosa fa Mirko?
1: Che cosa fa?
2: Vuole tornare con Asia.
1: Con Asia.
2: Però Asia dal canto suo cosa sta facendo? Che cazzo ne so io.
1: Vabbè, però l'aggiornamento l'hai dato. Esatto. Adesso diamo aggiornamenti anche sulle notizie alle 6:11.
2: Allora, la prima notizia è che la Francia ha vinto contro il Marocco. Quindi questo penso che devo, perché comunque è la prima semifinalista. Vedremo poi stasera tra Spagna e Belgio chi la spunterà e andrà a giocare con la Francia. L'altro quarto di finale è Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera, che si giocherà l'11 e il 12. Quindi andremo a vedere. Però intanto i franzosi sono già in semifinale. L'Italia non c'è. Allora andiamo con la cronaca.
1: Sempre sto di Donna Viaga, però Giovanni.
2: Sì. A Torano Borgorose, in provincia di Rieti, resta un unico indagato, il titolare dell'azienda di prodotti pirotecnici, a causa dell'esplosione dove sono morte due persone. Madre e figlio di 30 e 60 anni. Resta unico indagato il titolare dell'azienda, dunque. Sequestrato molto materiale esplosivo nello stabile per capire se fosse il luogo di solo deposito o anche di miscelazione e stabilire dunque la dinamica dell'incidente. Ma questo è un luogo dove c'è stata una tragedia. È una tragedia che si ripete a 3 anni di distanza da un incidente fotocopia e quella volta causò la morte di 3 persone. Andiamo alla Dispoli. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, quindi un tentato femminicidio, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. Accaduto alla Dispoli, dunque, l'uomo è stato così arrestato all'arrivo delle forze dell'ordine. Scena veramente brutta, perché la donna era a letto circondata e abbracciata dai 4 figli, davanti a cui era stata aggredita. Ricoverata al pronto soccorso, la donna avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L'uomo, evidentemente in preda all'alcol, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo opponendo resistenza alla polizia. Ti do un aggiornamento sulla strage di Casalotti, perché continuano le ricerche dell'assassino, dell'intera famiglia, che è stata appunto uccisa. Prima gli accertamenti radiologici, poi le autopsie sui corpi delle vittime. Esami per capire l'esatto orario del decesso e colpi fatali inferti con la mannaia da Shahadat Hossain, il 43enne di origini bengalesi in fuga dalla sera del 26 giugno. Il sospetto di un'ossessione dell'assassino per la donna, o forse una relazione, avrebbe portato gli omicidi anche della figlia di lei di 8 anni. Poi rientro dalla sua abitazione in via Montiglio, l'aggressione mortale anche al marito. L'unico sopravvissuto è il primogenito della coppia, un 20enne ricoverato al Gemelli. Qui non si è capito appunto se è una storia passionale o c'è qualcosa di più, forse legato a politica, ma non si è capito bene, o all'estorsione. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.
1: È terribile
2: ovviamente
1: che ancora non si trova, cioè.
2: È terribile che non si trova, è terribile sì, quello che è accaduto, e ovviamente la motivazione non ha nessuna motivazione per fare gesti di questo tipo.
1: Bene, grazie Giovanni, tra poco sicuramente tornerò da te perché abbiamo tante cose da fare in questa prima ora insieme. Soprattutto la nostra missione è svegliare quegli ascoltatori che stanno cercando di andare al lavoro.

0: buongiorno. Ma quando stacco dalla notte, che poi che mi magno? Sono una mummia, so. Al massimo posso mangiare fegato, posso mangiare.
1: O sta staccando adesso dalla notte, perché la mummia lui lo è adesso.
2: Beh, ha la voce di uno che sta staccando.
1: Secondo me sì, perché se stai andando al lavoro, amico mio, c'è qualcosa che non va stamattina.
3: Buongiorno Radio Globo, dai! Verdi se ne ha tolto a 2 euro. Ma com'è sto barzello da 1,80 a 2 euro? Mi sfugge qualcosa di Trump, raga?
1: No, di Trump no, ma ti sfugge che la, le accise è scaduto tutto quel...
2: Non sfugge niente.
1: Quella a te sfugge niente.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go.

0: Buongiorno stupendi di Radio Globo.
1: Buongiorno.
0: Buon weekend a voi e buon weekend a me, anche se lavoro. Un bacio.
1: Un bacio anche a te, buona giornata.
2: Buongiorno Radio Globo, da parte di Gelo il rumeno che si è licenziato perché non, il principale non voleva dare le ferie dopo 11 mesi di lavoro.
1: Dai Gelo, Gelo, l'abbiamo conosciuto ieri, Gelo, che poi non abbiamo chiesto a Gelo se è il suo nome reale o se magari è un'abbreviazione di qualche altro nome, no? È come se ti presenti all'estero e dici mi chiamo Peppe.
3: No, mi chiamo Freddu.
1: Ah, Freddu.
3: Gelu.
1: Freddu, Gelu, certo.
4: Buon venerdì, dai, domani non si lavora e oggi si parte. Come tutti i venerdì, San Benedetto del Tronto e io mi riposo. Ciao, ciao.
1: Ah, capito, lui va a San Benedetto del Tronto per riposarsi, non male, wow. Non male. Allora, aspetta, perché qua c'è una canzone per noi, Giova.
3: Addirittura.
1: Addirittura ce l'ha colorata in verde. Sì, Doti, sentiamo?
3: Certo.
5: Salve, voglio cantare una canzone per Federico e Giovanni, cioè per Radio Globo. Spero che vi piaccia. Radio Globo è figo, Radio Globo è figo, Radio Globo, Radio Globo è figo, mi piace tantissimo. Grazie e spero che vi piaccia.
1: Ha imparato bravo con la chitarra,
3: la come sigla proprio.
1: Questa qua è sigla?
3: Sì, proprio una, no, no, ma cosa ridi?
1: No, è bello.
3: Io vorrei sapere che il nome di questa piccola.
1: Come si chiamerà?
3: E anche no. Il nome dei genitori vorrei sapere.
1: No, Giovanni, non lo so, perché vuoi conoscere i genitori.
3: No, perché insomma hanno fatto uno splendore così, insomma.
1: Beh, sì, molto carino.
3: Stringere
1: sì.
3: La mano.
1: No, devo dire, con gli accordi c'è sì. Qualcosa che non mi torna, però.
3: Ma
1: però...
3: perché c'era una corda scordata, dai.
5: Globo WhatsApp 393-777-7172.
6: Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
7: Dalle 19 alle 22.
6: Saremo in diretta dal Track Globo.
7: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
6: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
7: E non solo. Let's get the party started.
6: Questa sera e domani per tutta la notte.
7: La spiaggia si accende.
6: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
7: All the hits.
6: Live from Surf Expo. Solo su.
7: Solo su.
6: Radio Globo.
7: Sponsored by Easy Parking.
8: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato.
8: E tua moglie?
9: È scappata. Con uno del posto.
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
10: Chuck, motore, azione.
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import a Roma dal 1950.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
13: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
15: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
16: Radio ufficiale Radio Globo.
17: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
20: Hai sentito?
21: No, cosa?
20: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
21: Davvero?
20: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
21: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
20: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
22: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.

0: spero che vi piaccia.
1: Comunque sto bambino che bambina. Quest'ora già sta così mezzogiorno oppure stasera come sta? Il capriole proprio triplo, doppio, salto portato. The Morning Show
2: on Radio Globo. Buongiorno scoppiati.
3: Vabbè, fammi ritornare da Giovanni Lucifora che abbiamo un sacco di cose da fare. 6:27, ancora buongiorno e buon venerdì.
4: Allora, continuo con le notizie locali o vuoi quelle nazionali e internazionali?
3: Quelle locali.
4: Internazionali. Dobbiamo salutare, c'è lutto nel mondo della musica, del rock melodico, se volete, veramente della storia. Dobbiamo dire addio a Bonnie Tyler, che poi c'è il brano dell'83, quello che l'ha rese celebre, Total Eclipse of the Earth. Allora, vi ricordo che lei aveva venduto milioni di dischi, candidatura ai Grammy Award e continuata ad esibirsi dal vivo fino agli ultimi anni. Nel 13 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest, nel 22 è stata insignita, pensa, dell'onorificenza di membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per il suo contributo alla musica.

0: Federica, non dire quello che pensi. Federica, non dire quello che pensi. No, Federica, no. Non dire quello che pensi.
1: Vero, vero, la mia coscienza questa. È lei che poi è famosissima per questa canzone qua, ma in molti se la ricordano anche come una delle colonne sonore di Footloose.

a rovinare tutto, caro Giovanni Lucifora, c'è stato Neck con Laura. Non so se vi ricordate una cantante che si chiamava Laura L'apostrofo Aura, che è sparita dalla circolazione, giustamente, perché hanno deciso di fare le

0: perché l'hai sottolineato?
1: Perché è figo, è il controcanto, è sempre molto bello.
0: Ah, ok, bello,
1: è un
0: bello.
1: Controcanto.
0: Mi piace. Se vuoi te lo inserisco nella sigla, lo registriamo e lo metto direttamente.
1: Sto facendo il controcanto a te adesso.
0: Ah, dai, non è un controcanto, questo è un controparlo.
1: È un controparlo. Pure questa è bella.
0: Sì. Va bene, Giova, 6:30. Io direi lancetto e poi abbiamo un bel Sophie Tucker.
1: Quindi. Il Sophie Tucker mi piace. Drinky mi piace.
0: Drink.
1: Infatti non riuscivo a leggere un
0: cioè,
1: caos.
0: Cioè drinky che poi è no, tipo drink è tipo un verbo, cioè drink bevi.
1: Esatto,
0: quanto drinky.
1: Vuoi lancetto notizia?
0: Ma guarda lancetto, dai, così ci ascoltiamo.
1: Occupazione stabile Casa Pound in appello, 3 condanne.
0: A posto, velocissimo.
1: È lancetto.
0: Beh, devo dire sì, velocissimo. Va bene, signori, buongiorno, buona mattinata.
2: Per me è

0: con il morning show di Radio Globo, numero che vi servirà chiaramente in tutte le quattro ore, perché il morning show non è soltanto la prima ora, mi finisce alle 10.
1: Raga, stamattina questa canzone spaccate proprio. Buon venerdì, gente.
0: Grazie, buon venerdì anche a te.
2: Ma veramente la vuoi rimettere? Vabbè, intanto tu con il
0: cazzo. Ecco, ho trovato.
2: Scade,
0: scade. Dai, c'è coraggio, dai, fai la notizia su
2: lavoro.

0: A tal proposito ti parlo di una cosa con questa base sotto, ah, se vai. Tu sempre sei d'accordo.
1: Sono d'accordo.
0: Perché si preannuncia un nuovo weekend difficile per pendolari e turisti, che si metteranno in viaggio. Ieri sono cominciati i primi disagi legati allo sciopero, perché lavorare appunto fa schifo. Del personale di Italo. Domenica la circolazione ferroviaria subirà modifiche lungo il percorso di collegamento tra Tiburtina e Ostiense. A causa di lavori di costruzione della fermata Pigneto. Il progetto del noto interscambio Pigneto prevede la realizzazione di due nuovi scali urbani, Pigneto e Mandrione. Sto cercando di prendere.
1: L'intro. Ah, okay.
0: Le ripercussioni principali in questo weekend riguarderanno il servizio Trenitalia. Tanto so. No. La linea Orte Fiumicino e anche sulla Cesano Viterbo.
1: Oh, ma volete di lavorare fa schifo? Che coglione
0: ci mette a fare il ritornello?
1: No, aspetta il ritornello.
0: Sta a lavorare.

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
1: Il lavoro fa schifo.
2: Buone che buone che bene, buone che bene, buone che bene, buone che bene, buone che bene, buone che bene.
0: Radio Globo Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
3: supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo nel pomeriggio la possibilità di qualche piovasco sui settori interni, a ridosso dei rilievi. Il clima sarà ancora caldo ed estivo, con punte massime tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione, inoltre, sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
7: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 8928 996.
7: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
7: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Tesoro, l'hai sentito?

0: Ma se sta bene non chiama.
1: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
0: proviamo a sentirlo?
1: Sì, dai.
0: Amore di mamma, come stai? Mangi?
2: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big. Become Big.
7: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Scusate, ma a voi è capitato mai di andare magari in discoteca, in pub, sentire una musica e pensare, ah, questa già l'ho sentita a Radio Globo?

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Sì, capita, sì, a volte capita, molto spesso capita.
3: Posti dove fanno la musica simile sì. a quella di Radio Globo?
2: Beh, simile a quella, cioè, o meglio, di fare riferimento, mi ricordo, da ascoltatrice di Radio Globo anni e anni fa, pochi anni fa, perché io sono piccola, pochi, era l'anno scorso.
3: 1900?
2: No, ah? No, non mi dici 1900.
3: Pensavo.
2: Non era 1900.
3: Non so, pensavo. Era degli anni 80.
2: No, mi ricordo che quando ascoltavo Radio Globo e mi capitava di ascoltare in altre...
3: Ah, ascoltavi Radio Globo?
2: Sì.
3: Ah, brava, brava.
2: Sì, perché ci stanno altre radio in giro.
3: No, no, poi no, magari che ne so, no. Uno ascolta la cassetta, all'epoca c'era l'audiocassetta.
2: Sì, ma
3: no?
2: Facevo io però, con Radio Globo e con quel pezzo di merda di Massimo Vai.
3: La calma e la virtù sempre del fine settimana.
2: Ah, no, che mi parlava sulle canzoni, capito? Cioè, lui mi parlava sulle canzoni, guarda, io sono venuta qua a lavorare per questo motivo qua.
3: Perché parlava sulle canzoni?
2: No, per dargli una pisellata qua sulla fronte.
3: Sì, qua,
2: sì, dai.
4: Ma perché hanno tolto il treno che andava a Fiumicino Mare, che piavo da quando ero ragazzino? Perché non ci si può andare più col treno solo a Fiumicino Aeroporto?
2: Te lo stanno sistemando.
3: Ma tanto te. Questa voce
2: lascia, va a piedi, forse perché stanno andando a piedi. Che hai fatto, Sidoti?
5: Sì, no, niente, dopo queste dichiarazioni volevo dire buongiorno a tutti, questo è il pre-morning show. Benissimo.
3: Benvenuti
5: a tutti.
2: Noi siamo un po' così.
5: Ci cade ogni tanto la corona, scusateci.
2: Ma che stai dicendo? No, non l'ho fatto sentire.
3: La casinara.
2: Questo volevo mettere.
0: La principessa.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Vediamoci a chiudere sta puntata che devo andare a fare il regalo per mio fratello. E penso di comprare una pistola con dei proiettili, però.
2: Pistola vera?
1: Vera, sì. Una pistola con dei proiettili, perché adesso va di moda, insomma.
2: Una pistola con i proiettili.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché
1: sì.
2: Dici questo?
1: Beh, perché Erdogan l'ha regalata anche alla Meloni, a tutti i capi di Stato, quindi pistola, evidentemente cioè. È una roba che si fa. Beh, di regalare una pistola. Perché no? Dove si parla, dove ci sono i vertici NATO, dove si dovrebbe parlare di.
2: Poi serve.
1: Ah, voglia? Certo. Beh, vuoi togliere la vita a qualcuno? Compri la pistola. Dov'è che lo facciamo? No. Quando parliamo di cose per migliorare il mondo, per. Ma sì, parliamo di guerre che. Forse non gli hanno spiegato che dovevamo parlare di guerre che non dobbiamo fare, non che dobbiamo fare. È quello il punto.
2: Ma Solini diceva che chi dice che vuol cambiare il mondo è un coglione, in poche parole. Perché chi lo dice è quello che proprio non lo fa. Poi si fa, però non lo si dice.
1: Sì.
2: 3 condanne e 6 patteggiamenti nel processo d'appello per l'occupazione dello stabile di via Napoleone III a Roma da parte dei militanti di. Casa Pound.
1: Tanto è sempre che quando dici militanti esce fuori solo quella parola là. Quindi.
2: Casa Pound. Gli imputati erano accusati di occupazione abusiva aggravata. In appello il ricorso al concordato ha riguardato tra gli altri Gianluca Iannone. Per gli altri imputati pene comprese tra 8 mesi e 1 anno. 3 imputati hanno invece proseguito con il rito ordinario. 2 anni e 2 mesi per Simone Di Stefano, ridotta la pena per il fratello Davide e per un altro imputato la condanna è stata di 1 anno. E adesso ti chiudo. Ti ricordi che parlavamo dell'albero di Piazza dei 500 che
1: sì.
2: Rinfresca, che abbassa la temperatura? Era una bella iniziativa, vorrei coinvolgersi. Doti, mi senti?
1: Beh, sta un po' incasinata.
2: No, solo al volo.
3: Ditemi al volo.
2: Ti piaceva l'iniziativa dell'albero a Piazza dei 500 che rinfrescava?
3: Beh, sì, se non avesse avuto un grosso impatto, sì, certo.
2: Come, ti piace l'idea comunque?
3: Beh, sì, però almeno rinfresca tutti. Cosa
2: esatto,
3: è successo?
2: Esatto.
3: Sei molto ironico.
2: Che non si farà più.
1: Beh, sono contenta che non
2: perché
1: si farà
2: lo
1: più.
2: Hanno annunciato, però poi hanno detto. Ma quanto costa sta alberello? Quanto costa? Perché se è un albero bioclimatico. A quel punto l'amministrazione capitolina, che l'aveva molto spinto questo progetto, dobbiamo dirlo, ha fatto una decisa inversione di marcia rispetto al progetto. Gli approfondimenti hanno stimato i costi in circa 500.000 euro. La conseguenza è stata quella di non procedere alla realizzazione. Sulla decisione del Campidoglio avrebbero pesato 2 fattori. Uno, appunto, i costi elevati dell'intervento, non sostenibili. Sostenibili per un intervento pubblico di questo tipo, l'intenzione di orientare le proprie risorse verso interventi di verde urbano concreto e duraturo. Questo ovviamente a detta delle opposizioni.
1: Ha senso però, Giova, nel senso, lo sapevamo già che costava 500.000 euro, ma.
2: Ma i costi l'hanno visti dopo, capito?
1: Beh, ma sulle notizie c'era già. Cioè, io dico, no? Costava 500.000 euro, poi che fai? Ne compri uno? Cioè, ti fai parlare dietro, no?
2: Sì, ma è non è un alberello.
1: L'ho visto, però, è come se tu c'hai un terrazzo di 220 metri quadri, anzi 221,30.
2: Fai l'angoletto fresco.
1: Ma che se ho capito, fresco, ma ci devi mettere almeno un limone, sai, dei mandarini cinesi, delle robe. Cioè, devi comprare 3 o 4 cose.
2: Mandarini cinesi.
1: Sai, quelli piccoletti. Sì, c'è l'alberello dei mandarini cinesi. Non mi ricordo come si chiamano.
3: Giusto, si mangiano con tutta la buccia, sono piccolini, amarini.
1: Cioè, devi mettere 4 o 5. 5 piante, che fai? Ne compri uno, cioè.
2: No,
1: ti
2: no,
1: fai
2: no.
1: Parlare dietro,
0: This is the morning show on Radio Globo.
4: Buongiorno, vedi, sei fantastica.
1: Buongiorno, anche tu lo sei, sai?
5: Senti, io ve la butto là. Comunque si potrebbe fare, dato che siamo un mare di scoppiati, un raduno degli ascoltatori Radio Globo. Penso che sarebbe la fine del mondo.
1: Lo faresti tu?
2: Un raduno degli ascoltatori di Radio Globo?
1: Di Radio Globo o di questa prima ora qua? Cioè, non ho capito
2: non
1: se.
2: Non ho capito questo non l'ho capito.
1: Io sarei propensa di questa prima ora qua.
2: Bello.
1: Sì, mi piace.
2: Magari.
1: Però dobbiamo scroccarlo. Cioè,
2: dobbiamo pure sbrigarci.
1: Beh, perché sì, mancano 10 giorni. Mancano 10 giorni alla fine della. Giovanni. Giovanni, io ti do una capocciata.
2: No, niente.
1: Forse ne hai capito.
2: Non ho detto niente. Stavo dicendo poi chissà prima ora.
6: Comunque, Inter mandarino cinese.
1: Non ho capito.
2: Eh?
1: No, no, il nome forse. Sì, tipo
6: Kunquater mandarino cinese.
1: Sì, si chiama così.
3: Sì, a livello tecnico intende.
1: Sì, si chiama
3: Kunquater,
1: tipo espresso.
3: Kunque,

0: lo so, abbiamo fatto puntate intere su Luca.
1: Si muove Giovanotti Alfa, buon vento, buon venerdì, buona prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
2: The Morning Show.
3: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
4: Oh, almeno questo me lo manni, me ne manni mai uno. Metto direzione suono Roma,
5: Mentitemi!
6: Adoperate il cervello.
7: Radio Globe!
8: Buongiorno Radio Globo, il bello è che per questa fenomenata di albero bioclimatico hanno sradicato un sacco di alberi naturali che facevano il loro lavoro tranquillamente.
0: Che cazzo stai a dire? Ma se di dire stronzate non le dici qui in diretta.
9: Perché sta cattiveria?
0: Sono in diretta.
9: Sì, sono in diretta.
0: Scusa. Ma che sta dicendo questo ascoltatore?
9: Cosa diamine dici?
0: No,
9: comunque gli alberi già erano stati tolti. Cioè non è.
0: No, ho capito sta cosa che io in radio devo cambiare il modo di come parlo.
9: Io te lo sto dito tutta la stagione.
0: Ah, hai ragione.
9: Poi nella radio, sai, devi sempre far credere che sei felice, contenta.
0: Ah, ok, vabbè. Questo signore mi sa che è poco informato.
9: Sì, perché è poco informato?
0: Beh, perché non è che si sradicano degli alberi,
9: no,
0: per
9: fare. Gli alberi erano già stati sradicati.
0: Anche perché ha un sistema diverso e poi non vanno installati per sostituire
9: degli alberi.
0: Beh, è un'installazione questa, ragazzi.
10: Per Vincibacco. Volevo dire la mia, scusate.
0: Mannaggia quella.
9: Comunque siete due farabutti.
0: Sì,
9: farabutta uno e farabutto uno.
0: Anche tu. Sì. Allora.
9: E anche pelandroni.
0: Sì, un po' pelandroni. Senti, con la base buddista mi va di mettere questa. Voglio parlare di Lazza che sta comprando il cucciolone.
9: Che c'è il buddismo?
0: Perché c'avevo questa.
9: Era collegata a Lazza.
0: No, niente.
9: Ah, boh.
0: No, però sai che cucciolone sempre buonissimo, no? Il gelato iconico.
9: Ma l'ammazzi prima?
0: È il cucciolone.
9: Sarà il cucciolo d'animale, qualcosa. Cucciolone.
0: È una battuta. Cioè, sai, questa non l'ho afferrata.
9: No, questa non l'ho afferrata.
0: No, sai che il cucciolone ha quelle battute.
9: Dai!
0: Un po' tipo quelle che facciamo noi.
9: Esatto.
0: Un po' tipo quelle che facciamo noi. Lazza ha detto: la voglio comprare per metterci del black humor. Cioè, voglio cambiare un attimo il carattere.
9: Ma che ci stanno le frasi su questo cucciolone?
0: Sì. Dove cazzo vivi, Giovanni? Ma dove sei? Io sono molto lontano. Ma che vita
9: dal
0: hai fatto fino adesso? Il cucciolone, dai, le barzellette del cucciolone.
9: Va bene.
0: Che strano poi che te non l'hai mangiate, che ogni tanto esce qualcosa del cucciolone.
9: No, io l'ho mangiate, ma adesso noto che ci sono delle barzellette.
0: Sono delle barzellette assurde, Giovanni, fidati. Sono delle cose assurde.
9: Poi entra in un bar, splash.
0: Più o meno stiamo a quel livello là. E quindi qualcuno, Lazza, il cantante, è in trattativa per comprarlo e di mettere delle battute più aggiornate, cioè una roba un po' più black
9: magari
0: humor.
9: Anche volgare.
0: Lazza.
10: No, vabbè, lo amo.
0: Sì,
10: ma davvero, cioè lui sta comprando cucciolone per mettere.
0: È in trattativa per farlo e magari lunedì, questo è un po' stit, lunedì diamo una mano noi a scrivere queste battute nuove.
10: Ma ti prego, ma certo.
0: Sì, diamo una mano e gli mandiamo una mail
9: però
0: a Lazza.
9: Devono essere brevi, no? Due righe.
10: Sono delle scenette cortissime.
0: Cortissime e molto ficcanti, anche molto politicamente scorrette. Questo,
10: ma certo.
0: Questo va detto, sì.
9: Che è successo?
11: Scusate, che vuol dire che mancano 10 giorni? Voi andate in ferie? No, ditemelo subito perché io vado in ferie a fine agosto. Ma hanno malattia, eh? Dico, che faccio io dalle 6 alle 7?
0: Allora, intanto, signorina, non ci devi cagare.
9: No, vedi.
0: Allora, intanto noi sì andiamo in ferie perché ne abbiamo bisogno.
9: Assolutamente.
0: Ma la notizia più brutta non è manco questa, pensa.
9: Qual è? Che ci andiamo tardi?
0: È settembre il problema.
9: Che andiamo in ferie in settembre? Non andiamo in
0: io
9: ferie.
0: Io ti do una capocciata, Giova, io ti ho detto io prima o poi.
9: Che è oggi il 10.
0: Sì, voglio vedere poi giorni, a settembre che fai. Giorni. Bravo.
12: So che Fede lo metterà Dragon Ball.
0: Ma grazie.
9: L'importante è che resti tu, Fede. Ricordalo.
0: Sì, resti in zona, sempre. Ma non resti
9: qua. Che resti tu qui in quest'ora.
0: Insomma,
10: posso dire.
9: E poi hai quest'altro pelandrone qua.
0: Pelandrone. Vabbè, grazie ragazzi. Ci ritroviamo. Sì, adesso dobbiamo fare la cosa radiofonica. Ci ritroviamo lunedì.
9: Ehi, ragazzi, buon weekend!
0: Ci ritroviamo lunedì, invece stiamo qua fino alle 2, tutte
9: esatto,
0: e 3.
9: Sì.
0: E Giovanni resta in diretta con voi con il Morning Show fino alle 10. E Federica Della Valle torna alle 5.
10: Quando?
0: Alle 5 di lunedì.
9: E il pelandrone adesso andrà a fare un cazzo di là, capito?
0: Ciao!
1: grazie Pelandroni, buon weekend.
10: Grazie
1: ciao.
10: Pelandroni, ciao.
1: Ciao ciao.
13: The lavoro Morning Show. Morning
14: Show. Radio Globo. Oh, e complimenti per il programma.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
17: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
19: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
18: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
19: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
18: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
19: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
18: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
22: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
23: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
22: Ah, lo rifacciamo?
24: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
25: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
26: Sì, facci sognare!
25: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
26: Sì, ma poi dove sei andato?
25: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
27: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
28: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
29: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
30: voci artefatte
29: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
31: Il Morning Show è offerto da
29: MB Arredamenti.
32: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
33: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
34: MB

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Ora su Radio Globo e anche su Globo TV, canale 91, buongiorno. Sono due minuti dopo le 7, cominciamo un'altra mattinata, quella di venerdì. Io sono Massimo Bari, buongiorno.

0: Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì, avete notato il buongiorno svogliato di Flaminia? Buondì.
1: No, aspetta, perché quello più svogliato sta per arrivare. Buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ma nemmeno tanto, guarda, stamattina no, eh.
3: Sì. Avete visto la Francia?
2: Allora, ho visto il break tra il primo e il secondo tempo e poi mi sono addormentato.
3: Ah, quindi ho visto l'intervallo.
2: E l'ho messa lì. Sì.
1: Allora, ragazzi, vabbè, per noi è tardi quell'ora. Allora, o giocano il pomeriggio. Oppure non si può fare.
3: Non ho visto una partita, guarda.
1: No, vabbè, ma perché c'hanno questo fuso orario che esatto. A noi scombina le cose. Noi dobbiamo andare a dormire necessariamente molto presto, tipo alle 6:15
2: più o meno.
1: Come all'ospedale, uguale.
0: Beati voi.
1: Beh, ragazzi, abbiamo detto proprio qualche giorno fa che bisogna mangiare sempre prima perché al corpo fa molto bene. Sì. E poi bisogna riposare tanto. E quindi noi intorno alle 6:15, visto che insomma crediamo a queste cose scientifiche, più o meno siamo già sotto.
2: Guarda che è tutto giustissimo, uno dei mali del momento, tutti che soffrono di reflusso, bisogna mangiare prima e andare a letto dopo.
1: E ti dirò di più, da quando faccio questa cosa, comunque c'ho il reflusso, non è cambiato niente, niente da fare. Allora, Francia contro il Marocco, il pop goal ce l'aveva detto e il risultato lo ha confermato.
4: Rimbalzare, ancora la bio di testa, ancora due in qualche modo, ha servito Mbappé! Si è riassunto quella responsabilità, ma lo sappiamo, la differenza fra i buoni giocatori, gli ottimi giocatori e poi il fuoriclasse. C'è la salita adesso ancora per la Francia che prova con il destro che fa 2-0, eccolo qui, Dembélé, c'è anche il suo marchio, improvvisamente le nuvole all'orizzonte svaniscono e la Francia si trova due gol sopra con i due uomini che fanno la differenza.
1: Risultato del pop goal confermato, ragazzi, questo metodo scientifico, beh, funziona. Me lo state sottovalutando, eh?
2: Sono già
1: tre volte sono già tre volte che comunque ci prende e quindi non mi sembra da sottovalutare come cosa, no?
3: Io la butto lì, però non so se possiamo fare il capocannoniere. Allora, sì. Mbappé con questo gol ha raggiunto Messi, quindi sono 8 gol. Sono tanti. Sì, poi sono anche di più le partite.
2: Comunque si è fatto parare un rigore il capocannoniere.
3: Si è fatto parare un rigore, però poi insomma anche il portiere lì è forte, perché la Francia doveva segnare anche di più. Chi sarà il capocannoniere dei mondiali? Mbappé o Messi?
1: Potremmo farlo con il pop goal. Potremmo vedere con il pop goal se il pop goal ci darà il risultato.
3: Siamo 3-4 nomi.
2: Cioè, mi hai direttamente escluso Luca Toni?
3: Lucatore non c'è, però
1: di ragioni, diciamo, no, ecco.
3: Volevo mettere Altobelli.
2: Lasciatemi vivere nell'illusione almeno per qualche minuto.
1: Ci potrebbero anche essere altri giocatori comunque che
3: certo.
1: Potrebbero adambire a quel risultato.
3: Assolutamente.
1: Insomma, per ora ci sono loro in cioè, cima alla classifica.
0: Sì. Kane, come piace.
1: Anche Kane, per esempio,
3: Kane,
1: no?
3: Assolutamente.
1: Un altro che ha grandi potenzialità.
3: Questi quattro nomi.
1: Comunque, la Francia passa il turno e quindi non c'hanno nemmeno il bidet. Lo dovevo dire, che cavolo. The most fabulous radio show.

0: venerdì, eh?
1: Dai, non ci credo. Da sigla e mancano 2:07? No. Buongiorno!
0: Ma buongiorno anche a te. Sì, è vero, stamattina abbiamo cominciato molto prima. Evidentemente o Federica ha parcheggiato male, quindi aveva fretta ad andare via, oppure no. Che c'ha? Un impegno? Che c'ha? Che deve fare?
2: Federica non lo so, però noi abbiamo iniziato prima, così finiamo prima e ce ne andiamo prima.
0: Non funziona così,
2: come
0: eh?
2: Come no?
3: È arrivato un WhatsApp di Mbappé. Dice, non è che in Marocco abbiano sti gran sanitari, eh?
0: Sì, è vero.
3: Si è risentito.
0: Abbiamo detto ieri. Allora, se avete fatto un viaggio in Marocco, ci dite se, insomma, c'hanno il docino?
3: C'è il docino. Talvolta.
0: Ah, perché a volte nemmeno. Ah, è vero, abbiamo detto c'è l'anforetta a volte. Sì. L'anforetta con un po' d'acqua.
4: E dove buttano sta roba?
0: E che ne so.
3: Torna
0: io
3: dentro l'anforetta.
2: La famiglia nel bosco.
0: È tutta una cosa circolare, un ricircolo, Giovanni. 393 777 7172.

0: Sono le 7:10 e l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Ho sentito gli speaker radiofonici.
2: Ma voi li ha?
1: Mi fate venire la pelle dei dino argentino.
3: This is the morning show on

0: con le valigie pronte per il weekend. Pensa che bello andare a fare un bel weekend in giro per la nostra penisola spendendo 4.000 euro.
1: Bello.
0: Tutto un po' costoso, tutto un po' costoso. Poi magari faremo i conti. Intanto però, Global WhatsApp, che ci dicono?
2: Ma proprio la Francia doveva andare, doveva vincere così. Io mi sopporto, non so voi. Qual è la nazione che mi sta più sulle palle? Me la Francia. A voi?
0: La nazione che... diciamo che ultimamente ce ne sono un paio che grandi simpatie non le stanno ottenendo.
3: Non confondiamo la nazione col capo che, di Stato che lo rappresenta. Voglio dire, gli Stati Uniti c'hanno Trump, magari non può piacere, mentre gli americani...
0: pure.
1: Ma
0: ecco.
1: Se a tutti.
0: Allora, Giorgia, buongiorno.
4: Buongiorno e buon venerdì, grazie a Gesù Cristo.
1: Anche a te.
5: Sempre siamo dati.
0: Diciamo che tu il weekend proprio non lo aspetti minimamente.
4: Perché le ferie sono ancora lontane, quindi l'unica cosa che mi rimane è il weekend.
0: Certo. Senti, Giorgia, tu sei stata in Marocco?
4: Sì, sono stata in Marocco e vi devo dire, i Riad, ho fatto un bel giro, i Riad sono spettacolari, pulitissimi, c'è tutto, cioè, l'unica cosa è nella parte del deserto con le tende, lì per lavarsi non è proprio il massimo.
1: Diciamo che lì vivi la vita vera del Marocco, mentre nel Riad bellissimo,
4: la parte del
1: turistico.
4: Deserto è stata la più bella in assoluto, ma
0: molto
4: una cosa
0: bella.
4: Veramente, però per il resto c'è stata la doccia, c'è stato tutto, insomma.
0: Ma ragazzi, cioè, igienicamente parlando non c'è niente da dire, no? Però c'è il doccino, vero? Mi confermi questa cosa? Nei bagni?
4: Oddio, non mi ricordo, perché era prima del Covid che sono andata.
0: Se non ti ricordi, questo sta a significare se fai uno più uno, che evidentemente l'hai usato un po' pochino.
4: Non mi ricordo se c'era la vasca o la doccia.
5: Peggio!
0: È una delle prime cose che uno guarda, capito? Nota, lei non se lo ricorda. Come mai? Vabbè.
4: Non mi sarò lavata, che vedevo dire, non mi ricordo.
1: Povera Giorgia.
0: Ragazzi,
5: povera Giorgia, povero il compagno. Scusa.
0: Infatti sì.
4: Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao, ti conviene, va. A tra poco.
6: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
7: Buongiorno.
6: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
8: Dalle 19 alle 22.
6: Saremo in diretta dal Track Globo.
8: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
6: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
8: E non solo. Let's get the party started.
6: Questa sera e domani per tutta la notte.
8: La spiaggia si accende.
6: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
8: All the hits.
6: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
8: Sponsored by Easy Parking.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna,
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Radio Globo Promotion.
0: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità e per conto di Roma Capitale.
6: Wait for me, I'll be back.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per 2, vari tipi, 3,69 euro.
14: Mauris.
7: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
14: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
15: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
17: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
16: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
18: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
19: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
20: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: The Morning Show,
4: sponsored by MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MB Arredamenti mi fa arredare.
8: Buongiorno Radio Globo.
9: Ehi, buongiorno!
10: Buongiorno!
11: Buongiorno!
9: Oh, in caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
12: Good morning, ladies and gentlemen. The Morning Show!
13: On Radio Globo.
14: Ciao, bye bye.
15: Buon venerdì con il Morning Show di Radio Globo. Dai, dai, che il weekend sta arrivando. Ah, anche nel weekend ci potete trovare sul canale 91 del Digitale Terrestre. Questo lo ricordiamo per tutti quei distratti che ancora non hanno appreso la notizia. Ecco, adesso sapete che cosa fare anche durante il fine settimana. Colazione insieme al Morning Show. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Qua si rischia l'incidente diplomatico, ve lo dico, con questa storia del bidet.
16: E se il problema fosse proprio il bidet, Massimo? Loro non c'hanno il bidet, ma stanno ai mondiali. Noi abbiamo il bidet, non ci siamo. Fai tu.
15: Senti che teoria che ha tirato fuori, eh?
17: Tutto sommato mi tengo il bidet.
15: Sì, no, anch'io preferisco. Adesso i mondiali possiamo farne anche a meno, sì. Anche perché ormai ci siamo anche un po' abituati.
17: Esatto.
15: Va bene così. Notizie.
18: Buongiorno. Spettacolo oggi, Roma libera. Marina di San Nicola, Roma 40 minuti senza alzare il piede, wow, dall'acceleratore. Top. Wow. Roma interna vuota, stratop.
19: Queste ma come mai? Sono emozioni. Eh beh, dai, è praticamente finita. Ormai le madri che parcheggiavano in doppia fila sono con i figli al mare.
20: Giova, parcheggiano in doppia fila al mare.
15: Dai un po' una sbirciata alla situazione del traffico. Guarda un po' se effettivamente. Solo una capocella, fai solo una capocella.
20: No, ancora non ce,
15: ancora non ce l'abbiamo le notizie. No. Va bene, va bene. Poi confermeranno anche i nostri, sì, ascoltatori. Però, casomai dovesse essere così, regalone, ragazzi, in questa giornata. È tutto molto bello.
17: Dov'è Marina di San Nicola?
20: Ah, Marina di San Nicola.
17: Ah, grazie, Giova.
20: Prego.
15: Sì, sì. Come fa a dirtelo? Sulla via Aurelia,
17: no, so, a San Nicola, sì, verso Santa Marinella,
15: sì, sì, andando verso Santa Marinella, sì, sì, sì. Comunque precisamente a Marina di San Nicola, esatto, lì non ti puoi sbagliare.
20: San Nicola, c'è la parte del mare, si chiama Marina di San Nicola.
17: Esatto, tutto chiaro. Vai.
16: Questa di che sta in vacanza non si è mai fatta il bidet. Ve lo confermo io, ragazzi. Mia madre è marocchina. E in Marocco, in Tunisia, in Algeria c'è un doccino vicino al water. In Egitto c'è un buchino dentro la tazza da cui fuoriesce l'acqua, quindi diciamo che fa funzione da vater e da bidet.
15: Molto bene.
19: Ma
15: ragazzi,
19: infatti, ragazzi, prima abbiamo sentito la ragazza Giorgia al telefono che ci ha raccontato del Marocco, no? Allora, come dicevo, in un riad, in un posto di lusso, ovviamente trovi il vater all'occidentale, perché se deve richiamare,
17: certo,
19: la tua vita di tutti i giorni, no? Paghi un sacco di soldini. Ma chi è che invece è andato a fare un viaggio originale, dove veramente è andato a conoscere come effettivamente vivono? Perché mi immagino che magari in Marocco non abbiano tutti nelle loro case il water,
15: vabbè,
19: il bidet.
15: Siete stati in una casa tipica marocchina? Diteci un po' che situazione hanno. Questo è il.
20: Sono marocchina?
15: Beh, marocchina, perché adesso
19: in
15: stiamo
19: generale
15: parlando del Marocco.
20: Io sono stato in India. E in India ho vissuto anche con un po' di indiani, insomma, e ho visto determinate situazioni. Il bidet c'è.
15: Pensa che io invece sono stato a Marina, a Marina di San Nicola, sono stato. E ti dico.
17: Ma in India?
15: No, a Marina di San Nicola.
17: Non è in India.
15: Che tra l'altro trovi a Marina di San Nicola.
17: Ah,
15: non
17: okay,
15: è che dici.
20: Dai.
15: Sì, sì. Beh, proprio lì, guarda, se tu vai a Marina di San Nicola, Marina di San Nicola.
17: E il bidet?
15: E il bidet? pervenuto, ragazzi, pervenuto. C'era. Molto bene, vai ancora.
10: Buongiorno a tutti, confermo, ci sono stato 2 anni fa nei Riad spettacolari, nel deserto, dappertutto. Ho fatto il Marocco dall'inizio alla fine, tutto on the road, però non c'è Starbide.
15: Eh beh, certo. Ah, nel deserto con la sabbia fai, che fai effetto carta vetrata.
11: Secco. Buongiorno Radio Globo. A me la nazione che mi sta più sulle palle è l'Azerbaigian.
15: Che ti ha fatto?
19: Perché?
15: No, devi motivare, non è certo. Arrivi qua, dici.
17: Secondo me è solo perché non riesci a pronunciarlo.
15: Sì, per quello. È anche complicato.
17: Si irrita.
21: Infatti non foste a vivere come bruti, ma per sentire Radio Globo e i suoi
15: bene, molto bene. Si è svegliato poeta stamattina. Però insomma una poesia
20: Dante,
15: un po' così.
20: Dante Alighieri.
15: Allora vediamo un po' se confermano sul raccordo.
22: Allora mi sa che stanno tutti sul raccordo. Mannaggia.
15: Allora sul raccordo invece la situazione è movimentata. Aspetta.
23: Ma dove? Il raccordo è fermo. Perché? 10 luglio, perché?
15: Ragazzi.
19: Non è finita, mi rimangio tutto.
15: Quindi vabbè. Quello che insomma stava facendo l'Aurelia a Marina di San Nicola.
17: Ma non può far testo, lui incontro tendenza dal mare verso Roma di venerdì, dai.
15: Sì, beh, no, effettivamente va proprio controcorrente.
20: Però
15: ecco.
20: Penso ai pendolari che vengono a lavorare a Roma.
15: Ho capito, però. So,
20: il sabato magari un po' più.
15: Quanti così. Sono, capito?
20: Una decina.
24: Discorso traffico, confermo, da Tor Vergata a Monti Burtini 25 minuti, abbastanza scorrevoli, devo dire che si comincia a vedere un po' da luce.
15: Olè. Carla, ciao, buongiorno.
25: Ciao, buongiorno a tutti.
19: Ciao.
25: Ciao. Allora, io volevo dire che sì, sono stata in una casa locale e hanno il water, certo, non hanno il bidet, hanno il doccino, però il water ce l'hanno, insomma.
19: Ok.
15: Che è già qualcosa, che è già qualcosa.
17: Cioè, senza il water è il medioevo, dai. Il water.
15: No, la turca vabbè, magari.
19: Sì, magari.
15: Anche non ho capito per quale motivo poi la turca ce la devono avere in Marocco. Mettetela in Turchia.
19: Infatti, c'hanno il water.
15: È per quello che c'hanno
25: il water.
15: Normale, scusa. E a Marina di San Nicola?
25: Pure. Pure il doccino. Vabbè. Perché io lo vorrei mettere pure a casa mia il water col
15: doccino.
25: È comodo.
19: È comodo, sì.
25: Col doccino, sì, è comodo.
15: Vabbè, sì, sì, perché no?
25: Non è malato.
17: Ma mi fate capire come funziona? Cioè, questo doccino, no? Sarebbe un oggetto d'acqua, ma è monodirezionale o tu lo puoi.
15: Doccino?
25: No, hanno proprio il doccino.
17: Ah, una roba che si
15: sta. È una doccia con un tubo.
19: Sì, sì.
15: Tra l'altro,
25: accanto.
15: Molto, molto, diciamo così, parente del water giapponese, se vogliamo. Con il getto d'acqua fai tutto quello che devi fare. Per ragioni di spazio, potrebbe essere utile anche qua in Italia. Perché no? Quando c'hai un bagno piccolo.
25: Certo, no, ma infatti quelli moderni diciamo che sono, secondo me sono molto comodi. Poi
15: allora, il messaggio deve essere soltanto uno, lavatevi, ok? Questo è il messaggio, non è che c'è poi come esatto, poi sul come potete andare pure ai rulli a benzinaio, fate come vi pare, ecco, vai.
26: The Morning Show on Radio Globo.
27: Ma pensa questa che si è fumata in Marocco, che non ricordasse manco se ci stava il bidet.
15: Adesso stanno un po' prendendo di me. Allora ragazzi, purtroppo mi dispiace, dobbiamo interrompere qua l'atmosfera di gioia e giubilo perché... The Guius del giorno, purtroppo. Che non vorremmo. Allora, vi do un nome che probabilmente vi dirà un po' poco.
17: No,
15: invece vi dirà un po' poco perché è Gaynor Sullivan.
20: E poi c'è il cognome.
19: Che è il suo vero nome.
15: È il suo vero nome. Però, ragazzi, stiamo parlando purtroppo di Bonnie Tyler.
19: Mannaggia.
15: Che purtroppo è venuta a mancare. Se n'è andata in Portogallo
20: anni.
15: Dopo una malattia. Con la quale stava combattendo, non ce l'ha fatta, purtroppo è venuta a mancare questa grandissima cantante.

0: effettivamente questa canzone qua è stata utilizzata per un sacco di spot televisivi. Sai,
1: beh, anche
0: quelle
1: sì.
0: canzoni che accompagnano le pubblicità, sembrano nate apposta, no? Ecco, questa è una di quelle, ma perché un po' ne ha fatte tante. Sì.
2: È una canzone corale,
0: sì. Tra l'altro, poi questa canzone qui, dopo essere stata colonna sonora di tanti spot pubblicitari, è diventata colonna sonora, ma di un grande film d'animazione.

0: Ah, tra l'altro, se non sbaglio, proprio nel 2026, no, credo 2027 dovrebbe uscire il prossimo,
1: il prossimo,
0: un altro,
1: sì,
0: un altro Shrek.
2: Siamo a 4?
0: Non ho perso il conto. Beh, penso a 121. Per come vanno le cose. Comunque sì, abbiamo fatto sentire queste canzoni, però ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Bonnie Tyler, tu pronunci questo nome e ti viene in mente sta canzone meravigliosa.

0: Mamma mia. Oh, ragazzi, questa qua, se non ricordo male, faceva parte anche di un'altra colonna sonora di un film che probabilmente anche i più giovani ricorderanno, perché tanti poi si sono appassionati alla serie Romanzo Criminale. Romanzo Criminale.
1: Sì. C'era una scena precisa del bufalo, no? Che trascinava la bara, se
2: sì,
1: non sbaglio.
2: Sì, esatto. Il libanese, che era stato
1: dalla redazione
2: ucciso.
1: Del libanese.
0: Nella serie c'era il bufalo che andava a recuperare la bara dove era stato appunto seppellito il libanese.
2: E tra l'altro poi c'è questa bella spaghettata, questo aglio e olio come tavolino, c'è la bara, del libanese, mangiano e bevono tutta questa bandaccia.
0: Beh, ragazzi, bellissima questa canzone, il suo più grande successo, fino a quando poi non la prese qualcun altro e la ricantò, e io lì a quel punto
3: ogni tanto

0: cambiato la mia opinione sulla canzone. Sì.
1: Lei è Laura. Aura.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, però c'ha una bella voce, che le devi dire?
0: C'è anche Neck, questa è
1: Rec,
0: scusami.
2: No, non è possibile.
0: Rec e Nenga.
1: Rec
0: e Nenga, ricordiamoli, ragazzi. Non è Neck, ma è Rec. Adesso e Nenga.
2: Non è possibile che ci sia Laura con Neck.
1: Sì, no, no, la, no, perché Laura non c'è.
0: No.
1: Vabbè, ragazzi,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: se la mattina te lo del culo, c'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Ale ale ale! Con il morning show di Radio Globo si sono fatte le 7:33 minuti. Abbiamo sentito la canzone di Peggy Goo. Oh, e siamo venuti a sapere che c'è la storiella con Berrettini, eh. Poi tutto da verificare, tutto da confermare.
3: Quanto ti piace sto gossip?
2: Sto gossip mi fa impazzire.
3: Cioè,
2: ragazzi,
3: proprio il gossip dell'estate 26.
2: Sì, però adesso il gossip lo dobbiamo mettere da parte perché dobbiamo insultare tutti quanti Giovanni. Perché
4: è stato utilizzato anche per un film.
2: Sì, no, aspetta,
4: di fuoco.
2: Non era questo il messaggio, aspetta, no. Il messaggio è quest'altro, cioè una cosa che...
3: Pronti a insultare?
2: Sì, allora, attenzione perché ti riprendono Giovanni, perché tu hai detto che nel film c'era un aglio e olio.
5: Ma Giovanni, ma quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
6: Ah Giovanni, ma quale aglio e olio? Quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
7: Non era aglio e olio, era una cacio e pepe.
5: Ma Giovanni, ma quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
6: Ah Giovanni, ma quale aglio e olio? Quale aglio e olio? Era la cacio e pepe. Giovanni.
5: Ragazzi, e pepe,
8: sempre
5: aglio
8: e olio. A Lucifora, ma quale aglio e olio? Fai i rigatoni del Siremo, cacio e pepe, quale aglio e olio?
9: Era quello che volevo chiedere. Dove era stato cucinato? L'ha detto l'ultimo amico.
2: Detto,
9: alla trattoria
2: detto.
9: Da Siremo.
2: Era ragazzi e pepe! Era ragazzi e pepe, maledetto!
10: Allora Giova, che cosa preferisci che mangiamo sul tuo feretro?
9: Aglio olio, assolutamente. Aglio olio.
2: Ah, è vero. Senti, potremmo. No, però vuole essere cremato. A me sinceramente sai.
10: Vabbè, al posto del pepe.
2: Ma ho capito. No, sinceramente a me fa un po' impressione. Solo al pensiero.
9: Che sarà mai.
2: No, no, no, no, quel giorno mi tengo. Non riesco a mangiare.
10: Non vuoi un rigatone cacio Giovanni?
2: No. Per il dolore quel giorno mi si chiuderà lo stomaco, lo so. Quindi lasciamo perdere, lasciamo perdere.
11: Mangiavano sulla barra del libanese e dicevano il libanese mangiava solo il meglio del meglio.
2: Solo il meglio del meglio.
12: Ho acceso adesso la radio, ma si accetta il mio buongiorno? Buongiorno globini e globine, love, love.
2: No, mi dispiace, no, lo rimandiamo no. Indietro perché tu non ti puoi presentare alle 7:36 e darci il buongiorno. O arrivi prima oppure non se fa. Ciao,
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
13: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
14: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
13: top, supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
15: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo nel pomeriggio la possibilità di qualche piovasco sui settori interni, a ridosso dei rilievi. Il clima sarà ancora caldo ed estivo, con punte massime tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione, inoltre, sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
16: Scopri come su radioglobo.it.
17: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamento.

clienti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
7: The Morning Show,
8: sponsored by MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Quanta psichiatria, certi messaggi che ci stanno.
13: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
14: La gente sta fuori come i barconi.

0: Morning Show su Radio Globo.
1: Raga, io non so di che state a parlare perché ho appena accesa la radio, però mi sento di dire una cosa. A Giova non era Ioio, era Cacio e Pipi.
0: Dai, no, giusto, dai, che cavolo.
2: Giovanni, per favore.
3: Vuole essere cremato, quindi verrà carbocremato.
0: Vabbè, Giovanni, sì, carbocremato.
4: E poi, poi questa Cacio e Pipi l'hanno fatto ovviamente al ristorante La Carbonara.
0: Dai, no, hanno detto.
4: Lo so,
0: hanno detto anche
4: 3, 2, 1, adesso partite col Siremo.
0: No, perché questa non è spontanea, non è spontanea, Giovanni. Vabbè, mi piacciono le cose spontanee. Noi siamo fatti così. Siamo gente fatta spontanea. Così, capito? Fatta così.
4: No, soprattutto fatta, appunto.
0: Sì, è vero, appunto.
5: Comunque noi potremmo dire che l'Austria ha invaso la Germania e nessuno se ne accorgerà.
0: No,
5: sbagli una cosa, sì, tiro manzo che finale.
0: Giusto.
5: Si immobilita il mondo.
0: Giusto, giustissimo. Comunque io mi sento di aggiungere.
6: No, ragazzi, vi prego, mi rimettete il loop. Era una cacio e pepe, mi sono dovuta fermare all'autogrill. No, vi prego.
0: È vero, ragazzi.
7: Rimettiamo, comunque, beh, è troppo bello.
0: Mai più aglio e olio in tutta la vita. Mai più aglio e olio in tutta la vita. No, ragazzi, invece no, prima parlavamo della turca, in questo caso invece dobbiamo andare in Turchia perché c'è stato questo vertice NATO dove insomma i leader della NATO si sono incontrati con Donald Trump, insomma, che ha fatto tutte le sue cosine, ha attaccato, poi però ha elogiato, poi
4: prima ha
0: pagnolato
4: la Meloni, poi dopo ha detto sedete qua vicino a me,
0: una donna, un uomo, insomma un po' di cose così sono successe, ma la cosa più bella, ragazzi, è stato il regalo finale da parte di Erdogan.
4: Oh. Che regalo è stato? È stato una Sarsilmaz SR-38.
7: Chiaro.
4: Che cos'è una Sarsilmaz SR-38?
0: Diciamo che non è proprio una bomboniera, sai?
4: No,
0: che
4: è una pistola a tamburo, ecco, con tanto dei proiettili.
0: Capito?
4: Molto bene. Ogni pistola, ovviamente in acciaio, con poi il manico anche in legno, è stata regalata ai capi di Stato con tanto di nome sotto, quindi sono proprio personalizzate e praticamente, che praticamente sarà fatta dall'azienda principale turca, una delle aziende veramente simbolo della Turchia. E pensate che Starmer, il premier britannico, l'ha dovuta lasciare perché dice a me mi fanno entrare certo, nel paese perché non posso entrare
0: in
4: armato
0: in aeroporto con un'arma.
4: Io vorrei sapere pure la Meloni se hanno perquisita
0: perché... so, mi sembra di aver capito, poi magari mi confermerai Giovanni, che tu sei più informato di me da questo punto di vista, credo che qualcuno abbia rinunciato al regalo, ecco.
4: Certo, Starmer.
0: Solo lui?
4: No, Starmer, no,
0: qualcun altro l'ha rifiutato.
4: Allora, questa è una cosa che in teoria non si doveva sapere, o quantomeno non è che non si doveva sapere, però non era proprio la notizia. Starmer se l'è parlata, se l'è cantata, e evidentemente poi anche altri hanno parlato, Trump, Carney, Macron, Merz, insomma.
0: Macron, scusami, a Trump piace, cioè secondo me è un regalo perfetto.
4: Trump vuole proprio tutta la azienda, capito, come, che cioè, produce le pistole. Però no, sai, invece no, e ti dico perché.
0: Come no?
4: Perché la lobby delle armi americana potrebbe dire questi ci tolgono il lavoro. Concorrenza. Lui guarderà la pistola e dirà no, sono meglio le nostre, poi parla romana.
7: Scusate, ma Starmer l'avrà lasciata non solo perché non se la poteva portare, ma comunque per lanciare un segnale della serie io non la voglio.
4: No, lui ha detto proprio semplicemente
7: solo per quello,
4: perché non ho i permessi se non dopo una lunga trafila.
0: Sì, è vero. È un problema, diciamo, ecco, portarla in giro, soprattutto se viaggi là.
4: L'amico Erdogan capirà, ha detto, è testuale.
3: A Lucifora, ma quale pistola a tamburo? Era una cacio e pepe.
0: Ti voglio bene, amico mio. Ti voglio veramente bene. Che bello, aspetta. Adesso io come mi riprendo da questa cosa? Non mi riprendo.
4: Lascia tua.
0: Stavo pensando a quei regali imbarazzanti, sai, quei regali che ti hanno fatto e che quando hai visto, cioè, lo scarti il pacchetto tutto contento e poi mi serviva proprio, sì, sai, quelle cose che si verificano a Natale, per esempio, insomma, solita sciarpa, i soliti guanti, quelli non li voglio nemmeno sentire, però quei regali che ti hanno fatto e che poi in qualche modo devi anche piazzare dentro casa perché con quella persona hai un rapporto.
7: Sai cosa è peggio pure?
0: Le bomboniere
7: dei matrimoni. Comunque a me mi regalarono da piccola, da ragazza, una penna con ancora attaccato il prezzo 2 euro, cioè a parte essere un
4: grandi amici, proprio grandi amici
7: a Natale. No, era pure un parente.
4: Era una bic.
7: Era un parente. Ma no, un parente stretto.
0: Tu devi capire che quello abbracciava la filosofia del basta il pensiero.
7: Basta il pensiero.
0: Capito?
7: Certo.
0: Basta il pensiero. E allora lui l'ha fatto così, ci ha pensato. Però no, quelle persone con cui hai un rapporto e quindi magari bazzicano anche casa tua, ma ti regalano quel qualcosa che veramente, cioè, te fa cagare e non, allora, non vuoi avere.
5: Batto tutti a mani basse. Vai. Persona molto vicina, non posso dire altro.
4: Una... so io Flamini, eh?
5: Una zampa di papera di plastica con attaccati tutti dei gancetti fatti ad attache a cui attaccare delle fotografie o pezzi di carta. Cioè una zampa di papera di plastica,
4: di plastica
5: con tutte queste protuberanze ad attache. Tu ci
4: avresti non ti è piaciuto? Flami, te lo regalo,
7: grazie.
0: Senza che ci abbiamo fatto pure la colletta per fare. Oh, che meraviglia. Vabbè, sì, ecco, avete ricevuto e sai quell'imbarazzo che si crea. Bello, sì. Mi serviva proprio, tra l'altro.
4: Ho cercato la scorsa settimana, sì, guarda.
0: Capito? No,
8: Beh, regà, a Meloni levategli il potere e dategli la pistola, che fa meno danni.
0: Ah, ecco, bello.
7: Dai, mancava solo la pistola, Trump. A posto.
0: Sì, beh, insomma, non
7: ce l'aveva
0: che,
7: già.
0: Sì, non ti preoccupare.
9: Ha rosicato Putin che non ha preso la pistola, mamma mia.
0: Ha rosicato Putin, ragazzi.
4: Ma c'è sue lui,
0: Ha mandato proprio un comunicato. Sì, ho rosicato che non ho preso la pistola. Naturalmente, scritto in cinese.
4: La pistola.
10: E mo tanto la troveremo su Vinted sta pistola, che tanto se la vendono tutti.
0: Sì, qualcuno probabilmente. Ma bisogna dare un'occhiata, Se sa mai, se sa mai.
10: Sentite, a me una volta a un compleanno mi hanno regalato un libro, Kamasutra per uno, l'arte della pippa.
0: No!
7: Bellissimo! No, e non ti è piaciuto? No,
0: che bello,
7: no,
0: ragazzi!
7: Stupendo!
0: Bello, bellissimo!
5: Aspetta, guardo se c'è su Amazon.
7: No, fermo, te l'ho già comprato.
8: Ma Flami, ma quali 2 euro? Ma quanti anni c'hai? Casomai c'erano i dobloni.
7: Ah, bello!
0: Erano in sesterzi a dirla.

0: Morning Show.
1: Che fa anche da tema per questi mondiali 2026 che si stanno disputando e che stanno andando avanti con una Francia che ha battuto il Marocco, e questo lo abbiamo già detto in apertura. Adesso però sentiamo qualche regalo che hanno ricevuto i nostri ascoltatori, no? Sai, un po' come è successo questo vertice NATO, dove Erdogan ha regalato una
2: pistola sportiva.
1: Una pistola con... ma non era una pistola, Giova, era una cacciapite.
3: Tipo quando ho fatto 18 anni che mi nonna te farò un bel regalo, vedrai, mi ha regalato un piumone, regà. Quando ho aperto ho fatto ammazza, no, grande
1: regalone.
2: Il piumone è figo.
1: Sì, ma lui abita in Sudafrica, capito? Come, ecco, questo è il problema. No, beh, sentiamo Katia. Buongiorno Katia.
4: Ma buongiorno a voi, ma che piacere parlare con voi finalmente dopo anni, anni, anni,
1: che
4: anni.
1: Che bello, Katia.
5: Ciao, Katia, bella.
6: Potevi pure chiamare prima.
1: Infatti.
4: Ho chiamato qualche volta, ma sì, non avete mai risposto.
1: Vabbè, succede. Cattivi. Senti, Katia, hai ricevuto sì, per caso qualche regalo che ti ha lasciato un po' perplessa?
4: Sì, l'anno scorso, per il mio compleanno, mi hanno regalato un ventaglio.
5: Come? Un ventaglio?
1: Come un ventaglio?
5: Di che tipo, però?
4: Sì, no, carino, perché
2: vabbè, ma dipende chi te l'ha fatto sto regalo, se è un passante o quello sotto
4: casa. No, una mia parente, non faccio nome.
5: Ok,
6: ma è un brutto regalo?
1: Vabbè, insomma, non è...
4: vabbè, però mi sembra veramente, cioè...
5: sentiamo come è fatto, perché se c'è scritto I love Roma...
2: Se è d'oro...
5: fa cagare, però se... scusate...
4: No, è fondo nero con tutti dei fiori...
1: Vabbè, ma adesso al di là del disegno, no? Cioè, sì, nel senso, è una di quelle cinesate da negozio a 50 centesimi.
4: No.
5: Allora,
2: che vi lamentate?
4: Sì, vabbè, ho capito, ma un ventaglio, ma dai, su, vabbè che io sono nata a luglio, però che cavolo.
5: Che volevi?
2: Volevi l'aria condizionata che ti regalava, che ne so.
1: Con splitter, no, a casa.
2: Il pinguino, tieni. No,
5: è un piacere fare i regali a Katia.
1: Katia, magari non aveva possibilità, diciamo, no? Però...
4: No, ce l'ha.
1: Ce l'hai possibilità. Ecco che cosa fa girare il chiccherone a casa.
6: Però non si può misurare il regalo facendo i conti in tasca.
4: Mai fatto. Un fiore fa piacere.
1: Allora fai una cosa, fai il reso, ok, e prendi un fiore, così almeno, ecco,
5: fai il reso della parente.
2: Tu hai telefonato per lamentarti del regalo del ventaglio e poi dici a me basta pure un fiore. Cos'è che non abbiamo capito?
4: Katia, avrei preferito un fiore.
1: Katia, voglio capire una cosa. Ma quando te l'ho consegnato, tu che faccia hai fatto? Cioè, nel senso, lei ha capito che c'era qualcosa che non andava, oppure hai fatto che bello, mi serviva proprio?
4: Sei no, caldo. Ho detto che carino, dico proprio particolare.
1: È proprio particolare, ragazzi. No, sottotesto, ammazza che merda. Sì,
5: sì. E cioè, poi l'ha accompagnata alla porta.
7: Il ventaglio se era di Louis Vuitton andava bene, vecchia paraculo.
1: È vero, se fosse stato di marca, a quel punto avrebbe cambiato un po' tutto quanto.
4: No,
5: figurati, Massimo. Ma che Katia, non bada queste cose.
1: Sappiamo che non ti devono più regalare ventagli, non ne vuoi più.
4: Bravo. Okay. Comunque vi ho visto in televisione, è forte, è una bella figata.
1: Ti piace? Hai visto?
4: Sì. Allora, Massimo non ha capito perché sta sempre in piedi.
1: È perché
6: c'ha le morroidi.
1: Perché devo crescere, si diceva così.
2: È vero.
4: Devo... sempre in piedi.
1: Perché devo schiacciare tutti i bottoni, Katia, qua.
5: Sentiamo che ce n'ha per tutti. Poi Flaminia invece che c'ha?
4: Sì, Flaminia invece la
1: non ho capito
4: diversa.
1: Perché viene proprio la mattina, lei di...
5: Flaminia la pensavi diversa, come mi pensavi?
4: Sì. Alta.
5: Invece è sono bella. Bassa.
2: Invece è bassa, tra gagnotta e brutta.
1: Aspetta, a sto punto finiamo il giro.
4: Gabri, quegli occhiali. Perché ha quegli occhiali celestini?
1: Perché c'ha gli occhiali celestini?
6: Perché tutti e subito il dettaglio è quello. Sono un po' fotosensibile, quindi la lente è un po' scura.
1: Sì.
4: Ok.
1: Penso anche noi li mettiamo per proteggerci da Gabri. Cioè, capito come? Anche noi. Okay.
2: Grazie, Katia.
4: Pensavo fosse un po' più cicciottello.
1: Un po' più cicciottello. Fagli vedere il profilo di Facebook. Perché non l'hai visto di profilo? Perché sì, vabbè, così.
4: Bravo, lo vede Federica, perché non lo fate pure la mattina dalle 5 alle 7?
1: Ah, Federica, non vuole. Federica, vuoi venire a farti vedere? Vuoi venire?
6: Non vuole, non
4: no,
6: vuole.
4: No, non, no, ha detto, non la vedo adesso.
1: No, ha detto che stamattina non vuole venire perché non si è fatta la barba. E quindi.
0: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
1: Traffic News. Vabbè, vai, dici le notizie sulla viabilità.
8: Tanto traffico soprattutto su Aurelia, Cassia, Flamini e Salaria. Poi, a proposito dell'Aurelia, a causa di una voragine si transita da ieri su una riduzione della sede stradale all'altezza di via Azzone e quindi sono inevitabili le code. Al momento partono da via della stazione Aurelia. Poi sulla Salaria invece lavori al cavalcavia, è chiuso il tratto all'altezza della motorizzazione nelle due direzioni. Traffico, come sapete, deviato sulle rampe complanari laterali. Traffico su raccordo in carreggiata interna dalla Casilina all'Ardiatina e si rallenta anche sull'intero tratto urbano della 24 direzione della tangenziale. Poi sulla tangenziale code da via delle Valli allo svincolo Campi Sportivi verso l'Olimpico. Si rallenta poi sulla Pontina e sull'Appia rispettivamente da Pomezia a Castel Romano e da Ciampino a Capannelle. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
3: Agadia, mi sa che hai chiamato adesso, non chiamerei più, Good morning.
0: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
0: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Tesoro, l'hai sentito?
14: Nah, se sta bene non chiama.
13: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
14: proviamo a sentirlo?
13: Sì, dai.
14: Amore di mamma, come stai? Mangi?
15: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
16: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com. Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
18: Ho vinto!
19: Hai vinto? Che cosa?
18: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
20: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
21: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
22: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
21: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
22: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
21: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
22: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
21: ValentinoAutomobili.it.
23: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
24: Grano Salis.
25: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
24: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
24: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: The Morning Show.
27: Sponsored by
28: MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
30: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
31: MB Arredamenti mi fa arredare.
32: In FM, DAB
33: e sul canale 91 del digitale terrestre
34: Globo TV.
1: Buongiorno su Radio Globo, state ascoltando il Morning Show, 4 i minuti dopo le 8. Io sono Massimo Bari, c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.
35: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
36: Oggi sole parte la 20.

0: Radio Globo.
1: E si riparte con il Morning Show per altri 120 minuti. Bene, buongiorno e venerdì. Buon venerdì! Che bello, ragazzi. Cioè, solo a dirlo mi viene la pelle d'oca. Una cosa incredibile, incredibile.
2: Ma non è pelle d'oca, è cacio e pepe.
1: Cacio e pepe, ragazzi. La parola d'ordine di oggi è cacio e pepe. Allora, sì, se dovete mettere una password oggi, dice, devo mettere una password, che cacio e pepe, ok? Mi raccomando.
3: La cambi nel tuo internet banking,
1: sì,
3: così per sapere.
1: Sì, sì,
3: e lascerai il telefono,
1: sì,
3: incustodito?
1: Metto cacio e pepe 64,
3: perfetto,
1: così.
3: Perfetto, perfetto.
1: Bene,
3: ottimo.
1: Okay.
3: Hai PayPal, così mi posso mandare i soldi,
1: sì,
3: direttamente.
1: Adesso,
3: perfetto,
1: sapete come hackerarmi.
3: Grazie,
1: quindi,
3: Massimo.
1: Cacio e pepe 64.
2: Ragazzi, a proposito di cacio e pepe, c'ho quel pezzo di guanciale di quando è venuto Max Mariola, che dovevamo mangiare insieme, è diventato un ciocco di legno.
1: È morto,
3: tienitelo,
1: ragazzi.
2: Porca miseria, la faccia della stagionatura.
1: Ma
2: aspetto voi per magna.
4: Ma se c'è invidi,
2: Da mo che v'ho invitato.
4: Sì. E non me ne ero.
1: No, nemmeno io. No, l'aveva buttato.
2: Ah, non v'ho invitato.
1: No, no, no. Allora, la tecnica è questa. La tecnica è questa. Adesso ve la spiego io. Allora, la tecnica è un invito generico, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Oh, raga, dai, allora venite a mangiare a casa mia, punto, finito. Non è che dici martedì venite alle,
2: okay,
1: 16 e qua.
2: Messaggio ricevuto, adesso acchitto e formalizzo con biglietto d'invito,
1: oh,
2: con RSVP.
1: Oh.
3: Comunque bellissimo che dalla redazione i nostri registi video ci hanno chiesto di che cosa parlerete adesso dopo la pubblicità.
1: Non lo sappiamo.
3: E Gabri nella chat gli ha scritto cazzi nostri. E in effetti, hai visto, Stefano, stiamo parlando dei cazzi nostri.
2: Non era una
1: cazzi nostri, cazzi nostri. A proposito di cazzi nostri, qua ci sono anche quelli degli altri, senti, eh.
5: Diciamo che nel gruppo delle mie amiche quella un po' più pazzerella sono io, no, e ho sempre regalato dildi finti alle mie amiche di varie forme e dimensioni.
4: Ha regalato dei dipinti.
1: No, dildi.
4: Ah,
1: dildi.
4: Ho capito bene allora.
1: Che poi dildi finti, che vuol dire?
4: Sono già finti, dildi.
1: Dildo,
4: no, dovrebbe essere.
1: Comunque prima stavamo parlando di regali che ti lasciano un po' perplesso quando li ricevi, no? Come Erdogan con la pistola regalata al vertigenato. Ecco, a lei, insomma, piaceva fare questo tipo di regalo.
2: Comunque quella pazzerella is the new. Che puttana!
4: No, no, no, no, no.
1: Fermi, calma, fermi, buoni tutti. Allora, aspetta, perché forse qua ci abbiamo il record dei record. Devo andare a sentire. A proposito di regali di grande utilità,
6: raga, vi dico solo che a mio suocero la sorella gli ha regalato il balsamo. Mio suocero è pelato.
4: Grandissimo,
3: bello, questo è stupendo.
1: Vabbè, ma è
2: un errore o uno sfottò?
4: No, secondo me è l'errore.
1: No, perché probabilmente magari non è che era il balsamo per la pelle della testa, sai, non lo so, voglio pensare.
2: Ma quelle sono creme.
1: Ma che te devo dire?
3: Ma
1: io
3: dai,
1: non lo so,
3: l'ha preso in giro, su. Dice, dai, l'ha fatta apposta.
1: Una velata presa in giro, diciamo.
7: Io ho ricevuto una casa per uccelli, però non ho né un uccello né un albero dove mettere la casa per uccelli.
1: Ti mettiamo in contatto con quella dei dildi di prima, va bene? Così almeno c'hai tutto e c'hai tutto l'occorrente. Vai, ok, sentiamo, via.
8: Oh, ma quasi quasi ho già pranzo, faccio una stella da cespede, grazie, mi avete fatto venire voglia.
1: Allora, bravo. Scherzi a parte, prima ho sentito altri messaggi che dicevano della cacio e pepe. Allora, sai quelli che cominciano già al mattino a pensare a che cosa dovranno mangiare? Ma no, a pranzo, addirittura a cena. Cioè, si telefonano, no? Ma che facciamo stasera da mangiare? Cominciano già alle 7 di mattina a pensarlo.
4: Ti dirò di più, questo accade ovviamente, tu immagina quando tu finisci il pranzo e hai mangiato, che ci mangiamo stasera, ti chiedo,
1: certo.
4: E tu ovviamente ormai non hai più
1: sei
4: fame,
1: sazio, sei
4: a mente niente, vabbè, l'insalatina, poi magari verso le 5, però non me l'avevi detto che volevi anche la carne stasera,
1: certo.
4: Quindi ci si pensa molto tempo prima,
1: sì, sì.
3: Continuiamo a parlare di cazzi nostri.
1: Normale, normale, siamo qua per quello.
9: Ragazzi, l'anno scorso a Natale il mio compagno mi ha regalato una tuta completamente leopardata, cioè pantalone e maglietta leopardata, che manco a carnevale. Bello. Cioè, vi giuro, io sono rimasta sconvolta. Per non farlo rimanere male mi sono stata zitta, ma vi giuro, un regalo di merda, nonostante era tipo da ottobre che gli dicessi guarda che bello quel paio di scarpe,
3: no,
9: lui che mi ha andato a regalare per Natale, saluta di merda, regà.
2: L'ha presa bene, eh?
1: Che bello, ragazzi.
3: Raga, non attacca agli uomini, gli puoi dire velatamente come ti pare, quello che vuoi, non sentiranno mai perché non ci ascoltano.
1: Date pure una risposta.
3: Ah, mai sentito?
1: Date
3: mai
1: pure
3: ascoltato?
1: Una risposta.
3: Mi hai ascoltato?
2: Magari lui voleva fare, non so, un giochino con quella
4: anche
2: tuta.
4: Anche perché era molto attillata,
1: no,
4: quella tuta.
1: Tra l'altro, ragazzi, ragazzi, cioè, voglio dire, per come l'ha descritta, è Elettra Lamborghini. Cioè, ha detto che Elettra Lamborghini sì. Se veste di merda. Cioè, fondamentalmente è proprio lei. Vabbè, sentiamo ancora, vai.
0: È tipo il collega mio che è pelato, chiamavano il Frangetta.
1: Vabbè, quello però ci sta
10: a
1: sfottò.
10: A me mi hanno regalato un drone, raga. Un drone. Il mio fidanzato mi ha regalato un drone per tasca e ho fatto, ma che è sta roba? Un drone, non ti piace? Io. Bello.
4: Grazie. Come regali di Massimo.
2: Ma qui bravo, quello è un altro capitolo. Esatto. È il regalo a me stesso.
1: Esatto. Io ragazzi, la PlayStation.
4: Hai regalato, no?
0: Pensa che un'amica ha regalato alla mia compagna la crema abbronzante, ma lei è nera, la mia compagna. Che ce fa?
1: Vabbè, no. Vabbè, vai. Sono le 8:10.

0: lo vedo sempre tutte le mattine, queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: A sole, ragazzi, come siamo messi? Direi niente male. 26 gradi a me in questo momento segna il termometro, ma credo che fuori la situazione sia ben altro.
3: Oggi è tosta.
2: Sì, sì, sì, credo proprio di sì. Vai!
4: Io al mio ex per i suoi 30 anni ho regalato un perizoma da uomo, forma di elefante, con tanto di proboscide dove inserire l'organo genitale.
2: Un'ottima scusa per lasciarla, direi io, no?
3: Matta frascica.
2: Presenta quel regalo lì. Beh, ok. È stato bello, ciao ciao ciao.
5: Il collega mio mi ha regalato invece un accendino che ancora non ho capito come si usa.
2: L'accendino complicato.
3: Praticamente c'è una pietra focaia che fa una scintilla.
5: No, esce un po' di esce fuoco. Sì, esatto. Siamo accendino.
2: Io mi sto immaginando lui davanti a sto oggetto.
6: Ti ha regalato il drone, si è fatto regalo da solo praticamente. Okay. Almeno c'ha la scusa, ho posso adoperare il drone tuo?
2: Certo. Sono le 8:14, all'ora dello svuotatutto da Romana Auto.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo, che sto iniziando.

0: evento sportivo che sta tenendo tanti sportivi, tanti amanti del tennis incollati davanti allo schermo. Stiamo parlando di Wimbledon. Sì. Beh, ragazzi, c'è una bella partita, lo scontro degli scontri, cioè una cosa che va avanti da un sacco di tempo, anche se ormai non ha più quel fascino che aveva una volta, no? Era Davide contro Golia, adesso si sono ribaltate un po' le cose, però stiamo parlando sempre di un grande Djokovic che incontrerà Jannik Sinner.
1: Sempre super incontro,
0: sempre molto bello, ragazzi. Quando ci sarà questa sera, se non sbaglio?
2: Allora, nel pomeriggio, stavamo ragionando io e Flaminia se alle 16 o alle 17:30.
3: Sì.
2: Perché devi finire la partita prima.
3: Prima.
0: Decidete voi due?
3: Decidiamo sì.
2: Ah, non ho capito. Ho dato un orario un po' più fresco, lei vuole farli sudare
3: alle
2: 5
3: e mezza.
0: Ok, va bene. Allora, dopo dipende da Giovanni e Flaminia a che ora giocheranno.
2: Dipende come ci gira.
0: Molto
3: così.
0: Bene, molto bene. Sapete che nel tennis spesso e volentieri c'è l'arbitro donna, capito come?
3: No!
0: Sì,
3: no,
0: sì, c'è l'arbitro.
4: No, c'è di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono centinaia di migliaia di euro.
5: Per metterti in contatto con il Morning Show di Radio Globo, chiama lo 06 89 28996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
1: Ma ricordiamo, per dovere di cronaca, che quest'essere è stato radiato comunque.
2: Sì, sì, sì. Però fa ancora il commentatore.
3: Ma Massimo comunque lo mantiene sempre vivo.
0: Sempre
3: vivo il ricordo.
0: Lunga vita. No, ragazzi, ci sono invece altre due notizie che dobbiamo dare, però ragazzi, qui si fa marcia indietro. È proprio il caso di dirlo che si fa marcia indietro, si fa manovra, perché vi ricordate, ieri abbiamo parlato di queste strisce bianche dei parcheggi che magicamente diventano blu. Tu parcheggi sulle bianche, ma poi vai a riprendere la macchina e le ritrovi blu, e ci ritrovi anche la multa, tra l'altro, non solo le strisce blu. Bene, allora, che cosa è successo?
2: Praticamente la contravvenzione è stata revocata.
0: Ma dai!
2: Sì, perché era stata pagata, quindi revocata, immagino che adesso avvenga un rimborso. È stato il fatto, è definito il caso di Prati, perché è successo nel quartiere appunto Prati, è diventato virale sui social, e adesso è arrivato da parte dell'azienda l'annuncio del rimborso. Perché che si può fare? Molto semplicemente è un po' una presa in giro,
0: direi,
2: però
0: insomma,
2: più che altro magari bisogna capire, come anche dicevamo ieri, se c'era stato un avviso. Cioè tu parcheggi, c'è l'avviso, guarda che domani dobbiamo pitturare, devono diventare da bianca a blu. Se non c'è l'avviso, ragazzi miei, è giusto questa regola.
0: Però abbiamo avuto testimonianze da alcuni ascoltatori che ci hanno fatto sapere che loro non hanno visto nessun cartello.
2: Esatto.
0: Quindi, non vedendo nulla, avevano parcheggiato tranquillamente. Per poi ritrovare però strisce blu e multa.
2: Che è rimasta la parte bianca, dove sono le gomme. Questo è accaduto in via Catullo.
0: E infatti la macchina è sulle strisce bianche.
2: Esatto.
1: Ragazzi, io vi butto una dritta lì così regalata. In macchina, 9,90 euro, un bel flacone di acrilico bianco.
0: Certo, una bomboletta, vai.
1: E fate il contrario.
0: Ti arrestano, però fa niente, dai. Poi, c'è un'altra cosa che invece viene revocata, visto che vengono revocate le multe, ma viene revocata anche un'altra cosa che avrebbe dovuto dare il refrigerio. Era stata, tra l'altro, annunciata in pompa magna.
2: Assolutamente sì, l'albero bioclimatico di Piazza dei 500.
0: No.
2: Allora, bisogna dire che è stata revocata questa cosa, nonostante l'assessore Alfonsi, insomma, aveva un po' parlato di questo albero bioclimatico che dovrebbe abbassare la temperatura, soprattutto
3: di 10 gradi.
2: Di 10 gradi, no, è veramente una cosa molto molto fica. Però c'è un piccolo particolare:
1: 8 milioni di
2: euro. Non avevano visto il cosetto del prezzo
1: preventivo,
2: 500.000 euro. Che facciamo st'albero? Poi sono andati a vedere il prezzo: 500.000 euro. No, non si può fare.
1: Mettiamo una bougainville.
2: Anche perché le opposizioni hanno molto attaccato il comune.
0: E sai che cosa metteranno a posto di questo? Un ventaglio regalato da Katia, che naturalmente
3: lo donerà
0: al comune
3: di Roma.
2: Ecco, due le motivazioni: uno appunto il fatto del prezzo, insomma, che costava un po' troppo, e poi per interventi, perché questo toglie risorse a interventi di verde urbano concreto e duraturo. Ricordo che a inizio non di quest'anno ma dell'altro anno a Piazza 500 dovevano essere piantati più di 100 alberi.
0: Sì.
2: Mo Mo, quanti ce ne stanno? E ce ne stanno? E se non metti l'albero bioclimatico, che metti? Niente, quindi tutto asfalto.
3: Poi sono alberi comunque che devono ancora crescere.
2: E tra l'altro, certo, sono hanno bisogno piccoli. Del loro tempo.
0: Possiamo dire che l'albero bioclimatico ha fatto la fine del vertiporto.
3: Sì.
0: Il destino è quello.
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
7: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: E te lo voglio di.
1: Cosa?
0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
10: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
11: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
10: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
12: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
10: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: valentinoautomobili.it.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: E le escursioni?
14: Abbiamo naufragato.
13: E tua moglie?
14: È scappata con uno del posto.
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB

0: scusa.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Si sono fatte le 8:26. Buongiorno e buon weekend. Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Beh, allora, la notizia buona di questa mattina è che stanno revocando le multe che hanno fatto a quelle automobili che in realtà non avrebbero dovuto nemmeno riceverla la multa, perché avevano parcheggiato sulle strisce bianche che magicamente a un certo punto, chissà come, sono diventate blu, naturalmente pitturando con la macchina sopra, quindi
3: sì, insomma, sì.
2: Un metodo un po' così che lascia un po' interdetti, però le multe che sono state fatte le stanno revocando.
4: Quindi io prima devo comunque pagare una cosa che è ingiusta, poi mi rimborseranno non tutto perché si terranno i diritti di segreteria, le spese procedurali, e poi magari i soldi me li dai dopo 6 mesi, e in quei 6 mesi però i soldi te li sei tenuti nelle tue casse e hanno maturato interessi. Che fantastico posto che è l'Italia.
2: No, ma non solo, tra l'altro ti devi anche scomodare per andare a fare la segnalazione, il ricorso, non
5: quindi
2: so.
5: Qui adesso c'è un errore da parte di una municipalizzata, un'azienda municipalizzata del comune che ha fatto un errore, giusto?
2: Chiaro.
5: Ecco, se fa l'errore l'automobilista, che succede?
2: Succede che non guardare le mani, guarda i bracci.
5: Esatto, viene multato. Ora, oltre al rimborso, verrà multata l'azienda che ha fatto questo errore? Io lo chiedo così tanto perché secondo me veramente sono due pesi e due misure, dove il cittadino è sempre pressato dall'istituzione che ti deve comunque far pagare qualcosa che giustamente sbagli, però quando sbagli te devi pagare pure te.
2: È che sempre così, hai fatto la scoperta dell'acqua calda, Gio, perché...
5: No, però bisogna dirlo!
2: Ma no, è giustissimo quello che dici tu, però è sempre così, porca miseria. Ogni volta... Com'è la storia? È qua... su un culamonone... È sempre quello, no? È sempre quello. Tra l'altro, secondo me, quando poi c'è un errore da parte di una...
5: questa volta è una municipalizzata.
2: Sì, ma anche comune, quello certo. Che vuoi, secondo me ci dovrebbe essere anche un indennizzo. Guarda un po', la metto là, perché a te fanno pagare more, interessi, questo e quell'altro.
5: Esattamente questo.
2: Mi vuoi pagare il fatto che io mi debba scomodare per andare a rimettere a posto un tuo errore,
3: sarebbe
2: la giornata di lavoro?
3: Più che giusto, e però non c'è.
2: Sì.
5: Finita così.
3: Finisce proprio così.
5: Tutto
3: inutile.
2: Niente.
5: Mi devi ridare soldi.
3: Risparmia bile, sudore.
2: Sarebbe giusto, dici, Ma siccome la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro, intanto paga, vai.
6: The Morning Show su Radio Globo.
7: Non è un ventaglio, è una cacio e pepe.
2: E basta, dai, adesso.
8: Io mi farò una figuraccia, però per culato, no? Ma chi è sto vertiporto, se vuoi sapere?
2: No!
5: Sarebbe il caso di alzarsi tutti quanti
9: ci alzare alziamo,
5: via.
9: Ci alziamo verticalmente, però.
3: Ha tutte le ragioni di non saperlo, no, perché è stato un bluff temporaneo, allora, sparito nel nulla.
5: Che cos'è?
2: Facciamo così. Lasciamolo nel brodo della sua ignoranza. Lasciamolo nel brodo della sua ignoranza. Non sa che cos'è il vertiporto?
5: No,
2: e poi a noi ce lo viene a dire? Sì. A noi?
9: No, che ne abbiamo fatto una stagione?
2: Non lo
5: stavamo costruendo quasi.
9: Noi l'avevamo finito.
2: Non l'accetto, dai.
10: Ma perché ci rimettono spennacchio al posto dell'albero bioclimatico?
2: Spennacchio.
9: Sarebbe
2: adesso.
9: Meglio però.
11: Ma scusate, ma non è un errore? Non è che dice, oddio, ma che c'era la macchina? Non l'ho visto, scusate l'errore. È stato fatto apposta e speravano di farla franca, vigliacchi. Non è un errore. Hanno fatto dei propositi.
2: Sì, comunque non è un errore.
5: No, l'errore è non aver messo l'avvertimento. Quello è un errore. Di mettere l'avvertimento.
9: E un altro errore, presumo, quelli che hanno fatto le strisce non hanno comunicato agli ausiliari del traffico, o gli ausiliari del traffico non si sono informati sul fatto che in quel giorno avrebbero pitturato le strisce.
2: O forse,
9: secondo me, problemi di comunicazione tra i comparti.
2: Problemi di comunicazione. O forse invece effettivamente magari questa roba era voluta. Sai, tanto. E tanto quando finché non arriva il reclamo di qualcuno, sai com'è? Poi ci sono sempre quelli che per non avere grane, non perdere tempo e lasciano correre, che devo fare? Pagherò sta multa. E quindi magari funzionano. È come quando ti mandano, che ne so, un errore e ti fanno pagare una bolletta, ti dicono, ma lei quella bolletta non l'aveva pagata, invece tu l'hai pagata, però per dimostrarlo ti devi sbattere, devi andare a ricercare dei bollettini, devi fare un casino. Poi ci sono quelli che invece non hanno voglia e comunque sia, allora la ripagano un'altra volta. Funziona, ragazzi, è un metodo che funziona.
9: È una truffa però questa.
2: certo che l'ha detto Flaminia.
5: No, no, la truffa municipalizzata di Roma. L'ha detto Flaminia. Cappelli. Cappelli.
11: Giovanni, se tu vai in tribunale, dietro c'è scritto proprio a lettere cubitali, la legge non è uguale per tutti.
2: Non è uguale per tutti. Hanno cambiato.
0: Caro amico che non sa che cos'è il vertiporto, è come il ponte sullo stretto. È uguale.
2: Dai, diglielo.
6: Poi quando fanno le strisce di solito mettono il nastro e i cartelli e rimuovono le macchine, quindi pure questi che hanno verniciato fino alla ruota e hanno lasciato tutto incompleto, non so neanche come hanno fatto.
2: Ma infatti non lo so, perché poi sarebbero dovuti ripassare a completare il,
5: certo,
2: il disegno, sì, capito come?
5: Assurdo proprio.
2: Sì, effettivamente è un po' assurdo. Sono le 8:32 minuti. Buona giornata. C'è il Morning Show e questa è Bring Your Love.

0: The Morning Show su Radio Globo.
1: Sabrina Carpenter insieme a Madonna. Anche lei parteciperà all'halftime del finale dei mondiali di calcio. Beh, veramente saranno in 124 in 7 minuti, ragazzi, no? 11 minuti, se non sbaglio, dura, no?
2: Non sbagli, 11 minuti saranno Madonna, Shakira con Burna Boy, ovviamente sì, la canzone ufficiale, i BTS.
1: Sì.
2: Si è aggiunto anche Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
2: Il tutto diretto artisticamente da Chris Martin con anche i Muppets, ragazzi, ve lo ricordate?
1: Sì,
2: quindi
1: è vero.
2: Sarà
1: vero.
2: Una bella caciara. Però forse è figo, dai.
1: No, mi chiedo come fanno in 11 minuti a far esibire tutti questi artisti. Dovranno andare tipo due per come i WhatsApp, sì, capito come? Cioè, sarà velocissimo.
3: È improponibile. Dovevo fare il DJ set anche io. Mi ho detto, ragazzi, io meno di un'ora e un quarto non faccio.
2: Bravo, hai fatto bene.
1: Hai detto che volevi fare il DJ set anche tu?
3: Sì.
1: Chris Martin ha dato le dimissioni. Adesso ha dato le dimissioni. A tra poco.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: Radio Globo è
0: live from Surf Expo.
4: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
5: Dalle 19 alle 22.
4: Saremo in diretta dal Track Globo.
5: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
4: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
5: E non solo. Let's get the party started. Let's go.
4: Questa sera e domani per tutta la notte.
5: La spiaggia si accende.
4: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
5: All the hits.
0: Live from Surf Expo.
4: Solo su.
0: Radio Globo.
5: Sponsored by Easy Parking.
6: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Wait for me, I'll be back.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro.
10: The Morning Show.
11: Sponsored by MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: Good morning ladies and gentlemen,

0: il Morning Show c'è, presente, e vi sta augurando anche un buon inizio weekend. Con quanti gradi?
1: Ragazzi, via Flaminia, ore 8 e 40, 30 gradi.
0: Mamma mia.
2: Sì. Aia.
0: Cominciamo bene, cominciamo bene.
3: Tra l'altro, poi oggi è il caso di dirlo, lo so che uno dice, ma lo diciamo sempre, però questa volta ci sta. Non è tanto il caldo.
0: No, no, è l'umidità, è l'umidità.
3: Oggi è bestiale, oggi è bestiale.
4: Ma lo diciamo sempre.
0: Ma sì. Ci piace proprio, anzi, va sottolineato.
2: Ma succede tutti gli anni poi in realtà.
0: Però ragazzi, la prossima settimana, da quello che ho capito, dovrebbe arrivare la batosta quella brutta.
4: Fino almeno al 20 luglio, i prossimi 10-12 giorni potremmo rivedere il 4 davanti all'altra cifra, quindi al 40 gradi potremmo arrivare.
3: Eliminerei quel potremmo, addirittura in Sardegna 43.
4: Esatto.
0: Sta andando male. Mamma ragazzi, io ho detto sta andando male, ma mi è caduto l'occhio sulla notizia di quel tizio che probabilmente avrete sentito, di cui avrete sentito parlare, quel tizio che spende milioni e milioni di dollari ogni anno per curarsi e per mantenersi giovane, anche perché sta cercando l'immortalità, no? Non so se avete presente.
2: Quel biohacker.
0: Sì, è un imprenditore americano che insomma spende veramente tantissimo per la cura del suo corpo, trasfusioni di sangue, si tortura in qualsiasi modo pur di trovare questa elisir di lunga vita.
2: Si chiama Brian Johnson.
0: Esatto. Allora, che cosa è successo? Beh, ha dichiarato di avere una malattia autoimmune, quindi cioè praticamente il suo stomaco si sta divorando da solo, ragazzi. Sì. Cioè, vi rendete conto?
2: Ed è incurabile.
0: Quando ti dicono proprio, oh, mazza che destino, cioè è incredibile quello che sta succedendo.
2: Beh, c'è anche un documentario fighissimo, poi almeno è interessante vedere quello che fa quest'uomo tutti i giorni della sua vita, cioè lui ha proprio un team di persone che lo aiutano a fare tutte queste cose, oltre a, come hai detto tu, la trasfusione di sangue con il figlio e con altri parenti per depurarsi, e perché è proprio una cavia che sta facendo un esperimento di vita eterna.
0: Più o meno 100 pillole al giorno prende, quindi per darvi l'idea, insomma, è una tortura, cioè poi alla fine ti devi sottoporre a tutta questa roba qua.
4: Ma cioè queste pillole le prende dopo o prima che ha saputo di questa malattia?
0: Prima. Cioè lui
4: aveva la malattia,
0: per arrivare a una longevità, lui veramente vorrebbe l'immortalità, no? Per lui, però ecco, vorrebbe allungare di tantissimo la sua vita e quindi sta facendo questi esperimenti sul suo corpo spendendo un sacco di soldi.
4: Ma non gli poteva, ne poteva bastare anche fare la criogenesi.
0: Fa anche quello, fa tutto Giovanni.
4: Cioè, pure la criogenesi.
0: Non c'è una cosa che gli manca, fa più o meno, adesso non so nel dettaglio, ma
2: e
0: ti dico fa tutto.
2: Tutte cose comunque nuove, innovative, rivoluzionarie, ecco perché ho parlato di cavia,
0: che
2: perché
0: poi,
2: è la cavia di se stesso.
0: Che poi ragazzi, cioè dico io, no, prendi 100 pillole, fai le trasfusioni, fai questo, fai quell'altro per arrivare insomma a questo risultato di quasi immortalità, senza considerare che poi magari attraversi una strada è tutto finito, vai a finire sotto una macchina. Ecco là che il gioco è fatto.
3: Pensa con quegli stessi soldi che bottiglie meravigliose, degustazioni pazzesche.
4: No. Anche a 100-200 euro.
3: Cioè, lui ha fatto tutto questo e sta morendo perché lo stomaco si autodigerisce.
0: Qua credimi, stai prendendo un abbaglio, perché questo ce n'ha da vendere i soldi, quindi non credo che poi facendo queste cure stia rinunciando alla bottiglia
3: comunque
0: di vino.
3: Comunque spesi male.
0: Vabbè,
2: no,
0: sì.
2: Ma scherzi, certo che rinuncia. No, no, questo non beve niente, non fa niente. Dalla mattina che si sveglia c'ha
0: un
2: programma incredibile.
0: Perché non vuole. Ma guarda che ci sono un sacco di persone ricche che vogliono, guarda, per esempio Gianluca Vacchi, che insomma, voglio dire, disponibilità economica ce n'ha quanta vuoi, eppure ha una certa dieta, al mattino si sveglia prestissimo per fare i suoi bagni nel ghiaccio,
4: non ha vizi, quindi
0: sono persone che hanno una cura hanno una cura particolare del loro benessere e del loro corpo, quindi è normale che tu debba fare dei sacrifici, non è che vai a mangiare al fast food tutti i giorni.
4: No, il fast food no, però una carbonara o una cacio e pepe potrebbe mangiare. Questo non se la mangia la cacio e pepe.
0: No, non se la mangia la cacio e pepe, però tu puoi andare a mangiare tutto quello che vuoi. Però sai quando poi fanno, ma Mario che non ho più visto, dice che è morto. Ma come è morto? Ma ho visto ieri.
4: Ma è meglio una vita noiosa che dura di più, una bella vita che dura un po' meno.
0: Sono d'accordo con te. Però questi puntano a un altro risultato. Una cosa velocissima, perché prima ci chiedevamo, ma questo halftime ai mondiali di calcio come verrà strutturato? Sono tantissimi artisti in pochi minuti. Ricordiamo Madonna, BTS, Justin Bieber, chi altro c'è?
2: Barna Boy e Shakira.
0: Shakira,
2: insomma, e Chris Martin come direttore artistico.
0: In 11 minuti, come si può
2: come
0: fare?
2: Si fa?
0: Allora, ci abbiamo la preview di come faranno, ragazzi. È molto semplice.
4: Bene.
0: Faranno così.
5: Questo è il Muppet Show e l'ospite di stasera è Connie Stevens e i suoi simpatici amici Ernie e Bert.
0: Muppet ci sono.

0: farli entrare tutti in 11 minuti, ragazzi, non è che hai tante soluzioni.
1: Ma come da per due pure.
2: Spoiler!
0: O così o niente.
3: Sembra il DJ set mio della settimana scorsa.
1: Successione.
0: Vabbè.

0: che incombe. Oggi abbiamo sentito qualche lamentela dalla raccordo anulare, poi c'era invece chi tornava dal mare, precisamente da dove? Vediamo un po' se te lo ricordi.
1: Marina di qualcosa.
2: San Nicola.
0: Che si trova?
1: Ma perché vuoi chiedere a me? Ma che fa?
0: A Marina di San Nicola. Madonna, Giovanni, sembra che ti ho fatto chissà quale domanda.
1: Ma è vicino Formia, dai.
0: Ma come tu, vicino Formia?
1: No. Marina di
0: San Nicola è a Marina di San Nicola, c'è poco da dire, no. Vabbè, comunque, le informazioni arriveranno tra poco, però prima io vorrei sentire le informazioni della nostra redazione. Torna il GR.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Le ultime dichiarazioni di Trump, Spagna cattiva e Italia buona e la NATO è unita, fanno discutere non soltanto la politica, ma anche la scienza. Dal Massachusetts Institute of Technology parte lo studio. La velocità di cambio opinione del tycoon è di 7 volte superiore al processore di un computer quantistico. Ma sentiamo il servizio di Ennio Moncato.
0: Che servizio?
3: Non c'è il servizio, infatti. Mi dicono sia stato Moncato. Siamo a fine stagione. Cronaca, in gallura una bimba è nata a bordo di un elicottero. Frastornato il commento del padre: incredibile, il giorno che l'abbiamo concepita facevo proprio l'elicottero. Attualità, caro estate, in un panorama di rincari impazziti sul fronte vacanze ha colpito l'iniziativa del gestore di una spiaggia a Riccione. Ombrellone gratis e lettino a 4 euro per tutti. Com'è possibile? A disposizione ci sono un ombrellone e un lettino per 250 bagnanti. Meteo, giugno 2026 è il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Secondo le proiezioni degli esperti, entro 20 anni l'Italia sarà come la Turchia e volano le quotazioni in borsa della Philip Morris Italia. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
4: The Morning Show, Radio Globo, Traffic News.
5: Supermercati M.A., la convenienza abita qua.
6: Da M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
0: Ora sentiamo quelle che riguardano il traffico, ecco la situazione della viabilità.
1: Difficoltà di circolazione sulla Pontina, c'è un veicolo in panne, ci sono incolonnamenti tra Castel Romano e Castel Porziano verso Roma. Sul raccordo si rallenta in carreggiata interna dalla Casilina fino all'Ardiatina e poi in esterna invece da Laurentina alla diramazione Roma Sud. Sull'Aurelia, a causa di una voragine, si transita da ieri su una riduzione della sede stradale all'altezza di via Azzone. Sulla Salaria, ricordiamo i lavori al cavalcavia, è chiuso il tratto all'altezza della motorizzazione. Nelle due direzioni il traffico è deviato sulle rampe complanari laterali. Attenzione a percorrere via di Portonaccio, la polizia locale segnala un incidente all'altezza di via Largo Giovanni Pittaluga. Altro incidente sul lungotevere Testaccio con code da via Romano Gessi a piazza dell'Emporio verso Ponte Sublicio. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: The Morning Show
8: su Radio Globo.
4: Radio Globo Promotion.
0: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
4: Wait for me. I'll be back.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corviale e Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorsa essenziale. Info su comune.roma.it.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
14: e usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
16: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30,200. Valore futuro garantito €20,587. Totale dovuto €31,259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
19: Solo per questo mese fino a €6,000 di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
18: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
19: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
18: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
19: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
18: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it. Tweet.
20: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
21: The Morning Show.
22: Sponsored by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB Arredamenti mi fa arredare.
26: Solo le migliori in FM
27: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
0: Questa è Radio Globo e sono le 9 in punto.

0: Morning Show.
1: Brillantino sui capelli, ragazzi, in questa mattinata con il Morning Show di Radio Globo.
2: Ed è subito Flaminia Newton-John.
1: Sì, è vero. Mettiamo il giacchettino di pelle e vai con Dio. Sono le 9:01, ragazzi. Allora, vado subito diretto. Vi dico che adesso, nel momento della pausa pubblicitaria, quindi momento ricreazione, mentre Gabri Venus, diciamo così, andava No, apri il microfono, sennò non funziona, Giovanni.
3: Non ho mai capito questa cosa. A mangiare una bomba alla Nutella?
1: No, veramente andava a cambiare l'acqua alle olive. Ha detto così prima, ecco. Ha detto. Tecnicamente è proprio un'altra cosa, Giovanni.
3: Direi proprio di sì, eh.
1: Che bello questo dettaglio. No, dove sei andato?
2: A cambiare l'acqua. Vedi, se è proprio necessario informarli.
3: L'hai fatta tutta?
1: No, non vogliamo sapere. No, è che stavamo facendo il giocone qua adesso. Durante la pausa pubblicitaria ci ammazziamo delle risate matti fracichi. Proprio, ma veramente matti. No, però voglio coinvolgere anche gli ascoltatori, che stavamo facendo un gioco, ma su una cosa importante, no? Perché stavamo facendo i personaggi che effettivamente hanno dato un corso diverso alla storia dell'umanità. Cioè, quali sono quei personaggi che con, che ne so, il loro carisma, oppure con il loro lavoro, insomma, con una serie di cose hanno cambiato il corso dell'umanità.
4: Le loro invenzioni. Anche
1: invenzioni. Però io non andrei sull'invenzione vera e propria. Cioè, è quella persona che, grazie a una serie di cose, quindi potrebbe essere anche il lavoro, però ha cambiato il corso dell'umanità. Questo è partito da un post che abbiamo letto sui social, no? E quindi ci stavamo interrogando. Allora, siccome sta cosa. Entra Alessio, e c'è il buon Alessio che ormai è diventato lo spacciatore di notizie qua della Morning Show. Ce la faccia, spacciatore ce l'ha, sì, adesso sì, se dobbiamo dirlo tutta. Anzi, sai che i cani abbaiano quando lo vedono? Non sto scherzando.
5: Buongiorno.
1: Senti, Guido Scudi.
5: Guarda, io ho provato a mettere un occhialetto un po' più serio, elegante, per smentire funziona. Quello che dici, però.
1: Non funziona.
2: Non basta, non ce la fai.
5: Allora, di che parlavate?
1: No, lo so perfettamente. Del giocone che stavamo facendo, no? Stavamo dicendo quali sono quelle persone. Allora, io ve ne faccio dire, se volete, uno lo potete tirare fuori, ok? Lo dico anche agli ascoltatori. Anzi, facciamo così, agli ascoltatori chiedo, datecene tre personaggi che secondo voi hanno cambiato il corso della storia dell'umanità. Quindi stiamo parlando di cose importanti. Non mi dite Cristiano Malgioglio, perché se mi dite Cristiano Malgioglio. Davvero? Lo pensavo anch'io. No, non è Cristiano Malgioglio.
2: Non li inibire, lascia che facciano anche i simpatici.
3: È vero.
1: Allora, noi intanto però vediamo quelli che effettivamente sono usciti fuori.
5: Sì.
1: Ok, in base a una ricerca, ma anche in base a delle informazioni che abbiamo dato a ChatGPT e ci ha tirato fuori alcuni nomi.
5: Sì, c'è da dire che cambiando i prompt anche l'intelligenza artificiale va un po' in difficoltà, o comunque cambia l'ordine, no, della classifica.
1: È vero, poi è
5: evidente che su 10, 6, 7 sono quelli.
1: Sono sempre quelli.
5: Magari cambia la posizione in classifica.
1: Sono sempre quelli. Allora, dai, cominciamo con il personaggio che troviamo al numero 10, anche se è un numero 10, insomma, quasi relativo,
5: che poi cambia,
1: no?
5: Relativo. Okay, allora, possiamo mettere Cristoforo Colombo, e credo che qui nessuno possa dubitare sull'impatto che ha avuto.
1: Provate a immaginare se Cristoforo Colombo non fosse mai andato nelle Americhe.
3: Gli indiani erano ancora vivi, però.
1: appunto,
5: è un impatto.
1: I Beatles, ti ricordi il film? Che poi i Beatles non sono americani.
3: No, vabbè.
1: Il film Non ci resta che piangere, no?
2: Vi siete fermati lì. Non ci sarebbe Trump oggi.
1: È vero,
3: per questo è vero.
5: No,
3: è vero,
5: vedi le cose buone.
3: No, ancora di più, non avremmo i mondiali in America adesso.
1: Però l'America ci sarebbe stata comunque.
3: Sì, ma non la conoscevi.
1: No.
3: E te facevi i cazzi tuoi, capito? Cioè, non era male come cosa.
1: C'è pure da dire che se non ci arrivava Colombo ci sarebbe arrivato qualcun altro prima o poi, in qualche modo.
5: C'è anche da dire su Colombo, per non dare tutte belle notizie, che qualcuno lo considera come uno dei più grandi sterminatori di popoli della storia. Quindi pure questo. lui, non solo lo scopritore quello, dell'America.
1: Quello che diceva Giovanni.
5: No, dicevo, Giovanni si mette in quella schiera lì.
1: Chi abbiamo? Facciamo così, al numero 9, se è un numero 9 fittizio, però
5: sì,
1: insomma.
5: Sì, sì,
1: numero
5: 9. Non è Adolf Hitler.
1: A proposito di sterminatori, mi viene da dire.
5: Esatto, Adolf Hitler, evidentemente non sono io a dirvi qual è stato l'impatto di Hitler. Vi invito però ad una riflessione, visto che troveremo più in alto in classifica altri conquistatori, espansionisti, c'è da fare una riflessione. Fino a un certo momento della storia, chi ha conquistato ha pensato anche di fondere le culture e i popoli. Da un certo momento in avanti, e qui ci mettiamo Hitler, c'è stato più un senso di sopraffazione e di cancellazione rispetto al popolo sopraffatto. Quindi questo è anche una riflessione che si può mettere in campo.
3: Sì, assolutamente.
1: Però per ora intanto due veramente conquistatori, no?
5: Sì.
1: Ok.
2: Ma ci mettiamo anche, non so, l'inventore della ruota o solo sterminatori?
5: Non si sa chi è.
1: Non si sa chi è l'inventore della ruota, capito come?
2: Ma possiamo annoverarlo.
1: Vabbè, insomma, annoverarlo. Comunque il rotino, sappiamo chi ha inventato il rotino. E io vorrei pizzicare quello che ha inventato il rotino. Comunque dai, numero 7.
5: 8, stavamo all'8. Charles Darwin. Parliamo di qualche scienziato.
3: Un bell'ambito.
5: L'evoluzione della specie ci aiuta da Darwin in poi a veramente concepire l'essere umano in un altro modo, molto più consapevoli di quello che siamo stati anche nel percorso che abbiamo fatto per diventarlo.
2: Personaggio sopravvalutato e teoria che fa acqua da tutte le parti.
5: Assolutamente.
1: L'evoluzione della specie, diciamo che per alcuni non ha funzionato.
3: Proprio.
1: Quello è vero. Però ragazzi, effettivamente Charles Darwin è quello che in qualche modo con la sua teoria
2: ha depositato il format della trasmissione.
5: Laurenti e Darwin sono i tre che hanno fatto.
1: Pensa che sono riuscito a leggerla addirittura quel libro L'evoluzione della specie. Pensate come stavo messo quando mi facevi le canne, È incredibile. Vai.
5: Bene, andiamo avanti. Qui non ci sarà nessuno contro questa posizione. Noi siamo tutti qui grazie a lui. Gutenberg.
1: Allora,
5: ha risolto la comunicazione mondiale.
3: Ha risolto un sacco di problemi a noi.
1: Aspetta, diciamo per chi magari non fosse proprio attentissimo, con chi giocava? No, è con chi giocava.
5: Bayern Monaco. No, è l'inventore della stampa mobile, dei caratteri della stampa mobile.
3: Quelle che usiamo oggi. La stampa. Sì. Poi si sono evoluti, ovviamente.
5: Ci ha consentito di replicare i libri.
3: Esatto.
5: Mica poco.
1: Direi di sì.
4: E non ci sarebbe stato Giovanni Lucifora.
3: Per esempio.
5: Esatto.
1: Provate a immaginare.
3: È come Cristoforo Colombo.
1: Provate a immaginare tanti i testi, per esempio, insomma, tanti testi oggi non li avremmo e quindi grazie a lui veramente le informazioni nel mondo hanno potuto viaggiare.
3: Esatto.
5: Andiamo al numero 6 più velocemente con un altro conquistatore con tutt'altra fama rispetto ad Hitler, Alessandro Magno. Qui vi do un dato, perché poi Alessandro Magno lo conosciamo tutti.
3: Inventata la scuola?
5: No. Vi do un dato, fa tanto scalpore il suo operato, le sue gesta, perché si sono racchiuse, pensate, in 12 anni di governo, no? In soli 12 anni ha costruito, esteso un impero di cui ancora oggi si parla. Ecco, e lui, a differenza d'altri, veramente con l'intento di fondere i popoli, le culture, no? E questo gli viene assolutamente riconosciuto.
1: Siamo arrivati al numero 5, io ti fermo qua, le prossime 5 le vediamo tra un attimo, perché prima ci sono quelle degli ascoltatori. Sentiamo un po' che cosa ci dicono, magari stanno anche spoilerando qualcosa, potrebbe essere.
0: Allora, sicuramente colui che ha cambiato la storia è stato Fleming, perché avendo inventato l'antibiotico ha allungato la vita a tantissime persone, perché prima di lui si moriva entro i 25-30 anni e dopo di lui la vita ha avuto un senso e anche una durata più lunga.
1: Ok, Fleming ci un sta senso. Per carità, poi vedremo se rientrerà in questa sorta di classifica.
6: Beh, direi che ha cambiato il corso dell'umanità sicuramente il paziente zero che veniva da Wuhan, che ha fatto poi scoppiare Covid.
1: Sì, diciamo anche l'immortacci sua però. Sì.
7: Elon Musk, Steve Jobs e Rocco Siffredi.
1: Qui siamo in un'epoca moderna.
5: Sì, hanno cambiato pochi anni di storia, diciamo.
1: Rocco Siffredi ha cambiato.
8: Berlusconi, innanzitutto buongiorno. Berlusconi, Papa Wojtyla e Cicciolina. Tre modi diversi.
1: Che triste, ragazzi.
2: Ma perché tutti nella Tris mettono sempre un porno star?
3: Perché è importante.
8: Comunque
9: Le Americhe furono scoperte da Amerigo Vespucci, ragazzi, non da Cristoforo Colombo.
2: E però Amerigo non lo sapeva.
9: Esatto. Il grande inventore di tutti i tempi, di tutta la storia, Leonardo da Vinci.
1: Però attenzione, non fate confusione, qua non stiamo parlando di invenzioni, qua stiamo parlando di personaggi che con le loro gesta hanno cambiato le sorti dell'umanità, è chiaro?
10: Buongiorno ragazzi, ma perché Giovanni c'ha la fissa di fotografare gli oggetti che avete nello studio e pubblicare sul suo profilo Instagram? Perché? Mi chiedo perché.
3: Sono bellissimi.
1: Pensa che c'è qualcun altro che ha la foto di fotografare i piedi, fa la fissa di fotografare i piedi.
3: Però faccio la foto della banana pure,
1: Ah, attenzione!
3: Lo so.
1: Sai che ce n'erano due nello studio, no?
3: Non ho dubbi su questo.

0: Manauto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
0: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
0: Allora una tappa da Romanauto la devi fare.
1: Perché?
0: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo, che sto iniziando.

0: verità, per una serie di cose, non solo le invenzioni, ricordiamo, perché se ci fermiamo soltanto all'invenzione non va bene, ci devono essere una serie di fatti che con la loro storia, ecco, hanno effettivamente fatto involvere in alcuni casi l'umanità.
1: Se consideriamo anche quei personaggi che hanno segnato un prima e un dopo da un punto di vista sportivo, Ronaldo il fenomeno, culturale e sociale Marco Pannella, politico religioso Papa Giovanni Paolo II.
0: Oh, mamma mia,
2: ci sta.
0: Pannella ha tirato fuori,
3: assolutamente giusto.
0: È una relazione programmatica. Che bello, mi manca.
2: Mancava la quota pornostar, però.
0: Sì, è vero, non ci ha messo dentro, che ne so, un Malena, una cosa.
3: Una buona puzza.
0: Dai, insomma, che stiamo facendo?
3: Una bellezza.
0: Alessio caro, allora, ci siamo fermati alla numero 5, che era occupata da
4: Albert.
0: Aspetta, scusa, che ti apro il microfono, vai.
4: Albert Einstein.
0: Bueno.
4: Sì.
0: Albert Einstein, ragazzi, alla numero 5. Beh, possiamo dire che se lo merita tutto, come
4: la teoria della relatività, insomma, che ha scardinato tra l'altro i principi newtoniani, no? Quindi pure lì
3: adesso è importante capire chi sta sotto Einstein, perché io Einstein l'avrei alzato anche un pochino di
0: addirittura.
3: Più addirittura, dai, però adesso non so chi sono gli altri,
4: quindi. Ora te li dico, curiosone.
3: Sì,
0: curiosone. Andiamo al 4.
4: Karl Marx. Sei d'accordo qui? Sei d'accordo?
3: Sì,
4: beh, con il filosofo ed economista tedesco si rivoluziona completamente.
3: Forse li avrei invertiti.
4: Il concetto di capitalismo e di dinamiche industriali, cambiano i rapporti tra i paesi.
0: Sì,
4: proprio.
0: Che comunque si sta verificando, cioè in qualche modo quello che diceva Marx.
3: Anche la concezione proprio del lavoro cambia.
4: Esatto, il welfare, anche il dibattito sui diritti civili, parte
3: esistono,
4: tutto.
3: Esistono, cominciamo a dire, esistono i diritti civili anche per gli operai, ecco.
4: Esatto, parte tutto dalle sue riflessioni.
0: Siamo sul podio, vai!
4: Allora, Isaac Newton. Qua non tutti saranno d'accordo, ve ne farete una ragione, però insomma ha ridefinito il modo di concepire anche la fisica, ecco,
0: quindi sicuramente
4: magari non c'è un impatto su di noi immediato,
0: come
4: però.
0: Diceva Giovanni, questo me lo aspettavo un po' più basso,
3: e
0: diciamo,
3: poi soprattutto,
0: no?
3: State attenti alle telecamere,
0: perché?
3: Sì, perché stai nelle telecamere di, per la velocità su Isaac Newton.
0: No,
3: cioè, sa, la telecamera,
0: no,
3: che attenzione.
0: Giovanni, no.
3: No, c'è stata le telecamerine, per riprendere.
0: Me ne vado, prendo il maialino e me ne vado.
4: Non era per questo che si era guadagnato, no. Sì, era per la legge gravitazionale.
0: Pensa tu. Si chiama sì, così.
4: Allora, primi due posti.
0: Due
4: capi religiosi, non so come vogliamo definire.
0: Andiamo sulla religione.
4: Andiamo sulla religione. Al numero 2, Maometto, il fondatore dell'Islam, il profeta.
0: Che fa? Che fa quella faccia? Che c'è?
2: Voleva dire una stronzata.
3: No, io me l'aspettavo da voi.
0: No.
3: A me è venuto in mente niente.
0: No, ti dico
3: in mente di guardarvi.
0: Ti dico una cosa: quando abbiamo fatto questa lista, eravamo pure se incerti se metterlo, Maometto, non metto.
3: Era questo che aspettavo, Gabri.
2: Boni che sono permalosi.
5: Alessio.
0: Comunque, sta battuta l'ha fatta Giovanni Lucifora.
3: Assolutamente vero.
0: È vero, c'è testimoni. Io l'ho detta, ma
3: mi ecco
2: ridacchiava prima ancora di farlo.
3: Sì, perché ridacchiamo, che solo qualcuno la faceva.
0: Interpretato io.
4: Ma pensa se Maometto doveva vedere questo siparietto a distanza di mille.
0: Madonna, ragazzi.
4: Maometto
0: al numero 2, effettivamente, insomma.
4: Sì, come ho detto, fondatore dell'Islam, ma anche capo militare, capo politico, un imperatore da un certo punto di vista.
0: Ok,
4: al numero 1.
0: Numero 1, attenzione, the number 1 and the winner is
4: Gesù di Nazareth.
0: Ragazzi, vabbè, che vuoi dire?
5: Ma è esistito?
3: Lì bisogna capire bene anche che ufficio stampa avesse, perché lì all'epoca i profeti erano tanti ed è uscito lui,
5: cioè il primo.
2: Qualunque fosse, ha lavorato bene, perché 2,4 miliardi di seguaci è il precursore di tutti i social.
3: C'è un sacco di follower.
0: Sai che ero incerto, no? Su i musulmani e i cristiani, chi fosse il numero maggiore. Abbiamo verificato e invece effettivamente sono i cristiani, ragazzi. Io mi aspettavo invece un altro risultato.
3: Vabbè, attenzione ai buddisti, che già stanno negli ultimi anni hanno preso piede.
0: Sono una piccola percentuale, verificando, sono una piccola percentuale.
3: Ho
0: capito.
4: Allora, qui su Gesù, se volessimo concludere la riflessione, sull'onda di quello che ha detto pure Flaminia, la persona che ha impattato più nel corso della storia, effettivamente la storia non ce ne dà prova sì, certa vero, di esistenza.
0: Vero, quello è vero. Noi naturalmente prendiamo le distanze da quello che dice Flaminia, ma sì, a, prescindere, sì, a prescindere.
5: Ma poi ho detto due parole oggi.
4: Flaminia, nemmeno Gesù ha messo tutti d'accordo.
5: No.
2: Però a me dopo Gesù ne risultava un'altra ancora. Iscriviti per scoprire di più. Non vale quello.
3: Iscriviti il nome.
0: E invece a me ne risulta un'altra ancora che si chiama Andrea Lunerti.
2: All'11.
0: Ragazzi, ti immagini. Allora dai, sentiamo gli ascoltatori, vai.
1: Se consideriamo anche
0: no, questo l'abbiamo sentito, vai, un altro.
6: Buongiorno, un personaggio che ha fatto la storia è Oppenheimer con l'invenzione della bomba atomica.
0: Bomba atomica, ragazzi, sì. Vabbè.
7: Io direi Guglielmo Marconi, l'inventore della trasmissione radio, da quale si poteva fare adesso la trasmissione telegrafo senza fili, e ovviamente senza di lui la radio non esisterebbe.
0: E nemmeno noi.
2: Cioè, come non citarlo?
0: No, ci saremmo stati noi, non è che non saremmo esistiti, però probabilmente Giovanni Carpentiere.
3: Ma io continuo a fare quello che facevo. Sai cosa mi sorprende di questa classifica?
4: Dimmi.
3: Che non ci sono donne.
4: È vero, è vero. Me ne vuoi citare un paio tu?
3: Marie Curie io la metterei, premio Nobel, no? Medicina, mi sembra, fisica. Insomma, è quella che grazie a lei, insomma, abbiamo scoperto anche le cure per il cancro, insomma.
4: Sì, però sempre accoppiata con un uomo, pensa, era Pierre e Marie Curie.
3: Però ricordiamoci più Marie Curie.
2: Però faceva tutto lui,
4: Lei prendeva appunti.
0: Faceva tutto. No, beh, non ci sono donne.
3: La Thatcher.
0: Un arbitro donna, per esempio.
8: Pregherella dice di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: No.
9: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
10: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show
9: Radio Globo.
11: Allora, secondo me, molto importanti che hanno cambiato il corso della storia sono stati Tesla, Edison e poi l'inventore della bomba atomica.
0: E quindi Oppenheimer.
2: Però okay. Tesla sì, assolutamente sì.
0: Vabbè.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità e per conto di Roma Capitale.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Vinto!
15: Hai vinto? Che cosa?
14: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
16: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
18: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Lo rifacciamo?
19: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
20: E te lo voglio di.
21: Cosa?
20: E te lo voglio di.
21: Che cosa?
20: Senti un po'.
22: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: The Morning Show,
24: sponsored by MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
27: MB

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ma non sei mica solo, c'è il Morning Show di Radio Globo e questa mattina vi sta svegliando anche con questa classifica, che poi proprio una classifica non è, però ecco, sono quelle persone, quei personaggi che con il loro lavoro, con le loro teorie, hanno cambiato il corso dell'umanità, anche con le loro decisioni in alcuni casi, perché abbiamo sentito ci sono stati anche dei conquistatori anche molto brutali, se vogliamo. Vabbè, no?
2: Ecco. Tutti i conquistatori sono brutali.
1: Tutti i conquistatori sono brutali, sì. Anche quelli inconsapevoli di esserlo, cioè con comunque la loro, diciamo, per esempio Colombo, no? Non è che Colombo fosse un tiranno,
2: era navigatore più che altro,
1: però poi con quello che sono state le sue gesta si sono create una serie di cose che hanno sterminato, insomma, il popolo indiano.
2: Popolazione, cioè.
1: Va bene. Allora dai, sentiamo con gli ascoltatori quali sono i personaggi che hanno appunto cambiato il corso della storia. Vai.
3: Mark Zuckerberg ci ha rovinato.
4: Ma perché il capitano che ha cambiato la storia da Roma, i caccio volevo mettere.
5: L'umanità è cambiata da quando hanno fatto Temptation Island.
6: Io volevo ricordare anche Fleming per la collina, collina Fleming.
7: Solo con la scoperta della ruota e dell'alternatore hanno cambiato la vita di tutti quanti, giusta terra.
8: Ma Fleming non era quello della collina?
9: Chi ha cambiato la storia? Mia madre, mettendomi al mondo.
10: L'uomo che ha cambiato il mondo è Francesco Totti.
1: Dai.
11: Oh, l'avete detto tutti, ne manca uno. Mia madre che mi ha partorito, che ha messo al mondo un c***o di genio.
12: Claudio Lodito, ragazzi. Lodito ha cambiato la storia di tutti i laziali.
13: Con un gesto innocente ha condannato l'umanità. Primo posto, Eva.
14: Ma ragazzi, ha migliorato la storia Andrea Lunerti. Basta, lui.
15: Bravo.
1: Oh, cioè, comunque Eva, ragazzi, prima abbiamo detto anche non ci sono donne.
15: Vabbè, pure Eva, però un po' come Gesù.
1: Sì. Vabbè, però prendiamo.
2: Beh, Cleopatra, insomma, la mettiamo?
1: Cleopatra, dai, però che ha fatto Cleopatra?
2: Per esempio, Cleopatra è stata a capo di un grande impero, quello, non era l'impero, comunque un grande regno come quello egiziano, e si è incontrato poi con l'impero romano, quasi, non dico fondendosi, perché poi ognuno ha mantenuto la propria identità, però ha avuto modo anche di allargarsi grazie appunto a questi due, a questa conoscenza che aveva con l'imperatore romano.
1: Però niente di che, poi a parte il bagno nel latte, che altro c'era, insomma, poca roba, no?
16: Volevo approfondire questo Eva un po' come Gesù.
15: In che senso?
16: A che intendi?
1: Nel senso che
15: sono personaggi che non sappiamo se sono realmente esistiti, possono essere delle leggende che sono andate avanti.
1: Non ci sono prove, anche se per Gesù, insomma, ci sono i Vangeli, una serie di cose, no?
16: Sono anche protagonisti di simili esclamazioni, Eva e Gesù.
1: Sì, è vero, vengono citati spesso, anzi spessissimo.
17: Super Nandone, perché con Super Nandone c'è sempre una soluzione.
1: Mamma mia, che hai detto, amico mio, quanto ti voglio bene, vai.
2: Mancano i Martin Luther King e i Gandhi, comunque. Io direi Martin Luther King ha cambiato molto.
1: Beh, sì. Ma i Gandhi era uno.
2: Nel senso che manca questa tipologia di personaggio.
18: Madre Teresa di Calcutta, brava. Unica donna.
1: Donna Madre Teresa, però anche bellissima. Lì, capito? Cioè, le sue decisioni, che cosa hanno cambiato?
2: Beh, diciamo che in quel punto del mondo lì, a Calcutta, insomma, e anche a Mombasa e in zone dove stava, ha cambiato la vita di tanti poveri.
1: Per carità, però non è il corso dell'umanità.
2: E ha dato anche la sensibilizzazione verso altri.
15: Però non è la storia. Ma Maria Montessori, dove
2: Montessori,
15: me la lasciate?
2: Brava,
15: che grazie
2: ragione.
15: A lei noi possiamo non guardare i nostri figli perché
2: dai,
15: devono essere indipendenti e fare tutto da soli.
1: Anche se poi non mettiamo in pratica bene.
15: No, non lo mettiamo in pratica, no, perché quando gli diamo gli sculaccioni lei non avrebbe voluto.
16: Dici dove me la lasciate? Sulle mille lire.
1: Sulle mille lire.
16: Lasciate.
19: Dai, Umberto smaila col corpo grosso. Va bene.
1: Perché no? Vai.
4: Vi siete scordati Byron Moreno, l'arbitro del mondiale in Corea che ha cacciato l'Italia, se no vinciamo il mondiale pure nel 2002.
1: Ah, Byron Moreno. Sai che avevo capito? Baila Morena, canzone di Zucchero.
16: Anche no.
1: Ti giuro.
20: Giovanni ha ragione, non ci sono, bisogna andare a cercarle proprio le donne che sono state importanti per il cambiamento della vita. Ma i più grandi uomini della storia che hanno rivoluzionato, che hanno cambiato la storia hanno avuto donne molto importanti vicino. Se andate a vedere ce ne sono tanti che hanno avuto donne e l'hanno sostenuto, quindi sono state più grandi le donne secondo me che gli uomini, altrimenti non avrebbero potuto fare quelle scoperte e cambiare il destino del mondo. Grandi le donne vicino agli uomini importanti.
0: Sì, è vero, abbiamo sempre detto, poi tra l'altro.
2: Assolutamente, ricordo anche una Rita Levi Montalcini, tra l'altro.
20: Quindi sono state più grandi le donne secondo me che gli uomini, altrimenti non avrebbero potuto fare quelle scoperte e cambiare il destino del mondo. Grandi le donne vicino agli uomini importanti.
0: Sì, è vero, abbiamo sempre detto, poi tra l'altro.
2: Assolutamente, ricordo anche una Rita Levi Montalcini, tra l'altro.

0: 8, ecco, veniva, sì, insomma, che ne so, all'11 per dire, anche se poi le posizioni sono relative.
1: L'inventore della carta igienica.
0: Beh, pure quello, insomma,
2: fa. Ci devi dire il nome, però.
3: Vabbè, beh, lo prendiamo, no, per buono.
0: Adesso, beh, c'è però una persona.
3: È come quello della ruota. C'è però.
0: No. Secondo me c'è una persona precisa che ha inventato la carta igienica, quella moderna almeno, ah, no? Beh, quella, sì, che conosciamo noi.
4: Comunque, dopo Gesù, chi ha cambiato la storia è stato Galileo Galilei.
0: Galileo Galilei.
1: Guarda che qua ascoltatore diceva Eva Enger. Eva Enger ci ha cambiato la vita.
0: No, no, era un'altra Eva.
1: Chi ha cambiato il mondo è chi si è inventata l'aria condizionata, ragazzi.
0: Beh, oh, questi giorni provate a immaginare senza aria condizionata.
2: Ho capito chi ha inventato la carta igienica.
0: Chi?
2: E io pensavo più tardi. 1857, pensate, un newyorkese, Joseph Gaglietti. No. Ha inventato la carta igienica a rotoli, quello,
0: quella per, che
2: con un coso
0: noi,
2: perforato.
0: Che,
2: sì, sì, sì. No, che fu invece brevettata quella nel 91 da Seth Wheeler. Quindi sempre americani. E poi però storicamente il primo utilizzo è documentato dalla Cina, VI secolo dopo Cristo. I cinesi, quindi non c'entriamo niente.
3: Neanche la Francia.
0: No, quelli proprio zero.
5: Ragazzi, Elvis ha cambiato il mondo della musica, Elvis.
0: Elvis Presley. Elvis Presley. Presley.
4: Togliamo a Leonardo Da Vinci.
3: Abbiamo detto.
0: Abbiamo detto, però non era in classifica.
6: Non era in classifica, no.
7: Io ci metterei in mezzo anche chi ha inventato l'anestesia e la penicillina.
0: Anestesia,
3: l'abbiamo detta, Marie Curie, abbiamo detto.
0: Sì, sì, però l'anestesia effettivamente
6: l'epidurale, sì.
8: Johannes Gutenberg, che ha cambiato la storia democratizzando il sapere con l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Ma voi sapete leggere?
0: L'abbiamo detto.
2: Ti dovevi collegare prima, amico.
0: L'abbiamo detto ed era anche in classifica. E poi, calmo, è bello. Io vengo lì e spezzo una costola.

0: questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: Supermercati. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì per lo più stabile soleggiato sul Lazio, solo qualche piovasco nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima ancora caldo ed estivo, con massime stabili, valori tra i 30 e i 35 gradi nelle ore centrali. I venti inoltre saranno deboli, con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso del weekend l'alta pressione sarà ancora dominante, a garanzia infatti di un weekend stabile ed assolato. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
9: Mac.
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città!
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
21: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: This is the Morning Show.

0: TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: No, noi che lavoriamo anche il fine settimana.
0: Diglielo, diglielo.
2: Comunque, regà, il più forte è quello che ha inventato il morning show. Dai.
0: Ah, ecco, vedi? Hai capito?
1: Ma quello è un po' come Gesù e Eva. Che come? Ne sai chi è stato?
0: Ce l'hai davanti, ce l'hai, scusa, eh.
1: Dove? Giovanni! Giovanni!
3: Eccoci!
4: E poi hanno
0: Flaminia
4: citato...
0: microfono chiuso per i prossimi minuti. Ciao Flaminia, vai, oddio.
4: Hanno citato anche il buon Nandone.
0: Grande. Ragazzi. Allora, sono le 9:45 minuti e prima noi abbiamo detto di Tesla. Tra i personaggi che non sono stati nominati, qualcuno ha detto, beh ragazzi, Tesla, no? Riferendosi credo a Elon Musk, all'auto però
3: certo.
0: Beh no, invece oggi c'è proprio una giornata che riguarda sì. Nikola Tesla.
3: Beh, allora diciamo che oggi nasceva Tesla, quindi questo già è il punto fondamentale, il 10 luglio, e poi a Torino oggi 10-11 e poi sono altre date, comunque si possono provare le auto Tesla, appunto c'è un momento in cui c'è questa prova che si può fare.
0: Allora, se tanto mi dà tanto, tu mi dici di questa automobile, della prova.
3: Test che si
0: bene. Allora, chissà se la stava testando quella signora che è stata ripresa in Canada.
3: Oh, mamma mia,
0: mentre con i figli a bordo andava con la Tesla, sapete che c'è la guida automatica, mentre lei dormiva tranquillamente e si faceva una pennichella di quelle super top, ragazzi.
1: E dormivano anche i suoi figli.
0: Dormivano tutti
1: nella macchina.
0: Dormivano tutti.
4: Dormiva pure la Tesla.
0: Quello non è. No, infatti, cioè, sai quando fammi compagnia che sennò mi addormento?
1: Esatto.
0: Uguale la macchina, uguale la stessa cosa. Allora, adesso però non ho capito per quale motivo si è aperta un'indagine, cioè non si può guidare mentre stai dormendo.
3: No.
0: Se c'è la guida automatica, allora che ce l'ho a fare?
3: No, assolutamente no, a parte sono vari livelli poi di guida automatica. C'era uno ad esempio che se tu sei lì e ti addormenti ti inizia a suonare la macchina, perché è ovvio che c'è sempre comunque una guida automatica, ma c'è sempre l'obbligo del supervisore. Se non c'è il supervisore, tu la macchina in automatico non la puoi mettere. Il supervisore si intende ovviamente colui che sta alla guida.
0: Chiaro.
3: Quindi qui vediamo invece una donna che è posto guida con i bambini davanti e dietro che sta dormendo. Questa cosa è inammissibile. È tra inammissibile. L'altro proveniamo la scorsa settimana, non so se avete sentito, Ima Battaglia comunque sì. Si è inchiodata la sua macchina elettrica a 120 km orari sull'autostrada.
0: Sì.
3: Quindi immagina una cosa del genere. Poi ovviamente qui è ancora più sensibile la cosa perché stanno dei bambini, non che non ci fossero dei bambini,
0: certo.
3: Però insomma con dei bambini, quindi non si può assolutamente dormire mentre la macchina in automatico va avanti.
0: No, però basta mettere un paio d'occhiali e il gioco è fatto, eccolo là. Scusa.
1: Ah, quelli con gli occhi finti.
0: Sì, metti gli occhiali e hai risolto il problema. E
4: invece si può dormire con una macchina che non è automatica?
3: Certo, arrivato il sacco, pensa sul raccordo adesso.
0: Comunque ricordiamo che era una donna quella che insomma teoricamente doveva stare al volante. Che è successo? Che quando la Tesla ha visto che c'era una donna al volante ha detto: senti, vai tranquilla, dormi, guido io, vai. Non ti preoccupare perché non mi sento proprio sicuro con te. Vabbè, quindi insomma sappiate che l'automazione automatica per quanto riguarda l'automobile sì, ok, benissimo, però ci deve essere sempre qualcuno a controllare. Io questa cosa non la sapevo, per esempio.
3: E pensa che manco doveva parcheggiare.
0: Dai, Giovanni! Che cavolo! Invenzioni incredibili!
5: Giovanni Peroni, se no i rumeni che si bevevano.
0: Siamo arrivati lì per risentire le notizie sul traffico, ma prima c'è Tommaso Paradiso.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Caro Giovanni, dici qual è la situazione? Abbiamo l'aggiornamento sulla viabilità.
3: Allora, parecchio traffico su Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti e code tra le uscite Casilina e Ardetina nelle due carreggiate. In corso lavori sulla via Aurelia tra Santa Marinella e Santa Severa verso Roma. Qui si viaggia sulla riduzione di carreggiata della sede stradale. Poi abbiamo anche i lavori sulla via Appia tra Cisterna di Latina e il Bivio per la SS 156 dei Monti Lepini, sempre sulla via Appia, per lavori notturni dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni.
1: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Il Morning Show, no, lo stavi ascoltando perché sta per chiudere, abbiamo finito l'appuntamento e anche la settimana che si esaurisce qui, però tra poco arriverà Angelica Baraldi, hai capito? Angelica Baraldi. Ah, una cosa però sulla Tesla, perché effettivamente ci pensavo anch'io, senti.
4: Buongiorno ragazzi, vabbè, ma qua forse c'è bisogno di una persona che sta alla guida, perché in America ci stanno i tassi, sono senza guidatore, anzi tutti, spesso ti fanno sedere dietro e i tassi guidano da soli, eh.
2: È vero, ha ragione, e quindi non c'è una persona che controlla quello che fa la macchina, sostanzialmente. Lì eravamo in Canada, magari è diverso, può darsi. Boh.
5: Ragazzi, non mi dite come, ma qui a Valmelaina ci siamo fermati perché c'è stata una capra in mezzo alla strada. Da dove è uscita non lo so.
2: No, un'altra!
6: C'è una capra!
2: No, un'altra!
7: Adesso se la mettono in macchina come con la pecora.
2: Vai ragazzi, è una cosa.
8: Comunque, Flami, non si sa chi ha inventato il Morning Show, ma te devono dar daspo da Radio Globo.
2: Via, via, via, via.
1: Il Morning Show è stato offerto da
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
11: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
11: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visitate il sito pensaingrande.it.
6: Wait for me. I'll be back.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
20: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
21: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
22: Ho vinto!
23: Hai vinto? Che cosa?
22: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
24: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
25: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
26: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
25: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
26: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
25: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
26: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
25: ValentinoAutomobili.it.
27: Sono le 9.59 dell'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
28: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
29: Tipo?
28: Tipo trovare l'auto giusta.
29: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
28: Perché?
29: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
28: fermo,
29: elettriche.
28: Fermo, che sto

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Ma buongiorno a tutti, buon venerdì 10 luglio, finalmente è arrivato il weekend, quindi godiamocelo per bene. Io sono Angelica Baraldi.

0: Un inno a vivere senza rimpianti. The Nights chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E di nuovo buongiorno a tutti, le 10.18 di questo venerdì 10 luglio. Allora, come sta procedendo la vostra mattinata? Ci siamo svegliati per bene questa mattina con il morning show con i ragazzi. Io devo confessarvi che ho ancora bisogno di qualche caffè per riprendermi del tutto. Sono a quota 1, ma penso di doverne bere altri 3 almeno. Ma adesso comunque ci svegliamo insieme, alziamo il volume della radio con solo le migliori qui su Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Quindi sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
4: Io lo vedo, poi
0: certo,
4: so.
0: lei vede.
3: Vabbè, sentiamo l'odissea ultra woke, ultra super inclusiva, woke. Super woke. Andiamo.
5: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
6: Siamo a 40 a lavorare.
5: Ci occorre il guerriero più grande.
6: Solo io lavoro.
5: Di un eroe in cerca di gloria.
6: Gli altri guardano.
5: Abbatterò le mura di Troia. Dovesse costarmi 40.000 greci.
6: Basta!
5: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
6: Non ho mai fatto questo lavoro.
5: Per Troia!
6: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
3: Odissea. e lì parte l'odissea.
4: Lì comincia.
3: Come fatto ad arrivare a casa?
0: È l'incipit quello, l'incipit attuale.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Tesoro, l'hai sentito?
17: Nah, se sta bene non chiama.
16: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
17: proviamo a sentirlo?
16: Sì, dai.
17: Amore di mamma, come stai? Mangi?
18: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
19: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
19: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
19: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
19: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
22: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
23: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
24: Radio ufficiale. Radio Globo.
25: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
0: Pubblicato un dato molto importante, ovvero che l'artista che sta arrivando ha dominato la classifica dei singoli nel primo semestre 2026. Sul volume per Samurai J.

Shaboo si è raccontato che lui e Mae Smith parlavano da tantissimo tempo di fare una collaborazione insieme. Quindi Shaboo, quando ha buttato giù le prime note di questa Blink Twice, ha subito pensato a Mae Smith e ha pensato che la sua voce fosse perfetta per quella canzone. Ora su Radio Globo c'è Martin Garrix.

0: What Lovers Do è che non è un sound originale, perché Maroon 5 hanno usato il sample di Sexual dei Naked. Loro sono un duo svedese, infatti sono stati anche accreditati tra gli autori di What Lovers Do.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera e domani per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
9: Mac.
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Speciale estate. Le offerte firmate.

0: Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Tra di loro non c'è un vero e proprio leader, perché tutti e tre scrivono, producono, cantano e propongono idee. Loro sono esplosi in questo ultimo periodo. Sul volume per i debut.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ora buio davanti su Radio Globo. Lazza. Traffic News.
1: M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, Garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. È arrivato il momento di scoprire com'è la situazione del traffico in giro per la capitale, quindi ci colleghiamo subito con la centrale Luce Verde per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Lavori notturni di riqualificazione del manto stradale in viale delle Province. Oggi e domani dalle 22 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. Saranno deviate su percorsi alternativi le linee 310, 542 ed NMB. Al via il piano Roma Notte di Roma Capitale, concepito come una rete di sicurezza, prossimità e servizi per rendere la notte più sicura e accessibile. Da domani e nelle giornate del sabato ATAC potenzierà le corse delle linee bus che di notte si muovono lungo i percorsi della metropolitana. Prevista anche la presenza di assistenti in 10 stazioni del metro.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
14: Sono le 10:59 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
15: fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: E finalmente è arrivato il giorno che tutti noi stavamo aspettando, il sacrosanto venerdì.

0: Good Feeling chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Allora ragazzi, voglio un po' della vostra attenzione. Se non avete ancora deciso cosa fare questa sera, vi dico subito che noi di Radio Globo saremo davanti al bellissimo castello di Santa Severa a fare la diretta direttamente da lì, dal nostro track ufficiale Radio Globo. Ma soprattutto più o meno dalle ore 23 saremo sul palco con il DJ set firmato Jacopo Stagliani. Io sarò sul palco insieme a lui a fare un po' di festa, quindi dai, vi aspettiamo questa sera più o meno dalle 19 a oltranza davanti al castello di Santa Severa. Mi raccomando, vi aspettiamo lì.
2: Radio Globo è
1: live from Surf Expo.
2: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio,
3: dalle 19 alle 22,
2: saremo in diretta dal Track Globo,
3: nello spazio unico del castello di Santa Severa,
2: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started.
2: Questa sera e domani, per tutta la notte,
3: la spiaggia si accende
2: con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
3: Solo su.
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Grano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Wake up!
2: Good morning! The morning show.
11: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
3: On Radio Globo.
2: Sponsored by
3: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: Ho vinto!
16: Hai vinto? Che cosa?
15: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
17: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
18: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
19: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
18: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
19: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
18: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
19: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
18: ValentinoAutomobili.it.
20: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
21: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
20: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
22: Fino al 20 luglio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
20: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le 11.24 di questo venerdì 10 luglio arriva un pezzo che è un vero e proprio incontro tra due generazioni del pop, Madonna e Sabrina.

uscita l'anno scorso, Doce aveva pubblicato questa cover sul suo canale YouTube qualche tempo fa, a dir la verità. Il problema è che ha avuto così tanto successo che i fan hanno esplicitamente richiesto la pubblicazione ufficiale. Era la sua Anxiety, ora c'è anche Bob Sinclair insieme a Kaiza su Globo.

0: Con che colpa ne ho su Globo? Summer. Dopo anni di amicizia e collaborazioni, diciamo un po' a spot, finalmente decidono di unire le loro forze a fare questo album insieme. Si chiama Love Bars. Coez e Fra Quintale. Coez che porta la sua vena più malinconica, diciamo così, mentre Fra Quintale aggiunge quel suo flow rilassato. Il risultato è una canzone che sembra quasi una conversazione tra due amici.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.
7: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
12: Le 11:40 di questo video.

vita. Questa è la sua canzone di rinascita, il suo messaggio di forza e fiducia in se stessi. Era Bia Boy, adesso arriva una collab incredibile firmata Baby Rex e David Guetta, Sad Girls.

0: quest'anno la prima canzone interamente in spagnolo di Topic insieme a Becky G, Sorry Papi su Globo. Beh, qui ragazzi il messaggio di Becky G è forte e chiaro, dice Sorry Papi, non me puse guapa patì, e in italiano significa scusa, io non mi sono fatta bella per te, perché vuol dire che noi donne non abbiamo bisogno dell'approvazione di nessuno, ma dobbiamo essere belle semplicemente per noi stesse. E questa, ragazze, ve lo giuro, questa è l'unica cosa che conta. Gli altri si tenessero pure tutti i loro giudizi e le loro critiche, che a noi non ce ne frega niente.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio, con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
15: E usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
15: Gruppo 0100.it.
16: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
17: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
18: Radio ufficiale. Radio Globo.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, E questa è la vista dal finestrino della macchina.
21: Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Sono le 11.59 ed è l'ora dello svolta tutto da Romana Auto.
24: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
25: Tipo?
24: Tipo trovare l'auto giusta.
25: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
24: Perché?
25: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
24: fermo,
25: elettriche.
24: Fermo, che sto iniziando a sudare.
26: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
27: Solo le migliori in FM
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
0: Ma buongiorno, buon venerdì 10 luglio. Oggi mi raccomando, vi voglio belli carichi e sorridenti, che finalmente è arrivato il weekend.

0: pubblicata nel 2020, quindi 6 anni fa, questa hit di Jason Derulo, Take You Dancing, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Un pezzo che è nato in piena pandemia, quando tutti i locali erano chiusi. Infatti Jason Derulo aveva

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. A quel punto avrebbe cambiato un po' tutto quanto.
2: No. Figurati, no, Massimo, ma che Katia non bada a queste
1: niente,
2: cose.
1: Sappiamo che non ti devono più regalare ventagli, non ne vuoi più.
3: Bravo. Okay. Comunque vi ho visto in televisione, è forte, è una bella figata.
1: Ti piace? Hai visto?
3: Sì, sì. Allora, Massimo non ha capito perché sta sempre in piedi.
1: È perché
4: c'ha le emorroidi.
1: Perché devo crescere, si diceva così.
3: È vero, è sempre in piedi.
1: Perché devo schiacciare tutti i bottoni, Katia, qua.
2: Sentiamo che ce n'ha per tutti. Poi Flaminia invece che c'ha?
3: Sì, Flaminia invece la
1: non ho capito
3: diversa.
1: Perché viene proprio la mattina, Lady.
2: Flaminia la pensavi diversa? Come mi pensavi?
3: Sì. Alta.
2: Invece sono bassa.
4: Invece è bassa, tra gli otto è brutta.
1: Aspetta, a questo punto finiamo il giro. Gabri?
3: Gabri, quegli occhiali. Perché ha quegli occhiali celestini?
1: Perché c'hai gli occhiali celestini?
4: Perché tutti vede. Subito il dettaglio è quello. Sono un po' fotosensibile, quindi la lente è un po' scura.
1: Sì.
3: Ah, ok.
2: Beh, Giovanni,
1: anche noi li mettiamo per proteggerci da Gabri. Cioè, capito come? Anche noi. Okay.
4: Bene, grazie,
3: Giovanni, pensavo fosse un po' più cicciottello.
1: Un po' più cicciottello. Fagli vedere il profilo di Facebook.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti! Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo! Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te! Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma!
9: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a €1,39, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno convenienza!
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
17: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
16: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
17: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
16: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
17: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: ValentinoAutomobili.it.

that you picked up. Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name. Una coppia di cui siamo tutti innamoratissimi, Selena Gomez insieme al produttore Benny Blanco, qui anche Gracie Abrams con Call Me When You Break Up su Radio Globo. 1, 2

0: Ma subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
2: supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone subtropicale a interessare il centro-sud Italia, anche se non mancherà qualche temporale sabato pomeriggio sull'area appenninica, quindi tra Viterbese e Reattino. Altrove sole con caldo intenso sia sabato ma anche domenica. Sabato pomeriggio massime prossime ai 34-35 gradi, attesi 34 gradi anche a Roma. Bel tempo ovviamente poi su tutte le località di mare con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
5: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: I saldi sono arrivati.

0: prodotti e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: E dopo 13 lunghi anni sono tornati a collaborare insieme in questo pezzo che ci trasmette solo good vibes sul volume per Machine Gun Kelly e Whitney.

0: nuovo singolo di questo giovanissimo talento, completamente autodidatta. Lui è Somber e questa è la sua Potential su Globo. Summer. Ragazzi, vi ricordo che se volete seguire la diretta streaming di Radio Globo in qualsiasi momento, ovunque voi siate, basta scaricare l'app ufficiale di Radio Globo, scaricabile sia su iOS che Android, oppure potete andare sul nostro sito radioglobo.it. Infine, se siete a casa, io questa cosa la sto facendo molto ultimamente, avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
2: Tesoro, l'hai sentito?
3: Nah, se sta bene non chiama.
2: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
3: proviamo a sentirlo?
2: Sì, dai.
3: Amore di mamma, come stai? Mangi?
4: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%, TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Sono le 12.57 dell'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: E di nuovo buon venerdì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

0: Marie, questa Rock by e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Jack Patterson dei Clean Bandit ha raccontato in un'intervista che l'idea musicale gli è venuta in mente mentre era in metropolitana con il computer sulle ginocchia e quel semplice giro di tastiera è poi diventato il celebre motivo di Archie che appunto sentiamo nella canzone che apre la canzone e l'ha fatta poi diventare un enorme successo in tutto il mondo.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
3: No, don't waste my precious time. Get your act together, we could just be fine. I tell you what you

0: stato really emozionante.
1: Oh Roberti, sei più buona di tutte e cinque le Spice Girl, ma a cantare non ci siamo.
2: È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
3: Sto parte ciuvoli a Marchetti, a un video, che robetta. Quanto canta è pure sexy.
4: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
6: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
16: Hai vinto? Che cosa?
17: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
18: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
19: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
23: Pochi giorni dopo l'uscita del singolo che sta per arrivare ha raggiunto la vetta della classifica Warm Global Dance Radio, confermandoli tra i nomi più forti della house internazionale. Ci sono gli Anna

ben 3 anni che non pubblicava nuova musica. Questo è il brano che ha aperto una nuova fase della sua carriera, Heaven, Niall Horan. Adesso però arriva l'ultima di Anna, White Girl Wasted.

0: È stata affidata a Miles, che ha già collaborato con Anna più e più volte. Insieme hanno creato una hit che unisce la pop, la dance e anche l'EDM.
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started.
2: Questa sera e domani per tutta la notte.
3: La spiaggia si accende.
2: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
9: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Lo rifacciamo?
19: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Le 13.41 di questo venerdì 10 luglio. Io sono Angelica Baraldi. Abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme. Ma prima c'è l'ultima di Karol G e Manu Chao.

pezzo uscito nel 2010, caro Emerald, riesce a mescolare jazz, swing, pop e ritmi latini con una produzione super moderna e tutto in una sola canzone. Era Stack, ora c'è Alex Warren.

0: singolo degli U2, Song of the Future, su Radio Globo. Eccoci.
1: Tocca già a me?
0: Sì, tocca già a te.
1: Okay, ciao.
0: Ma tu dici U2 o U2?
1: No, U2. Una volta ho detto U2 e Riccardo di Lazzaro mi fece un mazzo enorme. Sì,
0: ecco.
1: No, perché mi disse: come te, la signora Maria, che magari in quel momento era il salumiere. Cosa
0: la
1: capisce?
0: Signora Maria.
1: Quindi è il solito esempio. Salutiamo tutte le signore Maria,
0: sì,
1: che
0: Maria,
1: sono ascoltate,
0: certo,
1: in questo momento.
0: Salutiamo tutte.
1: Radio Globo lo facciamo per voi, li chiamiamo U2.
0: Esatto,
1: okay.
0: così è chiaro e non ci si confonde.
1: Esatto.
0: Ragazzi, io vi lascio con Jacopo Astaliani fino alle ore 16, ma stasera però
1: ci
0: dove saremo?
1: Certo!
0: Perché questa sera io e Jacopo saremo live dal castello di Santa Severa, c'è un evento pazzesco, il Surf Expo.
1: Sì.
0: Noi saremo lì dalle 19 fino al oltranza, perché poi Jacopo dalle 23 in poi farà pure il DJ set.
1: Scusa, tu cosa pensi di fare dalle 23 in poi?
0: Sai io che faccio?
1: Che fai?
0: Io faccio il casino sul palco.
1: Brava,
0: ecco,
1: brava.
0: Questo è quello che
1: Quindi
0: faccio.
1: Mi raccomando, se stasera volete vedere anche Angelica Baraldi sul palco a sbracciare,
0: ecco,
1: saltare, ci puoi dare già un'idea di outfit? No,
0: dico
1: una sorpresa.
0: Dico solo Camperos.
1: Già fa caldo, Angelica, dai, già
0: lo
1: fa caldo.
0: Lo so, ma sono molto fighi i Camperos, Steve.
1: Non intendevo da quel punto di vista, va bene. Ciao, ci
0: ragazzi,
1: vediamo e vi aspettiamo stasera a questo punto a Santa Severa,
0: esatto,
1: per far festa.
0: A stasera!
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: Wake up!
1: Good morning! The morning show.
2: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
3: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
0: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
6: MB Arredamenti mi fa arredare.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
10: Banana!
11: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato. Sponsored by
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura.
13: Magia Auto.
12: Dove l'auto è magia.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
18: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
17: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
18: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
17: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
18: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Le 14 in punto ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
20: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
20: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
20: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
20: fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Ed è che siamo pronti a partire anche in questo venerdì caldissimo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, qui su Radio Globo fino alle 16. E lo sapete, si alza il volume.

0: Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Proprio così la sequenza bomba torna qui su Radio Globo tra circa 40 minuti per ascoltarne di nuovo 6 una dopo l'altra, ma se invece siete curiosi di sapere quelle che abbiamo appena suonato le trovate sulla nostra applicazione.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera e domani per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi.
12: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
15: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, Dececco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
20: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
19: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
20: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
19: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
20: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
19: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
21: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
22: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.

riunirsi in occasione del Festival di Sanremo 2027 i Maneskin. Era invece la versione solista dei Maneskin, in questo caso Damiano David, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torna anche Jen, che ha cambiato completamente stile con questa Kill It With The Beat su Globo.

0: Ibiza, Ariana Grande, Good as Hell su Globo. 37 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Mi raccomando, fatevi trovare pronti perché lo sapete, qui su Radio Globo vi regaliamo sempre e solo i migliori premi.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€.
9: Mauris. Una canzone che ti fa sentire.

0: venerdì.
1: Are you ready?
2: Sei pronto per un altro

0: Che voce, Sienna Spyro, la sua Material Lover sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo in questo venerdì infuocato, ragazzi. In questo istante 35 sono i gradi qui a Roma e non voglio immaginare quanti ce ne sono all'interno degli abitacoli delle vostre automobili. Di solito appena si prende la macchina, no, è peggio di un forno. Quindi dai, teniamo duro che questo weekend sicuramente si va al mare. Anzi, noi vi aspettiamo già questa sera al mare, a Santa Severa, mi raccomando, vietato mancare.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
7: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
11: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
12: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
13: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
12: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
13: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
12: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
18: Ho vinto!
19: Hai vinto? Che cosa?
18: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
20: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: 5 minuti alle 15 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
21: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
22: Tipo?
21: Tipo trovare l'auto giusta.
22: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
21: Perché?
22: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
21: fermo,
22: elettriche.
21: Fermo, che sto iniziando a sudare.
23: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM. DAB.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
0: Si riparte seconda ora insieme in questo venerdì 10 di luglio. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, qui su Radio Globo, ancora per un'ora e ripartiamo dalla sequenza bomba.

0: una canzone del 2011 firmata dai Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba
2: torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Summer. E già la sequenza bomba torna domani mattina qui su Radio Globo alle 10 in punto, quindi mi raccomando, vietato perdersela. Intanto noi ci andiamo un po' a riascoltare in breve quello che è successo stamattina durante il morning show qui su Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show Radio
3: Globo. Ragazzi, questa qua, se non ricordo male, faceva parte anche di un'altra colonna sonora di un film che probabilmente anche i più giovani ricorderanno, perché tanti poi si sono appassionati alla serie Romanzo Criminale. Romanzo Criminale.
4: Sì. Era una scena precisa del bufalo, no? Che trascinava la bara, se non sbaglio.
5: Sì, esatto.
4: Dicevano,
5: del libanese, che era
4: dalla redazione del libanese.
3: Nella serie c'era il bufalo che andava a recuperare la bara dove era stato appunto seppellito il libanese.
5: E tra l'altro poi c'è questa bella spaghettata, questo aglio e olio come tavolino, c'è la bara del libanese, mangiano e bevono tutta questa bandaccia.
6: Gioia, ma quale aglio e olio? Era la cacio e pepe.
7: Non era aglio e olio, era una cacio e pepe.
6: A Giovanni, ma quale aglio e olio? Era una cacio e pepe.
7: A Giovanni, ma quale aglio e olio? Quale aglio e olio? Era una cacio e pepe.
6: Era cacio e pepe, no,
7: aglio e olio. A Lucifora, ma quale aglio e olio? Fra i rigatoni del Siremo, cacio e pepe. Quale aglio e olio?
5: Era quello che volevo chiedere. Dove era stato cucinato? L'ha detto l'ultimo amico. Alla trattoria da Ziremo.
3: Era una cacio e pepe! Era una cacio e pepe!
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Radio Globo e Romana Auto
2: ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: I 300 fortunati finalisti
2: sono stati estratti.
1: Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger.
2: Controlla la mail
1: e scopri se sei uno di loro.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it. Tweet.

0: Hai sentito?
1: No, cosa?
0: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
1: Davvero?
0: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

0: su Radio Globo. Summer. Ultimi minuti insieme in questo venerdì 10 di luglio, prima ovviamente di risentirci poi questa sera a partire dalle 19, perché saremo live from Surf Expo a Santa Severa, quindi se volete ci potete ascoltare per radio oppure anche venirci a trovare proprio sul posto. Poi durante la notte ci sarà anche un DJ set, insomma sicuramente ci divertiremo parecchio. Invece tra 20 minuti inizierà un altro appuntamento di Tutto Bloccato, sempre qui su Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Signora?
8: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua!
8: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
13: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo €4,99. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, €2,59.
14: Tesoro, l'hai sentito?
15: Nah, se sta bene non chiama.
14: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
15: Proviamo a sentirlo?
14: Sì, dai.
15: Amore di mamma, come stai? Mangi?
16: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
17: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: Mamma, io mi annoio.
19: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.

0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Carter con la voce glielo dica, però attenzione, non si firma, in questa Friday Night su Globo. È arrivato il momento di salutarci, ragazzi. Che peccato, non ci sentiremo settimana prossima, eh? Vabbè, però dai, non preoccupatevi, insomma, andrò a stare molto molto meglio, posso dirlo, posso, me lo concedete. Comunque, in ogni caso, ci sentiamo invece questa sera a partire dalle 19, sempre qui su Radio Globo, insieme ad Angelica Baraldi, per una diretta speciale live from Santa Severa per il Surf Expo. Noi ci risentiamo non la prossima, ma la settimana ancora dopo. Ciao a tutti e buon weekend, vi lascio con tutto bloccato.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surfstyle più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera e domani per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The morning show.
16: Buongiorno!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Ed è il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show.
2: On Radio Globo.
14: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
19: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
4: Ho vinto!
20: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
21: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
21: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
22: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
21: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
23: Tutto bloccato e offerto da...
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
26: Io non capisco come Virginia e Bruno vi diano il benestare per portare avanti questa trasmissione. State raggiungendo un livello veramente, non lo so, una parola che mi viene è proprio da fa schifo. Simpatici, ma ok, però è un po' da schifo. State a diventare proprio deprimenti, proprio, non lo so.

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Taglia tutto bloccato!
2: Ma ne erano partiti tutti, oh! Stiamo tutti su raccordo!
3: Ormai manca poco, sono arrivato. Sta per cominciare tutto bloccato.
4: Oh oh Marchetti, oh oh Marchetti.
1: Namo trattatori!
5: Marchetti, buonasera. Marchetti, ma quanto gli piaceva Roberta Secco qua canzone. Lei andava lì, se l'abbracciava forte forte e faceva del balletto. Mamma mia, Marchetti, ci faceva da impazzire a tutti.
6: Porcellina, quando mi chiami?
7: Eppure Roberto la sua porca figura l'ha fatta. Mi sono entrate le vibrazioni.
8: Se la fatica è più del gusto, molla la figa e attacca dall'ambrusco.
9: Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi, ma per favore, ma fate schifo, questa rumena, quell'altro lì, Benone, ma che cos'è, quell'altro che fate sentire anche la voce africana di quella africana, ma per favore, ma io ho sentito una cosa più demenziale, guarda.
10: Senti tu, vado a fare in culo.

0: ragazzi, ma chi è lo stronzo che chiama 30 secondi dall'inizio della diretta? Radio Globo, buonasera. Sal, carissimo, che piacere. Che si dice all'estero? Tutto bene, ma si dice in inglese. Ma tu sei il più crazy. Ascolta, oggi abbiamo cucito una scaletta su misura per i tuoi standard, eh? Nel senso che i sospiri di Elena non potranno superare i 2 secondi. Abbiamo sostituito le domande tossiche di Leana Caselli con le domande logiche di Miriana Di Bartolomeo.
1: Meglio.
0: E infine Benone ci farà una descrizione dettagliata dell'evoluzione dei metodi di vinificazione nelle Fiandre dal 1400 ad oggi.

0: 4 oggi, ma immediatamente le 16:05 minuti, signore e signori, di venerdì 10 luglio 2026, anche oggi su quei binari che dovrebbero presumibilmente portarci fino alle 19, c'è questa accoppiata meravigliosa qui nello studio 1 di Radio Globo, precisamente nel meridiano di Via Boccanelli 27. Uno di questi vi sta parlando in questo momento, ed è Roberto Verchetti. Davanti a me anche oggi, splendidamente in forma, più che mai bella rilassata, Roberta Marchetti.
1: Eccola! Buon venerdì! È finita anche questa settimana, la prima di luglio.
0: Ah,
1: la prima di luglio. Ce la siamo tolta, insomma, il cammino.

0: Abbiamo anticipato qualcosa sui social?
1: Sì,
0: no,
1: certo.
0: Non ho visto il telefono ancora. Se hai condiviso la storia, l'hai messa?
1: Credo
0: l'hai
1: di messa. Sì. Credo
0: quindi,
1: sì.
0: Insomma, sulle nostre storie abbiamo anticipato quello che succederà oggi verso le 5.
1: Esattamente, alle 5, ragazzi, il grande ritorno direttamente da Formentera. Tornerà il mitico Chris il Filippino qui in studio con noi. Dovrebbe arrivare tra un'oretta, credo.
0: Sì.
1: Adesso, minuto più, minuto meno.
0: A meno che non gli succeda qualcosa, perché succede tutto a lui.
1: Esatto.
0: Proprio da quando sarà

0: Caselli.
1: Cos'è? È il cazzù quello.
0: Sì.
2: Giusto.
1: Che cos'è? Mi sembrava champagne di Pippino Di Capri, no?
3: No, mia composizione.
2: Ah, addirittura. Okay, sì, è il classico pezzo a Kazoo.
1: Carino, carino il Kazoo. Mi è piaciuta questa trovata così all'inizio dell'ora.
2: Beh, fa molto sigla di Paperissima Sprint.
3: È vero. Peri, fammela.

0: Gianni, buonasera.
1: Buonasera.
0: Sono sempre io. Ah. Allora, ti mando ultimo messaggio prima di andare in ferie.
1: Esatto.
0: Io cercherò di essere in streaming, però vi auguro tante belle cose. Quindi magari,
1: sì,
0: se non sarò in diretta, vi seguirò in streaming.
1: Sì.
0: Vi manderò qualche foto, qualche video del nostro paese bello,
2: bello
0: che si
2: bello.
0: Chiama Moldavia.
1: Ah, Moldavia.
0: Tante belle cose, treni.
2: Grande.
0: Sochi.
2: Buona vacanza allora.
1: Oh, la Moldavia, vabbè, ma la Moldavia e la Romania sono la stessa cosa, no? Io che gli ho detto? Quindi è Sergio il Moldavo.
2: Moldavo.
1: Dobbiamo cambiare il nome di battesimo che abbiamo memorizzato sulla Globo WhatsApp, quindi non è più Sergio il rumeno, ma

0: Senti qua come vanno. Fischi su fischi, signori.
1: Dai, che è venerdì ed è tutto bloccato.
0: Non potrebbe essere altrimenti, altrimenti dovremmo cambiare il nome della trasmissione proprio oggi.
2: Ah, Marchetti, levate il vino a sta gente, gli fa male.
0: Il vino, ragazzi, va consumato con parsimonia, perché poi se finisce, sennò quello è il vero problema, purtroppo. Uno dei problemi dell'alcol è che prima o poi finisce. Questa, signori, è Radio Blog.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Oh, Roberti Marchetti! Dalla 24 vi sento con la app collegata al Bluetooth della macchina! Non va mollo, manca 200 km di distanza! Andiamo tu!

0: disse Archimede, lo confermò Dante, che le bocce di Roberta sono veramente tante.
1: Eccoci qua anche oggi per partire altissimi.
2: Già la grande! Vamo via, proprio un dialogo culturale importante.
3: Tarubè, io stavo a seguire una terapia seria.
1: Sì.
3: Mi mancava poco. Un paio d'anni ero fuori.
1: Sì.
3: Poi ti ho sentito a te accanto a Céline Dion, mi hanno raddoppiato le dosi.

0: abbaiavano i cani qua fuori, anzi i delfini rispondevano.
1: Cioè. Quella, però era proprio difficile, dai, quel che è giusto, diciamolo, ha fatto una grande performance.
2: Ma regà, ma voi vi rendete conto di che cazzo di movimento avete creato?
0: Cioè?
2: Cioè noi siamo persi senza di voi, noi siamo persi. Amore. Io voglio un'altra stagione così, tutti i giorni, tutti i giorni. Dagli treni!
0: Allora, ti dovrei far vedere la camicia pezzata sotto le ascelle oggi, per farti capire che probabilmente ho il sistema endocrino che non ne può più di questa trasmissione.
1: Ma poi ti botto, appena iniziato subito. Boom, sembra veramente...
0: Oddio, ma se sono delle acque! Oddio, un piccolo Robertino!
3: A Roberti, è un piacere guardarti anche quando bevi il caffè, sei serio. Lo so che devo fa, così è. Ciaone!
0: Capito stamattina
1: che
0: è la sì, barista. È la barista, la barista. Non l'ho vista però, perché forse lei sta nelle retrovie, tra l'altro, quindi fa delle preparazioni.
1: Comunque da quando ti ha detto che ti ha notato tutte le mattine là stai,
0: no, tutte le mattine no. Adesso io non ho, come sai, non faccio mai colazione, ma siccome sto prendendo l'antibiotico, allora vado, scendo un attimo, prendo un cornettino, qualcosa.
1: Ah, vabbè, perché eri pensieroso?
0: Pensieroso, la parola grossa, cercavo di sopravvivere dalla serata di ieri, quindi insomma tutto va tutto bene, no, perché

0: Assalamu alaikum guys, stasera giocherà Marocco contro Baguette ragazzi, quindi il Marocco baguette. Stasera deve preparare il kasher per metterlo nel baguette e mangiare. Stasera il Marocco farà vedere a tutto il mondo che è il Marocco contro queste Francia. Tutti dicono Francia, Francia forte potenziale, ma quale Francia zio? Stasera vincerà il Marocco, 100% vincerà il Marocco e la Francia prenderà 5 baguette in bocca.
1: Aia.
0: Ricordate le mie parole, vedrete.
2: Vedremo, ma non mi sembra, caro mio.
1: Pure lui è esagerato, voleva fare 5-0 a questa Francia che leggo fortissima, ancora non l'ho vista quest'anno al mondiale, ma addirittura c'è chi dice che è ingiocabile la partita contro la Francia. Mbappé fenomenale, hanno preso due pigne.
3: Baguette. Ah, date due. Monsieur.
2: Ma ragazzi, non ci disperdiamo dietro adesso le partite di calcio comunque, perché oggi stavamo per saltare la citazione più corretta di oggi, di questo 10 luglio.
1: No, sia mai, sia mai. Questa è una cosa fondamentale che merita insomma tutta la nostra attenzione, la vostra attenzione e il dovuto rispetto.
2: Perché oggi, il 10 luglio di alcuni anni fa, pochi, probabilmente 10-12, adesso non lo so.
1: Secondo me sta pure allargando.
2: Sì, nacque una della triade capitolina, la famosa, ogni tanto scomodiamo Bruno, Virginia, ma oggi è il compleanno di Daniela. E visto che si occupa soprattutto di programmazione musicale, vorrei scomodare proprio una

0: In piedi, preghiamo.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Guarda, che mi hai ricordato! Stavo partendo, ho scordato l'antibiotico a casa!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, Become Big.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo del

0: dato il folletto, perché ieri ti ho tenuto in punizione.
1: Ieri, come i ragazzini comunque sei, come uno ti dice una cosa, no, il gioco è mio, non mi hai dato niente.
0: Ma non per quello, perché tu mi sfotti, mi prendi in giro e dici che c'ho la cameretta, poi dopo mi dai il folletto. No! Allora, o la smetti di prendermi in giro, anzi, e veneri questo mio piccolo tempio fatto di tanti giochi, o niente folletto.
1: Voi lo dovete vedere quando arriva in studio, sembrano i ragazzini che portano la cesta dalla cameretta al salotto per sta con mamma e papà. Arriva qua, fa tutto.
0: Allora, insisti? Allora mi dai il folletto adesso. Goditelo un attimo quel pollo. Guarda come Maria il pollo teso, eh. Allora, aspetta, che devo recuperare qualcosa. Ah, ecco.
2: Io ho una domanda o più una constatazione da proporre alla signorina Tatiana Pastelli.
1: Ah, ecco.
2: Allora, vorrei sapere se sa spiegarmi come mai, se una cosa è spettacolare o incredibile, si definisce una ficata, mentre se una cavolata pazzesca o un fallimento è una minchiata. Si parla tanto di parità tra sessi, ma io trovo che ci sia una leggera discriminazione anatomica riguardo questo fatto.
0: Dottoressa Caselli, che cosa ne pensa?
3: Oggi ho anche la fascia giusta per parlare di questo tema, di differenza di genere di fichi. Allora, fichi, ficata e roba brutta è una
0: minchiata.
3: Vabbè, però ficata è fico, minchia. Vabbè, giusto, scusami, è bella, è più bella.
0: Ma cosa dici?
3: È più bella, dai.
0: Ci devo pensare un attimo.
3: No,
0: non...
3: è più bella, è più pratica, più...
0: Ma
3: comoda,
0: ma cosa? Ma cosa dici? Ma cosa è comoda? Ma perché deve essere comoda adesso una figlia?
3: No, penso che sia ingombrante, no? Cioè, nel senso.
0: Ah, beh, certo, sicuramente. Sì.
3: Dai, ma sì.
0: Per quello che adesso la natura si è. Sai, no, ogni tanto nel tempo la natura si modifica, ci sono delle mutazioni genetiche. Sì. Adesso i nascituri hanno il pisello svitabile. Cioè, tipo la filettatura, no?
3: Okay.
0: Tipo i tubi.
3: Sì.
0: E infatti, quando poi lo mettono, se li mette un pochino di canapa, una pasta particolare, così.
3: Ah, vedi,
0: perché è ingombrante.
3: Si può fumare, quindi. Che canapa si può
0: fumare. Ma la colpa è la mia! La colpa è la mia! Allora.
4: Marchetti?
0: Sì.
4: Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
4: Marchetti, ci siamo. Ha sentito? Robby, ma che vuole la barista? Oh, questa la barista, ha sentito Marchetti? È crollata. Ci siamo usciti, Marchetti. Sembrava che noi la facevamo, ma ce l'abbiamo fatta. Grande Marchetti. Ha sentito? Oh, che buona la barista. Adesso tutti i giorni si va a quel bar, Marchetti. Domani mattina pure. Marchetti, abbiamo fatto quello che si voleva. Lei è stato il top di tutta una stagione, ha un successo strepitoso in tutti i sensi. Bene, ora godiamoci la domenica, Marchetti, e mi raccomando, si riposi, pronti per lunedì. Non Roberto, non andare al bar, e invece ci devo andare. Arrivederci, Marchetti, arrivederci.
0: Arrivederci, mi fa ridere perché parla in prima persona plurale, no? Nel senso da coach.
1: Sì, allora, certo. Lui ti sta caricando dal primo giorno, prima con la palestra, gli allenamenti,
0: vero,
1: tutti i consigli.
5: Buonasera Roberti.
0: Buonasera.
5: Oggi,
0: Benone.
5: Niente peroni.
1: Bravo.
5: A proposito di quel signore che ha detto che Benone, che i musulmani, infatti parlare. Allora, non me la prendo sul personale.
0: Bravo.
5: Per carità. Ma a chi non sta bene, cambia la frequenza. Ascolta Radio Maria e basta. Questo programma, tutto bloccato, è fatto così. Con migliaia e migliaia di persone a Roma che ascoltano. A chi non sta bene, ascoltate Radio Maria. A belli, semplice. Dai, ecco, tutto bloccato.
0: Ma forse Benone ti sfugge una cosa, che questa è Radio Maria. Cioè, io non riesco a capire la sottigliezza di Benone. Cioè, questo è tutto bloccato su Radio Maria.
6: Esatto. Cioè, la frequenza è quella.
0: Esatto.
6: Poi il programma che seguo ogni tanto, no? Delle vie un po' diverse, che possono sembrare diverse, ma la via direttrice è sempre quella.
0: Stagro, best, ecco. Infatti adesso 16:27 ci colleghiamo con Don Roberto.

0: WhatsApp 393 777 7172.
1: È tutto rosso.
2: Tutto rosso scapucchiato. Carmine,
3: ma non ci rompessero le balle nessuno, signore e signori, questo non è un programma, questa è una comitiva d'amici.

0: ci sta? Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno del Torduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più i marchetti, taglieli, perché sto programma spinge.

0: appunto la nascita, anzi il Natale di una della triade capitolina, cioè Daniela, benvenuti. Oh, sono arrivate delle tensioni, sono arrivati dei dispacci dalle terre lontane del sud Italia.
1: Sì,
0: grazie mille ragazzi, grazie mille. Ho capito, ma
1: rimasta contenta, comunque ci tenevamo comunque a dire la nostra.
0: Certo, però si sono create delle tensioni. Perché adesso c'è la regina madre suprema, faraona, che non è una gallina, la faraona nel senso, che dice, no. A me però invece non mi avete fatto niente.
1: Come?
0: Ma signora... Beh, a parte che è innominabile, cioè, hai visto, quando entri tu a Radio Globo ci sono i 10 comandamenti,
1: non
0: nominare il nome di Virginia in vano.
1: Sì, ho letto.
0: E quindi, però no, abbiamo celebrato anche lei.
1: Anzi.
0: Regina.
1: Stato un trailer veramente che ha fatto il giro del mondo.
0: Risentiamo, ripercorriamo.
2: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
3: Radio Globo.
2: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
4: Virginia!
5: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
6: Lei incarna i valori della famiglia.
7: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
8: Grazie a você eu aprendi a ascoltare musica.
9: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
10: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
11: Ammirazione, amore,
12: rispetto,
11: guida,
13: leader.
14: Che Dio la benedica!
8: Longa vida a rainha!
15: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
16: Longa vita Rainha!
17: Grazie di tutto, maestà.
18: 06 89 28 996.
19: Tutto bloccato.
20: On Radio Globo.
21: Infatti io tutte le mattine mi sveglio e dico, stamattina che cazzo mi metto?
0: Ecco, tornando alla tecnologia di prima, adesso un pene svitabile.
1: Sì, certo.
0: E quindi è bello, è anche intercambiabile. Una mattina puoi uscire con uno sfollagente e il giorno dopo con quello delle fontane.
1: Sì, ovvio.
0: Cazzettini. Sì. Visto, no? Le fontane erano un piselletto. Sai che mai capito? No, però invece se andate a Pompei, non è un caso, quindi a questo punto il nome della città, ci sono tante statuine di Priapo. Priapo, che appunto questo con sto manico de vanga.
1: Tra l'altro a Pompei, io ci sono stata l'anno scorso per la prima volta, ci sono su alcuni San Pietrini, alcune pietre della strada, dei falli messi in direzione o verso destra o verso sinistra che indicavano i vecchi bordelli. Quindi siccome non potevano mettere le indicazioni in modo evidente,
0: ma dimmi te,
1: chi ci andava guardava le pietre, quando incontrava il fallo a destra o a sinistra seguiva quella direzione e arrivava al bordello.
0: E quando bussavano cosa rispondevano? Chi è? E c'era già scritto per terra, quindi non...
1: E nasce da là.
0: Nasce da lì.
1: Nasce tutto da là.
22: Offri la vita tua come Marchetti ai piedi di Virginia e sarà

0: Mamma mia ragazzi, quanto siete ispirati.
1: Sì, bellissimo. Oggi comunque proprio da una cosa all'altra, dalle canzoni di chiesa ai falli per terra, cioè proprio di tutto questa scaletta oggi.
0: Allora signori, 16:35. Hai visto che è successo sul volo Ryanair?
1: Guarda, non me lo dire perché io ho una paura. Tra l'altro agosto prendo Ryanair anche io e speriamo bene. C'è stato un grave incidente stamattina a bordo di un volo che partiva da Salonicco in Grecia, era diretto in Germania, ma dopo 8 minuti dal decollo è dovuto rientrare di corsa, ma uno ha rischiato di morire perché si è rotto un pezzo di motore.
0: Sì, è partito.
1: Ha distrutto il finestrino. E quest'uomo che era lì a posto finestrino è stato quasi risucchiato fuori, cioè è uscito con la testa e le spalle, e poi fortunatamente la moglie e altri passeggeri l'hanno tenuto dentro e fortunatamente aveva la cintura di sicurezza allacciata,
0: certo,
1: che uno durante il decollo ancora la mantiene, e quindi non è successa una tragedia.
0: Mamma mia. Lo dovevano tenere, la moglie che lo teneva, e lui invece che ci provava, diceva no, lasciami. E quindi a quel punto si è messo a fumare, perché dice tanto ormai, visto che non si può, almeno aspira sicuramente. Tu ci pensi? Era già successo negli Stati Uniti, se non erro, qualche tempo fa, però lì purtroppo c'era stata una vittima, perché la stessa cosa, era staccato un pezzo aereo, boom, ha spaccato il finestrino.
1: La differenza di pressione ti risucchia fuori, ma si chiama scherzando. No, guarda, poi tra l'altro pensavo, no, uno vuole sempre il posto finestrino sull'aereo. Ma io adesso, cioè, io se qua l'11 quando parto, salgo e c'ho il posto finestrino, ma no, lo cambio.
0: L'11 parti?
1: L'11,
0: ma che sei matta?
1: Perché?
0: Ma lo sanno tutti. Ragazzi, glielo dite voi, l'11.
1: Ma che c'ha l'11? Tra l'altro, che giorno è?
0: Palle.
1: No!
0: che
1: mi pare che mi tocco?
0: Forse non ho capito niente.
1: Ma
0: allora.
1: No, 11, martedì.
0: A parte che
1: di Marte,
0: no, ma è proprio l'11, allora 11/8/26. Ora, se te devo dire tutto, io non so eterno, te lo dico. Cioè, te lo dicono loro.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Portacci vostri, questa è la leccata di culo più creativa che ho mai sentito. Che spettacolo, mamma mia!
2: Radio Globo, meteo.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 €. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
4: top. Supermercati.
2: Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo.
5: Delizioso San Montana, 500 grammi,

0: Pomeriggio, massime prossime 34-35 gradi, attesi 34 gradi anche a Roma. Bel tempo ovviamente poi su tutte le località di mare, con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MyYoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Savo, no, uno vuole sempre il posto finestrino sul aereo. Ma io adesso, cioè, io se qua l'11 quando parto salgo c'è il posto finestrino, ma no, lo cambio.
9: L'11 parti? L'11, ma che sei matta?
8: Perché?
9: Ma lo sanno tutti. Ragazzi, glielo dite voi, l'11.
8: Ma che c'ha l'11? Tra l'altro, che giorno è?
9: Palle?
8: No! Ma che pare che mi tocco?
9: Forse non ho capito niente.
8: Ma
9: allora.
8: No! Ma che 11 martedì.
9: A parte che
8: di Marte,
9: no, ma è proprio l'11. L'11, allora 11, 8, 26. Ora, se te devo di tutto, io non so eterno, te lo dico.
10: Sì, regà, però mi devi dare una regolata con questi jingle.
11: Quanto mi piace la pannocchia.
12: Dai, e bomberoni.
13: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
14: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
15: Stai ascoltando.
16: Tutto bloccato.
17: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
15: On Radio Globo.
18: Roberta, l'11 parti.
8: Sì.
18: È stato bello, è stato bellissimo conoscerti.
19: A parte che né di Venere né di Marte non si sposa e non si parte. Ma poi l'11, cacchio, è successo pure l'11 settembre.
20: 11 settembre, tu parti agosto, un mese prima, ma se te fai i calcoli dal 2000 a oggi, 2001 ad oggi, quel giorno era di lunedì, tu parti di martedì, è fatta.
21: Signora Roberta, vabbè.

0: sarò sincero, è che il signor Roberto Marchetti aveva organizzato una cena per voi due l'11.
1: Ma robè, l'11? Non ti dice niente l'11? Aereo, 11.
2: Mamma mia ragazzi,
3: fantastici, siete dei geni, andate dietro alle cretinate, siete più cretini del vostro pastore, care pecorelle.

0: tanto, tanto non sopravvive mai nessuno, quindi tanto peggio di così non te può andare.
1: No ragazzi, sta cosa io non ci credo. Comunque Roberta, qualsiasi cosa dici, qualsiasi, lei, oh, ma tra l'altro devi sapere che dici una cosa fisica quantistica. No, ma sai, un mio carissimo amico che è fisico. Oh, Roberta, sei una mitomane, dai.
0: La mitomane!
2: Ma che ho detto oggi? Non lo so. Mica ho detto che mi ha risucchiato fuori il finestrino.
0: Ah, vabbè, però pure te. Dai, che poi sal.
2: Ah, Pompei mi suggeriscono.
0: Ma non credo.
2: E io che la ripeto pure.
0: Ma pure
2: ragazzi.
0: Te, pure te.
2: Lo so.
0: Sii presente, sii te stessa, sii dentro di te.
2: Ma no, ma diciamo tante, talmente tante cose ogni giorno, in tre ore.
3: I voli fanno a 20 euro, devi ringraziare a Dio che non ti devi montare da solo tipo un Lego ieri.
0: Immagini. No, raga, mi sono scordato la fusoliera.
2: No, comunque guarda che non costano più così poco, soprattutto d'estate.
0: Ma senti, senti qui da. Quanto hai pagato questo volo?
2: No, vabbè, andate e ritorno ho pagato 160.
0: Che...
2: No, non è tanto, però non
0: agosto.
2: Si prendono neanche i voli a 40 euro come era proprio agli inizi, certo. Di Ryan.
0: Beh, agli inizi 5 euro costava.
2: Ricordo, pure per Londra pochissimo.
0: 5 euro per Londra.
1: Roberta, anche se si dovesse rompere il finestrino, tu con quei due bombe non c'è passi.
0: Ma no, ma già dai controlli però. Pensate che alla Marchetti, avete presente che c'è quel no, quella scatola per capire se i bagagli siano grossi o meno?
2: Mi fanno metterla dentro.
0: Esatto, sì, esatto. Sì, sì. Ti fanno usare quello là.
2: Pago il sovrapprezzo, infatti.
0: Ed è giusto così. Allora, attenzione signori, a proposito di prezzo.
4: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.
0: Con lo skiff. Sì, sì, sì. Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti.

0: giochino mi terrò per i prossimi giorni.
1: Stai attenta con il dito alla membrana, non, okay. Perché sennò poi non ti suona più.
0: Ok, ok.
1: Che detto
0: okay.
1: così sembra una cosa allegorica, ma in realtà no, è molto semplice. È il funzionamento del
2: delicata
1: del
2: poi.
0: Okay,
1: ah, ok, è siciliano quindi.
0: Sì.
1: Allora,
0: prego. Io ho qualche domanda per ragionarci su sul weekend. In realtà è un'idea imprenditoriale.
1: Addirittura adesso ti butti così. Allora, a sto punto c'è una domanda, sarà sicuramente tossica. Domande tossiche. È solo la sigla su sto programma.

0: ululati e via, abbiamo chiuso.
1: Allora,
0: vai con la domanda tossica.
1: Stavo ragionando perché sarebbe utile per evitare gli incidenti, no? Sì. Perché non facciamo delle macchine tipo magnetiche con dei poli opposti? Cioè no, i poli uguali, anzi, perché così si respingono, no?
0: Sì.
1: Quindi praticamente se tu ti avvicini troppo alla macchina non la puoi toccare perché no, si allontanano. Cioè fanno, si allontanano e tu mi dai, ma per parcheggiare cambi l'impostazione, si girano i poli.
0: Cambi poli.
2: E si attaccano così magari c'è più spazio.
1: C'è più spazio, esatto, si possono anche, esatto.
0: Tu la grappa poli oggi hai preso sicuramente. Ma quindi ma anche in giro, cioè tu dici va da sola praticamente perché c'è quella che la respinge dietro, però una ci vorrà con un motore, se no non si muove.
1: Sì, però davanti e dietro c'hanno questa sorta di calamite. Però che hanno lo stesso polo, capito? Quindi se
2: sarebbe anche una soluzione per evitare i tamponamenti, no?
1: È perfetta. Cioè, in realtà con questa roba qua io devo prima brevettarle le cose prima di dirle qua. Comunque.
0: Infatti, te le fregano tutte le idee.
1: Devo cominciare a fare sta cosa.
0: Certo,
1: no, però dai, cioè, evitiamo tutti gli incidenti, perché oggettivamente non si possono toccare. Magari con un pulsantino tu attivi sta cosa e hanno ovviamente tutti quanti lo stesso polo, poi parcheggi, se no dopo ovviamente se tu parcheggi e tutti hanno lo stesso polo, cioè si staccano tutte le macchine.
2: Mi è venuta
0: un'idea ce l'ho di come gli sia venuta. Ovvio,
2: però, giuro, provo a capire il momento in cui lei ha fatto questa pensata.
0: Tu dici quando la partorisce proprio l'idea.
2: Cosa, la sostanza l'abbiamo capita, però proprio no, l'incipit di questa idea, addirittura adesso imprenditoriali.
1: Ma guarda che secondo me è un'idea, la devo consigliare, cioè bisogna
0: svilupparla.
1: Sì,
0: ci vuole una startup.
1: Dai, ma che ne pensate?
2: Cioè, ci vuole anche uno che ti finanzia e ti trova uno più matto di te.
1: Ma che ci vuole mettere una calamita?
3: Che idea fantastica, le macchine a poli uguali così si possono respingere. Ma immagino c'è il primo motorino che prova a passare a mezzo a due macchine per sviare il traffico. Fai effetto dalla pallina del flipper.
0: Sarebbe meraviglioso. Però ecco, intanto vedi, però lui ti ha dato il primo accorgimento per migliorare, per sviluppare il prodotto.
1: Sì, vabbè, sui motorini è da ragionarci.
0: Hai altro che hai partorito?
1: Sì, allora, perché prima mi ha dato uno schiaffetto Miriana, no? Mi ha dato un man rovescio, si dice così, no?
0: Sì.
1: Perché si dice man rovescio? Non c'è anche il man dritto? Oggettivamente, no?
0: Però è vero. Anche questa volta hai ragione. Cioè, man rovescio, che è appunto quello dato con il dorso della mano, no?
1: Sì.
0: Quindi, pum, man così come se giocassi a tennis di rovescio.
1: Però dai lo schiaffone così dritto.
2: Quella è la cinquina.
0: La cinquina, poi dicono gli esperti che sia mano aperta, la pizza invece a mano chiusa. Ma a parte questo, però in italiano, cinquina è in dialetto, invece in italiano non c'è il mandritto, c'è lo schiaffo, la manata.
1: Esatto, però mandritto, anche questo, brevettiamo.
0: Che fa un po' mandrillo, capito? Mandritto.
1: È vero, anche perché può piacere effettivamente il mandritto.
0: Ma signora Caselli, oggi lei proprio mi va, eh?
2: Bene, è arrivata col cazzù.
0: D'altronde, cazzù chiama cazzù proprio.
2: Che fa?
0: Vabbè, se volete continuare con degli accorgimenti o con altre idee tossiche, siamo qui, signori.

0: 11 agosto del 1926 è stato fondato il Napoli Calcio, una data importantissima. Mica poi partì, toccando a Napoli a festeggiare.
1: Sì, che dirlo pure.
2: Io di corsa ci vengo,
1: A Napoli. Pure il Napoli è nato prima. Ma dimmi te. Traffic News.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
4: Radio Globo, Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Proseguono fino al 18 luglio i lavori su via Salaria. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile. La strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali. Al momento ci sono code in uscita da Roma. A Trastevere è in corso una verifica alla stabilità degli alberi in via Dandolo, con transito su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e viale Glorioso. Attenzione alla segnaletica. Oggi e domani in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5, momentanee chiusure al traffico su Viale delle Province per lavori tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. Deviazioni anche per il trasporto pubblico. E ancora in tema di trasporti, per lavori in Viale delle Belle Arti è fermo il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini. Il servizio è comunque coperto da autobus. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Ragazzi, forse tu non ti sei accorta, cara Roberta Marchetti, non ti sei accorta quando mancano 5 minuti, anzi 4 minuti alle 17, là dietro.
1: Ho visto movimenti.
0: È arrivato, donne, è arrivato l'arrutino e l'ombrellaio. Finalmente lo conosceremo oggi.
1: Chi vuole può passare.
0: Arrutiamo forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Se la vostra cucina va a fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gas.
1: No, comunque davvero qua sto di spalle, quindi vedo che gesticoli. È arrivato.
0: È arrivato il nostro amico Chris da Manila.
1: Ora che sta qua in studio.
0: Adesso
1: era venuto un mesetto fa.
0: Una mesata, sì.
1: Vero?
0: Più o meno.
1: Poi era partito per Formentera, l'abbiamo lasciato così.
0: Sì, però se già sta qui vuol dire che forse
1: non è andata benissimo, anche perché doveva fare la stagione.
0: Quindi quando fai la stagione non è che stacchi, no. Dici vado un weekend a Roma.
1: A settembre, tornato neanche a metà luglio.
0: Dai, lo scopriamo tra poco.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato tra poco on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in Viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
9: Mauris. Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
10: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 €. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 €. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna,
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: Eccoci qua, signori, le 17:02 minuti di venerdì 10 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon weekend, perché no? Se volete, intanto da queste parti per altre due ore c'è tutto bloccato.
7: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
8: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
9: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
10: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Allora, vorrei dire tutto abbronzato, ma potrei rischiare subito di scivolare in qualche...
11: No, per carità.
6: Esatto. No, però c'è da dire che il colorito c'è sempre stato, e in questo caso di ritorno da Formentera. L'abbiamo conosciuto nei mesi, dall'inizio proprio del programma.
11: L'abbiamo conosciuto al telefono, ci chiamava ogni giovedì perché era il giorno libero. Parlo al passato perché nel frattempo gli è successo di tutto. Lui è un filippino che sta a Roma da tanti anni, lavorava a casa di una signora e sapete che insomma il giorno libero per i filippini è il giovedì. E quindi Lui ogni giovedì ci telefonava ed è diventato un amico. Ci è venuto a trovare un mesetto fa in studio e oggi...

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Eccolo qua, Chris!
2: Signori Ruperti!
3: Bentornato, Chris!
2: Felice tornare,
1: anche noi siamo felicissimi.
3: Non ci credevamo, perché tu sei venuto un mesetto fa, ti abbiamo visto dopo tanti mesi, poi ci hai detto che stavi a Formentera, tu capirai, tornerà la prossima stagione ormai.
2: Sì, neanche io credeva. Però devo scappare.
1: Sì.
2: Sei devastato proprio Formentera io.
1: Addirittura.
2: Devo fare una domanda prima, signora Roberto, perché a te è scoppiate palloncine sul petto qua?
1: Sul petto.
2: La signora Roberta noi scoppiate palloncini.
1: Sta lì, può essere.
3: No, io sono ancora intatti. Sì, si riferisce insomma alle tue ascelle pezzate.
2: Bellissima signora Roberta.
3: Allora, no, grazie, Chris.
1: Sto sudando, sto un po' sudando.
3: Vabbè, anche l'emozione.
1: È l'emozione, perché sei di nuovo. Sei tornato. Tu, allora, l'ultima volta che ci eravamo visti, appunto, eri in un momento molto delicato della tua vita. Perché avevi appunto lasciato quel lavoro dalla signora.
2: Sei licenziata signora e ha trovato signora Guglielmo, il gentile, il bravo, dato me lavoro, sì. Dato me anche casa, paga poco pitto, detto può venire e anche trovato lavoro. Per cui io da sera andavo a lavorare, sì. Però sera lunga, poi pieno bip, pieno pica Formentera.
3: Certo.
1: Quello ce l'avevi raccontato.
2: Sì,
1: che era...
2: tutta sera pa' after, tutta sera pa' bere, ubriacare, lavorare.
3: Cominciamo.
1: Sì. Quando parlava,
3: poi se,
1: però
3: dice
2: after. Capito. No, perché tanto lavoro, però poi anche di bastare. Poi pieno pica ha detto io poi tutta sera innamorare.
1: Ma ci sei stato quindi con qualcuna?
2: E io tornato perché fate casino.
1: No!
2: Mia Formentera è stata in via Cruces perché io fatto. Andato tutti i primi giorni, lavoro, divertire, pa' after, bevo, mangio, ballare, cantare. Fate anche DJ perché hai. Te ricordi?
1: Sì, come con DJ
3: Fernando.
2: Perché io Fernando insegnare, io un patto.
1: Tu imparare.
2: Certo. Però poi io signora Guglielmo dettomi io do casa, tu puoi stare, io pago poco pitto. Io non c'è mai. Io va a biccia.
1: Va in bizza lui, il proprietario Guglielmo.
2: Quando viene ogni tanto tu vai a dormire me. Tu paga poco pitto, io una volta ogni tanto
1: torno.
2: Viene dorme. Però una sera suonaci dopo, no? Signorina Valeria. Pedanzata signora Guglielmo.
1: Aspetta un attimo. Cioè, praticamente è arrivata la fidanzata del signore Guglielmo.
2: Sì.
3: E Guglielmo non c'era.
2: Non c'era Guglielmo, ma signora Valeria doveva prendere cosa?
3: Ok.
2: Sì. Bellissima signora Valeria. Io quando è entrata emozionata è venuta bampate.
3: Capito, ma Chris.
2: Se no, io batto solo un caffè.
3: Ok.
2: Però beva proprio a emozionare, innamorare. Poi io ho fatto.
1: Che hai fatto?
2: Signore Roberti.
3: Che ha fatto?
2: Io partirei!

0: aspetta, ma ha fatto capire, Chris. Ah, detto chi è? Ah, fai vedere io, fai veramente, fai fatto capire, poi fatto per ubriacare, fatto per capire.
1: Ma lì a casa di Guglielmo, cioè ti sei...
0: Signora Roberta, il casino è successo quello, perché cioè? Poi signora Guglielmo entrare.
2: No!
1: Ma cos'è?
0: Un casino, aveva un fumo occhi, fatto proprio... Casino, voleva ammazzarmi. Fate zuppa.
2: Vi siete menati, quindi?
0: Cacciare, menare, scappare. Io ho fatto valigie. Giorni dopo è scappato. Abbandonato.
2: Cioè, quindi tu sei.
0: Abbandonato nabe, anche la buru.
2: Cioè, quindi tu sei scappato praticamente. Sei venuto qua non per. Cioè,
0: è scappato.
2: Non per un weekend, sei venuto qui per.
0: Io adesso senza lavoro, ma non interessa, io scappare non può tornare.
1: No, che scherzi.
0: Ricercato.
1: Ma che scherzi?
0: Signore Guglielmo Pumocchia.
2: Ma signore Guglielmo com'è? Grosso? Mena?
0: Ma io più piccolino.
1: Piccolino.
0: Un cacciato.
1: Piccolino, però ti
0: difendi. Tanto cacciato. Minato. Menato.
2: Hai menato il signor Guglielmo? Hai vinto tu?
0: No, io ho preso.
2: Ah, l'hai preso? Però sto giro non ti ha fatto nessuno gli occhi neri.
0: No, date solo un cipone.
2: Gli ho dato?
0: Cipone.
2: Ah, cipone. Il cipone.
1: Però te le sei meritate, dai.
2: No, cipone l'ha preso Valeria.
0: Sì, ma io quando vede pega io impazzire.
1: Sì, vabbè, abbiamo capito.
2: È vero che a te salva questa cosa della P e la F, però manco a fa così. Cioè, ogni due secondi la pica. Comunque, ma allora adesso bisogna approfondire, anche per cercare di capire quello che può essere il futuro di Chris.
1: Anche da dargli una mano per trovare lavoro, perché
2: Ecco, non a casa di qualcuno sicuramente sposato, sicuramente quello non ce lo possiamo permettere a questo punto.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
0: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
0: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
0: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
0: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Eccoci qua, signore e signori, le 17:14 qui a Tutto Bloccato su Radio Globo. Per chi si fosse collegato in questo momento, abbiamo un grande ritorno qui in studio, quindi non più al telefono.
1: No.
0: Dopo una grandissima avventura durata pochissimo a Formentera, bentornato Chris!
2: Ah, signore Roberto!
1: Quanto è bello vederti qua, Chris, vederti di persona, anche se comunque ci hai raccontato che hai fatto un macello a Formentera.
2: Mamma mia. Sì, avventura però.
0: Allora, per chi si fosse perso effettivamente, che è successo? Lo ripiloghiamo in un attimo. Tu sei andato lì per lavorare?
2: Ah, sì, io andato lì lavorato perché il signore Guglielmo date anche casa poco a pette e anche trovato lavoro.
0: Sì.
1: Sì.
2: Ah, io andato, iniziato, lavorato, divertito, fatto serate, poi fatto pattaccio.
1: Perché
2: piace troppo. E quindi per fidanzata Valeria...
0: La fidanzata del proprietario di casa, nonché
2: tuo datore, signore Guglielmo,
0: tuo datore di lavoro.
2: Trovati.
0: Senza M.
1: Ti è piaciuta quella sbagliata stavolta, però, Chris?
2: Sì.
1: Te la
2: sì,
1: date.
2: Lui trovato dentro a. Sì. E io è venuto via.
0: Ma, certo. Proprio, ma proprio sul fatto. Sul
2: sì,
0: fatto...
2: abbiamo ancora piatone io.
0: Esagerato.
1: Mo ce la racconta.
0: Vabbè, comunque ci sta. Allora, intanto, Globo WhatsApp, vai.
3: Ragazzi, io sto discorso di Chris, mo vado a fare scrivere su una pagina e manco ornicio.
4: Ma che firma era? Fighi fighi a Formentera.
5: Comunque, Chris, è Brad Pitt, è un gran cazzaro.
6: Oh, Chris, però tu sei filippino pezzo di merda così. Dopo piagni quando Tala te lascia, che ha messo corna con quell'altro, eccetera, eccetera. Quello ti ha dato la casa, tutto quanto, tu, così carino, ti ha aperto casa e tu gli apri le gambe della moglie. E non va bene, Chris?
7: Chris, tu filippino, ma anche stronzo. Questo ti ha dato lavoro, ti ha dato casa, e te gli trovi la moglie.
8: Capirai, con sta dichiarazione, Chris, che non so via più manco nessuno.
1: Esatto.
8: Capirai, questo si trova pure il cane.
9: Chris, che te pian colpo. Amici come te, i nemici inservono, rimortacci.
10: C'ho la soluzione, mandate Chris a casa di Elena a Torbagliani.
1: Anche potrebbe essere un'idea, così, insomma, lei lo dice tutti i giorni. E vabbè, ma Chris, diciamo che negli ultimi mesi, da quando ci ascolti, devo dire, la tua vita ha avuto un'escalation verso la perdizione.
2: Sì, ma io non potevo immaginare. Io se avevo spera cristallo, io non potevo immaginare anno che è venuto.
1: Certo.
2: Non avevo mai fatto niente. Poi ho conosciuto quella. Non vuole parlare.
1: Tala.
0: Parliamo di Tala?
2: Sì, puttana, non vuole parlare.
1: No, dai, vabbè.
0: Tala era...
2: Adesso io ho sentito tutto dire, non te pare, tuo patto, non te pare, tu... Però io dico anche in vita.
0: Sì.
2: Che pa aspetti, se dice.
0: Chi pa aspetti, giusto? Certo, chi la fa l'aspetti.
2: Oh, adesso voglio vedere chi pa.
0: Chi pa?
2: Tala, che pa. Che pensa di a. Adesso io patto di
0: Ma secondo te potrebbe essere all'ascolto Tala? No. Sì?
2: Sì. Io dico sì.
1: Sì?
2: Sì, io dico sì perché quando io stavo in Tala ascoltare.
0: E quindi sì. magari è rimasta affezionata anche se poi non c'è stato più.
2: Io patto anche canzoni.
0: È vero. Tu hai fatto la canzone durante il festival di San Lollo. Durante il festival di San Lollo.
1: Sì, aveva partecipato. Tra l'altro ha avuto anche tanto successo la sua canzone d'amore per Tala, che lo ricordiamo è stato il suo amore. È stato Chris, tu di Tala ti eri innamorato veramente quest'anno.
2: Sì, grandi delusioni.
1: Lascia stare quello che è successo dopo, perché a quanto pare ti ha tradito col tuo migliore amico.
2: È facile dire lasci stare. Traditore,
1: no, certo.
2: Per me, fratello, per me.
1: Però hai vissuto comunque un grande amore prima di questo tradimento.
2: Sì, proprio innamorare. Era beta mia, io volevo sposare.
0: Allora, uno dei tuoi tormentoni qua è diventato ormai leggendario, una delle tue prime uscite, quando raccontasti di quelle famose patate al forno.
2: Sì, la prima volta tu, quando io ho chiamato,
0: esatto.
2: Io stavo a patate porno.
0: Certo. Le famose patate porno che suonano così, suonano in maniera strana, in realtà non c'è niente di pornografico, però appunto è... No, difetto di pronuncia.
2: E io parla, sì, io parlo così. E tutte volte tu non capire, però.
0: Lo so, vabbè, ma a volte papà, siamo
2: io
0: al limite.
2: Ti ho anche detto, stai calmo, però tu continui a non capire.
1: Lui insiste, vabbè, ma si diverte, sì. Roberto.
2: Patate porno. Cioè,
0: certo,
2: io metto patate dentro porno.
0: Accendi porno.
2: Sì.
0: Allora, recuperiamo un attimo il porno per l'appunto,
1: la canzone di San Lollo di Chris.

0: sta nottaburra non ho capito niente. E perché bevuta e ubriacare insieme te?
1: Sì.
0: Ma va a venire che pomare come sempre. Ah, gira testa gira perché io bere ubriacare e poi a...

0: Grande, questo grandissimo momento al Festival di San Lollo. Senti che ricordi, che ricordi?
1: Ah, sì, io bello ricordo canzone Patto, Prese gli spunti e Gemma Pontana. Però io ricordo anche Patto, anche troppa mutazione, non piaciute, io ricordo.
2: C'erano stati i brogli, lo ricordiamo, è vero, San Lollo, insomma. Cioè, insomma, vabbè, c'era stata tutta una polemica.
0: La prima edizione degli scandali, proprio.
2: Certo. Vabbè, Chris, però comunque.
1: No, io felice, sì, divertito, cantare.
0: Oh, Chris, lo sai chi è arrivata? No, è arrivata la Fredella, l'avvocato.
1: Avvocato Fritella!
0: Esatto!
1: Sì. Che male vedere!
0: È un'altra, vedi, questo si rinnamora, questo, capirai?
1: Dove sta?
2: Adesso entra, arriva in studio.
0: Adesso la chiamiamo, fermi lì.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
4: Cerca un ceppo di figa per Formentera e poi arriva Guglielmo e

0: serietà. La la la la la la la.
1: Radio Globo è
2: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started.
1: Questa sera e domani per tutta la notte.
3: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
2: Live from Surf Expo.
1: Solo su.
3: Solo su.
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Radio Globo Promotion.
6: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
7: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
6: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
7: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 800 14 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
6: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip. Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
13: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Tutto bloccato. Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Non so perché, ma ho un brutto presentimento che fra poco vi ritroverete il marito della fratella lì in studio con voi.
21: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
22: Se Paone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli rivoltava.
20: Andiamo, sto tutta bloccata, figa patici!
21: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
1: Stai ascoltando
18: Tutto Bloccato.
23: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
1: On Radio Globo.
24: Avvocato, tu lo sai che you are always on my mind. Oggi stavo in decima e lo sai che non te riesco a becca mai. E fatti salutare una volta, Livia.
6: Avvocato Fredella!
25: Ma evviva, evviva ragazzi, ma come stavi in decima e non ci siamo...

0: bestemmia.
1: Certo, anche perché voi non vi eravate ancora mai incontrati.
2: Mai. Ma io volevo chiedere a Chris se mi poteva stirare la camicetta.
0: Innamorare.
1: Anche perché allora Livia, Chris cerca un nuovo lavoro perché lui della signora si era licenziato. Era andato a fare questa stagione a Formentera, ma ha fatto un casino pure là. Mamma, si è bombato.
0: Bene, bene, io stira camicetta.
2: Io ho paura però di Chris.
1: Quindi vedi tu, lui cerca lavoro, vedi tu.
2: Certo. Magari lo mandiamo dal Dominus.
3: Ecco, perché sarebbe che il l'imperatore Fredella. Allora
0: io mica procio,
3: cioè, intendi, no, quelli dell'Odissea. Che sta per uscire, certo. Giustamente i proci. Sono quelli. Penelope si è difesa e anche a lungo con quella strategia del telaio.
1: Chris, famoso cineasta.
3: Beh, a voglia, non solo, anche esperto di epica. Di epica. Ed epica, da quello che abbiamo anche appurato.
1: Soprattutto.
3: No, perché ci ha raccontato poco fa, praticamente, non puoi capire che è successo con questa storia, quello che accennava Roberta, no? Praticamente stava là dentro sta casa del signor Guglielmo, che gli ha dato lavoro, gli ha dato casa a un prezzo facilissimo, è passata la signora Valeria, la moglie di Guglielmo, e lui tatanca.
2: L'hai purgata.
1: Sì.
0: Ah, patte peghe peghe, ma è arrivato proprio il momento, signora Guglielmo, io avevo ancora piatoni.
2: Signor Guglielmo, se le serve un avvocato divorzista, sono pronta.
1: Ecco fatto. Ha trovato già il lavoro lei.
0: No, non rovinare, sì. Signor, no.
1: Non deve rovinare Chris.
0: Avvocato Pretella, per favore.
2: No, non lo rovino.
3: Allora, come lo trovi, Chris? Adesso così, no? Mettendo giù la maschera. Perché, allora, qui qualcuno ha mandato dei messaggi dicendo: Chris è un fregno atomico.
1: Sì, certo.
3: Perché se no, qui non si spiega perché, se vogliamo recuperare tutte le avventure, no, vissute.
1: Ce ne ha avute tantissime perché lui ha avuto questo grande amore che era Tala. Poi, dopo Tala, è rimasto deluso perché Tala lo ha tradito col miglior amico. Da là si è cominciato a dar da fare. Chris ci ha avuto dei mesi piccantini.
0: Io infatti divertito.
1: Però siccome tu insomma i nostri ascoltatori ti hanno sempre sentito solo per voce, a sentire queste storie giustamente si chiedono: ma questo è Brad Pitt? Perché tutte quelle che incontra ci cascano.
3: Oppure incazzaro, c'è da dire anche questo.
2: L'occhio a mandorla, diciamo che c'è.
1: Capito?
2: Piaci.
3: Cioè, che fa quell'orientale un po'.
2: Sì, che te guarda, poi mi sta a fissare, capito?
0: Sì, perché io vuole stirare camicetta questa avvocato Bretella.
3: Dove l'ha stirata fatta bene? Fa stirare le zampe.
1: Questo è tremendo, tremendo. E poi, tra l'altro, io non sapevo neanche che i filippini avessero, no, questa passionalità che di solito è tipica degli italiani, no, degli spagnoli, dei sudamericani.
2: Ma
1: no,
2: secondo me qualche parente italiano ce l'ha.
1: Vero, sì, perché non è proprio.
2: Lo sento da qua il sangue latino.
1: Vero, c'ha questa passionalità.
0: Occhio che un attimo che fa stira stira speciale questo,
3: eh. Il famoso gira gira speciale.
0: Sì.
3: Avirai col vaporetto proprio.
0: Vaporetto.
2: Guardalo come si sta muovendo.
0: Sì, a bampate.
3: Ciao, bampate, ragazzi, è un momento meraviglioso veramente qua allo Studio 1 qui di Via Boccanelli 27 che coincide, guarda un po', anche oggi con Radio Globo.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: È proprio un peccato perché a me mi serviva un filippino a settembre. Sì. Niente, questo mi si scopa pure mia nonna, ma che siamo scemi, ha rotto tutta.
2: Ma la devono operare di femore.
3: Femore. La spezzi veramente, la pora nonna. Oh, allora ragazzi, 17:36, siamo qui tutto bloccato. Roberto Marchetti in studio, l'avvocato di Livia Fredella e Chris da Manila, che in realtà è di ritorno da Formentera. È successo un casino. Le sue mirabolanti avventure sono iniziate a settembre, da quando insomma ha iniziato ad ascoltarci. E vi ricordate che all'inizio, nel promo proprio di questo programma che stava per nascere ancora,
2: sì.
3: due settimane prima dell'inizio, Chris è stato la voce del promo di Tutto Bloccato.
2: L'abbiamo conosciuto così.
4: Io sorpresa.
3: Io t'avevo registrato.
4: Ricorda.
3: Ti ricordi, sì. Allora andiamo.
5: Dal 15 settembre.
6: 15 settembre io non lavoro.
0: Un nuovo programma arriva su Radio Globo.
5: Tutti i giorni.
6: 16 e 18.
5: Dalle 16 alle 19.
6: 19 è sbagliato di uno.
0: Tutto bloccato.
5: Tutto bloccato.
0: Roberto Marchetti e Roberta Marchetti
5: ti accompagneranno con il nuovo talk show pomeridiano di Radio Globo.
0: Tutto bloccato. Tutti i giorni dalle 16 alle 19.
5: Solo su Radio Globo.
6: E non lavorare e dipartire con voi. Ascoltare.
3: Beh, è incredibile! Questa è pazzesca! Senti la base! È la stessa del promo!
2: No!
3: C'ho la pelle d'oca!
2: È un miracolo!
3: C'ho la pelle d'oca!
4: Incredibile!
2: Ma pensa te il destino,
3: su un milione di basi che ci abbiamo ogni giorno.
4: Ma è venuta casuale!
3: Ma certo!
2: Sì, è stato un caso!
4: No, bellissimo!
7: Comunque, un caso pazzesco, ragazzi!
2: Al promo aveva promesso che ci avrebbe ascoltato e effettivamente l'ha fatto per tutta la stagione, chiamandoci ogni giovedì. E noi, Chris, guarda, ci siamo proprio affezionati tutti.
7: La sua giornata libera, io lo adoro.
3: Allora, ragazzi,
4: anche io vole bene, tutte, tanto appetto, tutti ascoltatori.
3: Adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fermare un attimo e poi torniamo con un momento importantissimo. Un momento di rivelazioni. Sarà un momento sacro qua di Tutto Bloccato. Mi raccomando, prestate massima attenzione. A tra pochissimo.
0: Chiamalo 06 892 8996.
3: Dobbiamo fermare un attimo e poi torniamo con un momento importantissimo. Un momento di rivelazioni. Sarà un momento sacro qua di Tutto Bloccato. Mi raccomando, prestate massima attenzione. A tra pochissimo.
0: Chiamalo 06 892 8.

0: solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
9: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
17: Ma Chris, sei un mito, devi prendere il posto di Bruno.

0: I love you kiss.
1: Ah.
2: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: La soluzione ce l'ho. Parlate con Bruno e basta, cioè abbiamo un nuovo speaker di Radio Globo. Roberta, tu stai attenta, mettila in guardia. E basta.
4: La catena, Chris a catena, praticamente.
5: Mettete in guardia, è veramente la dice lunga.
6: Solo dolce vita, maniche lunghe, sì, vestita, capito?
4: Ho capito, sì. Ma questo c'ha un curriculum ormai negli ultimi mesi, quindi.
5: Piace. Il pensierino te lo fa venire, perché dice: se tutte queste ci sono cascate, ci saprà fare.
7: Ah. Ah, bene, vieni a aspettare.
6: Sì, che cioè, poi comunque è pure Bono, ma adesso non è un bel ragazzo.
7: Io te ho preparato anche pasta bongole una volta, tu non venuta, adesso è pentere.
4: Non te sta bene, giustamente.
5: Certo.
4: Giustamente.
5: Certo.
4: Allora, aspetta un po', Globo WhatsApp, vai.
8: Evviva Chris! Vogliamo Chris che conduce, grande Chris!
4: Allora, Chris, adesso no, noi abbiamo sentito tutte le tue avventure ogni giovedì quando chiamavi, quando ancora lavoravi dalla signora, e poi hai litigato con la signora, hai litigato con l'amico tuo, ti ha menato il buttafuori.
5: Fatto cancellare la scritta sul muro.
4: Mamma mia, quante ne abbiamo vissute insieme. Però ti volevo chiedere una cosa. Ovviamente noi, io soprattutto, ci rido sempre sopra, no, al fatto della P, della F, le patate porno, così. Io mi chiedo ancora.
7: Quando ci ride questa?
4: Sei diventato pure un coatro, diceva l'ascoltatore.
6: Sì,
4: un
6: moro proprio.
5: Sì, sei incoattito.
4: L'avvocato. Questo ha studiato.
7: Avvocate, pretella.
4: Pretella.
7: Deve accettare.
4: Allora, Chris, mi chiedo, no? Ma quanti anni è che stai in Italia?
7: Ho 20 anni.
4: 20 anni. Ecco, vedi, io non.
7: Dove la sei?
4: Non ci posso credere. No, veramente, questo è il momento, è serio. Non ci posso credere che tu, dopo 20 anni, stai ancora lì a confonderti con B, con F, con la V. Tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
7: Ah, io può provare.
4: Sì, riesci?
7: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
5: Oh mio Dio.
4: Cioè?
7: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
5: Ma com'è possibile? La rivelazione!
7: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
5: La poca.
4: Ragazzi, eccolo qua Chris, si chiama Daniele.
7: Ciao a tutti. Chris. Ciao signori Roberti.
5: Ecco.
7: Che voglio rivendicare.
4: L'ho inventato io.
5: Sì, è vero. Sì. Perché da quando tu hai iniziato a chiamarci signori Roberti, tutti poi quando chiamano mandano
7: assolutamente
5: messaggi,
7: sì, alla prima puntata mi è venuto questo signori Roberti e niente, poi è bellissimo.
5: Quindi, allora, dobbiamo dire una cosa, c'è dispiaciuto che l'abbiamo svelato adesso quando eravamo in pubblicità, che insomma stavamo là, diciamo, ma siamo sicuri.
7: Ma è un dolore anche per me.
5: È stato così bello, no? In tutta questa stagione avere questo appuntamento con te.
7: Assolutamente.
5: Che ci hai fatto divertire, ci hai fatto riflettere anche, no? Ci hai fatto insomma.
7: Ci siamo commossi, la cosa pazzesca è questa, che ci siamo commossi per il dispiacere.
5: All'ultimo non volevamo quasi dire.
7: Non lo volevamo quasi dire.
5: Era giusto.
7: Però è pure un anno che io cerco parole con la V e con la P. Non ce ne sono più. Mi sono trombato mezzo mondo. Adesso non sapevamo più che inventarci.
5: Che inventarci.
4: No, ragazzi, veramente eravamo. Che poi tu ti ci mettevi dalla domenica al giovedì mattina.
7: Certo.
4: A confrontarci, no? Ogni volta a star lì a dire.
7: Io avevo la mia agendina dove prendevo gli appunti delle parole che potevano trovare un doppio senso, comunque che avessero la V e la P, anche se poi abbiamo amici che non capivano questo gioco.
4: No,
7: ma Chris, come direbbe Chris, birra?
4: Birra, come lo deve dire? Ma gente, tutti i giorni così, ma no? E invece, quindi, la difficoltà, che ne so, eravamo veramente in giro, tipo, sì, questo è un distillato fatto con le bacche, e lui subito a segnarsi la parola bacche, però riferito alle bacche, certo. Cioè, un lavoro
5: infatti
4: enorme.
5: È bravissimo, però c'è stato anche tanto studio dietro, no? Sì. Tanta ricerca.
7: Ma sì, è stato più che altro, mi ha appassionato questa cosa. È nata, e lo devo dire, proprio per la commozione che abbiamo provato prima, è nata un'amicizia poi con Roberto, con Roberta, con Roberto in particolare, amico anche di bicchiere e di vita.
4: Sì,
7: e quindi questa cosa mi ha appassionato e soprattutto è stato un grande piacere.
5: E poi bisogna dire che secondo me non se l'aspettava
7: secondo
5: nessuno.
7: Me adesso un po' di vaffanculo arrivano, ma ci sta
6: un po' di malcontento.
5: Adesso secondo me escono fuori quelli che cominciano a dire io lo sapevo.
4: Fermi tutti. Miriana Di Bartolomeo sta in lacrime là dietro, ma che succede?
5: No,
4: Ileana, vienimi in onda.
0: Allucinante, infatti ho detto ma stai piangendo, cioè questa mena dalla mattina alla sera, ma adesso che piange.
7: Ma sei commossa o salite?
5: No, ma sei commossa?
4: Sei commossa. Miriana.
7: Ma una cosa veramente pornografica.
6: Vabbè,
7: questa
6: lo possiamo far tornare ogni tanto, Chris, nel corpo di Nene,
7: certo. Ma sì, c'è una scena veramente.
5: No, è perché comunque no, ora questa sì. Rivelazione l'abbiamo fatta, era doveroso, perché a parte veramente certo. Ti ritrovavi allo zoo, ormai stavamo raggiungendo livelli veramente allucinanti, sì. Ma poi anche insomma per te, per
7: me
5: tutti.
7: Ma poi si sono creati dei meccanismi con Livia anche, perché io e l'avvocato
4: giusto.
7: Fredella ci conosciamo.
6: Madonna, ragazzi, voi non lo sapete, ma c'è stata una carrambata di quelle proprio serie
4: incredibile.
6: La nostra Raffaella Carrà è stata qui l'esimio signore Roberto Marchetti,
7: assolutamente
4: ci siamo
6: incontrati, ovviamente questi due dove pensate che potevano portarmi se non a bere un distillato, una birretta, certo. O quant'altro.
5: Dei signori,
6: ci è bastato guardarci,
7: sì, abbiamo detto 4-5 nomi tipo Pippi, Lulli, Faffi, sembrava una cucciolata, ovviamente. Roma Nord la conoscevamo tutta.
6: Sottoscrivo ogni parola, perché questo
7: ci siamo anche domandati, ma chiamo paccato per caso, magari
4: è tutto vero.
5: Magari non ve lo ricordavate,
7: magari non ce lo ricordavamo,
6: ma perché a Roma Nord è così, una lingua da qua, una lingua da là,
5: una lingua se lega nessuno,
6: no.
7: Assolutamente.
4: Eccoci qua. Allora, no, ma poi tra l'altro parte Daniele, no, va da Livia e fa: ma io e te, mi sa che ci conosciamo? Io lì così ho detto: Madonna, che sfigato, per provarci con Livia. E poi gli volevo dire: guarda che è sposato, sta buono, non la fa casini. Così. E invece lei fa: ma lo sai pure a me? E da lì
6: sono partiti i soprannomi. Da e poi ecco, partiti... voi non lo sapete, ragazzi, devo fare una rivelazione anche io ai signori Roberti.
4: Cioè?
6: Perché da quando poi il buon nene Chris ha cominciato questa avventura con voi, io lo stalkeravo.
5: Ma
6: e gli scrivevo: oh, a Daniè, mi fai sto vocale? Oh, a Daniè, mi fai quest'altro vocale?
7: Sì.
6: E lui mi faceva divertire le colleghe,
5: certo.
7: Lo vedi che mi ha chiamato nene, questo soprannome da Roma Nord che io non mi toglierò mai, anche se non mi appartiene più,
5: anche te della
7: lo
5: cucciolata.
7: Sarò per tutta la vita, certo, nene, Lulli, Pippi, una cucciolata.
4: Pippi mi sa soprattutto, Traffic News.
1: Da MA si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Radio Globo. Traffic News.
5: Da andare gli aggiornamenti sul traffico, partiamo dal raccordo anulare. In particolare ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Rallentamenti e code su via Pontina in direzione Latina tra Castel Romano e Pomezia e tra via Apriliana e Aprilia. Possibili rallentamenti per lavori su via Aurelia, dove si transita su carreggiata ridotta tra Santa Marinella e Santa Severa verso Roma, e proseguono i lavori su via Appia tra Cisterna di Latina e il bivio per SS 56 dei Monti Lepini. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
10: Gira, gira,

0: Allora ragazzi, per chi si fosse collegato in questo momento, ecco, c'è stata questa rivelazione, insomma, di Chris, che poi comunque continuare a farlo anche adesso. Cioè Chris, eccolo qua, Chris da Manila. Oh,
1: sì, io può continuare, Pica piace sempre, che oggi adesso non piace più.
2: È quello, Chris, sì, c'è stata questa rivelazione.
0: La voce vera di invece di Chris, in realtà, quindi al secolo Daniele, è un'altra, che è questa.
1: È questa qui, e sono molto contento però di essere qui con voi. Nelle vesti di Daniele.
3: Ma posso fare un l'avvocato del diavolo?
2: Certo. Pure.
3: Volevo fare una domanda.
0: Pure il diavolo.
3: Sì. Daniele, ti piace la fica?
1: Ah.
0: Ma signora Fredella, ma cosa è diventato sto programma?
3: Non lo so, ma
0: c'ha ragione quello lassù.
3: La pica, Chris, la pica. Ha detto, adesso lui dice anche parla italiano, ma volevo essere sicura.
2: Io direi pare di sì, anche perché per fare tutta quella sceneggiatura, diciamo, no, una natura personale è quella.
1: Beh, per
2: era.
1: Forza, una base ci doveva essere, anche se, ripeto, eravamo a un passo che prendessi un pinguino allo zoo.
3: Momento amicizia, Anè. Se Roma Nord potesse parlare,
1: e quante ne sa.
0: Ma che poi che ci facevi te? Adesso noi ci conosciamo da un anno, no? Cioè, che ci facevi
1: ragione,
0: mischiato con sta gente qua?
1: È la mamma, è la mamma, è la mamma.
3: Scusa, non ho capito. C'è una pariolina. È bello purgare la pariola.
1: Hai ragione, perché io mi sono un po'. Mi sono un po' incoattito col tempo. Oh, no. È un mondo che non mi appartiene più. Sono un po' uscito di zona.
3: Stai rinnegando il tuo pariolinismo.
1: Guarda, in verità io non ti rinnego niente. Però se ne prendessi due, e ad andestro un bocca e strappe le orecchie.
3: Attenzione!
0: Ti prego, non aggiungere quel verso orribile che fai.
2: Fallo, fallo.
0: Lo odio, è un coatto.
1: Dai, ti piace da morire.
0: No, ma sai perché? Che lo odio, perché non so capace.
2: Certo.
0: Ci provo.
1: Facciamo lezione adesso. Reginaldiamo e facciamo lezione.
0: Ecco, su quello ci arriveremo. Allora, attenzione ragazzi, globo WhatsApp 393-777-7172.
4: Lo sapevo, lo sapevo.
5: No. Non è possibile.
6: Ma che cazzo state a dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa, ma Chris non esiste, no, non ce posso credere.
0: Più Babbo Natale.
7: Fatemi capire, ma Chris non esiste?
2: No.
7: Morta più osta.
5: No! No, io sto consegnando in mezzo a Roma. Sto facendo no. Chris ha inventato gli mortacci vostri. Non è possibile.
4: Non so più a che cosa credere. Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro.
8: Ci ha preso per culo fino adesso. Quindi se manco filippino.
9: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore. Peggio di quella puntata della mia televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo è di Chris non esiste? Signori Roberti. Brutto.
0: Cioè, Chris è diventato di Babbo Natale, capisci?
2: Certo.
0: Adesso stasera ci saranno ascoltatori che piangeranno.
1: Domani ci sono i titoli del giornale. Qualcuno si ammazza.
2: Miriana già piange, ma perché è un addio? È veramente un addio.
3: Sì, è un dolore.
0: No, ragazzi, no, non è un addio. È una veste nuova, è una rinascita. Oh. È un cambio.
1: È assolutamente così.
0: È un cambio di muta. No, fermo, che sennò qui altro avvocato la famo lavorare.
10: No, però queste cose non si fanno, ma sai che vi diciamo noi?
11: Ma però voi non potete far così, cioè io ho inchiodato, io stavo sulla Colombo, ho inchiodato del botto, cioè ma cioè, non si fa così.
12: No, ci posso credere, raga. Ma ci sei rimasto proprio male. Il cane nuvola, la signora, tutto finto.
13: Ci sono rimasta male pure io.
14: Oh, a posto con Chris, a posto con Daniele, a posto con tutto, raga. Ma no, il personaggio di Chris dovete mantenerlo.
15: Babbo Natale non esiste, i soldi sotto il cuscino me li metteva mio zio quando mi cascava il dente. E momme, vuoi dire che sto Chris è Daniele? Io non so manco più chi sono. Io
0: c'è una crisi totale,
2: sì,
0: di identità di tutti.
2: Sono andato in crisi totale.
0: Sì, mancano i punti di riferimento.
1: Devo dire una cosa, però, se posso.
0: Prego.
1: Chris esiste perché lo spunto per Chris,
2: certo, dillo, certo.
1: È il filippino che fu di nonna, di mia nonna,
0: certo.
1: Che diceva: signora, preparate patate porno. E mia nonna faceva: ma come, Chris, ma che cosa dici? E quindi lo spunto che io prendevo,
2: omaggio a
1: certamente
2: una persona,
1: ho preso
2: esistita,
1: degli spunti da Chris, il filippino di mia nonna, e da alcuni filippini di compagni di Roma Nord, di Roma Bene, che prendevano questi autobus 446 circonvallazione Cornelia, da Rebamai, Porta Porba, eccetera. Quindi poi col tempo,
2: e poi l'hai romanzato,
1: l'abbiamo romanzata, ovviamente abbiamo dovuto costruire un anno.
3: È proprio bravo, sì, è sto ragazzo, ah, è un fenomeno.
0: Che poi hai fretta, Livia, tu devi andare.
3: È leggera, ma rimango.
0: Dai, 5 minuti, sì. 5 minuti. C'è dell'altro, ragazzi, fermi tutti.
16: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
17: E da oggi il programma cambia nome, da Tutto Bloccato a Tutto Trofato.
16: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Da oggi fino al 12 luglio,
18: dalle 19 alle 22,
16: saremo in diretta dal Track Globo,
18: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
16: per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
18: E non solo. Let's get the party started.
16: Questa sera e domani, per tutta la notte,
18: la spiaggia si accende
16: con il Beach Party, firmato Radio Globo.
18: All the hits.
16: Live from Surf Expo. Solo su.
18: Solo su.
16: Radio Globo.
18: Sponsored by Easy Parking.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare.
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino
19: della macchina. Favolosa.
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
22: Wait for me, I'll be back.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame?
23: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
25: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
26: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
25: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
26: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
25: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
26: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
25: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
26: Scopri di più su gruppoautoequip.com. Tweet.
27: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
28: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
29: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
30: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
31: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
32: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
15: Solo le migliori. In FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre
33: Globo TV.
0: Eccoci signori, le 6:06. Coincidenze? Io non credo ormai a questo punto. Poi oggi con tutto stravolto, signori. Venerdì 10 luglio, qui è tutto bloccato.
34: Chris, allora vieni a preparare patate a porno il 31 venerdì di questo.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Questo supera pure l'addio dell'Asciarelli a chi l'ha visto. Non ci riprenderemo mai.
2: Ovviamente il riferimento è appunto al svelamento di Chris, che ancora insomma do il benvenuto a Daniele qui in studio.
3: Ciao a tutti, ciao Roberto, ciao Roberta e ciao Olivia Fredella.
4: Oh, ciao caro nene.
2: Allora, poco fa è venuto fuori questa storia che loro si conoscevano già, parlo della Fredella e di Daniele, che stavo per di Chris, no, di Daniele, e quindi si conoscevano da tanto. Invece a noi l'anno scorso ci hanno fatto annusare come dei cani.
3: Ci hanno presentato come i cani, sì, praticamente ci hanno creato tantissime aspettative intorno, ci siamo conosciuti a un pranzo dove...
2: A Pettino in Umbria.
4: Sì.
3: E siamo stati presentati in modo particolare, ma che ha provocato una non simpatia al primo impatto, perché lui è quello che fa
2: la voce dei treni.
3: La voce dei treni. Lui è quello che imita l'argentino, per cui ci siamo un attimo andati.
4: Sì, però devo dire che le migliori amicizie, le migliori storie d'amore anche iniziano così,
5: Sono d'accordo.
2: Ma sempre pica,
3: Sì.
5: Però sempre pica,
3: sempre pica, chiamatela come volete, però insomma.
4: Però siamo diventati grandi amici.
3: Però siamo diventati grandi amici, sì, è vero.
2: Ma, sì, perché poi invece come è venuta fuori un mese, più di un mese dopo, perché stavamo per iniziare tutto bloccato.
4: Era settembre.
2: Anzi, no, quella lì era a Pettino, era a fine giugno.
3: Era fine giugno, poi sono passati due mesi.
2: Non ci siamo visti
3: perché...
2: E poi è venuto fuori sta cosa che volevamo andare, siamo andati
4: in giro a Piazza Vittorio a prendere un po' di voci
2: così multiculturali.
4: Sì, assolutamente. E poi lì c'è stato
3: quella sera io sono entrato al pub facendo appunto il filippino di mia nonna.
4: Quella sera me la ricordo, perché il giorno eravamo andati in giro a Piazza Vittorio a fare le interviste e pensavamo a quale prendere, no, per le varie cose che dovevamo fare, e la sera Roberto mi manda un vocale. Mi farò, ho
2: Senti
4: intervistato
2: questo.
4: Un altro filippino e lo sento, dico, ma lui è perfetto, io dove ho saputo?
3: E invece era il famoso Chris, perché
4: certo.
3: Io entro e dico, patta tardi perché autobus non passava, e lui mi sente,
2: fermati,
4: certo.
2: Registra qua,
5: il pigmalione Roberto Martino.
2: Allora, attenzione invece, perché quella volta che ci hanno appunto accoppiato, io ne usavo il suo di dietro, e lui viceversa, in realtà, infatti adesso sta indossando anche una maglia dell'Argentina, si è messo a fare il giocatore, quello affaticato, subito a bordo campo a fine partita.
6: Credo che l'importante oggi è avere passato il turno contro l'Egitto. Questo è un gruppo decente e straordinario, meravigliosa proprio. Non è finita, se sono ancora qualche match, adesso ci aspetta la fisera. Però voglio ringraziare mia moglie a casa, Cigliola. Te amo, Cigliola. E mio hermano. E dire che l'Argentina è un paese meraviglioso che non vola mai. Dall'Argentina!
4: Bravo!
2: Bravo, mio. Standing ovation anche là dall'assistenza. Allora, ragazzi, 18:10. Ecco, adesso ti liberiamo, cara Livia. Grazie.
5: Oggi mio è stato veramente forse il servizio legale più bello del mondo.
3: Per me è stato un onore averti qui anche a te oggi.
5: Di stare col mio vecchio amico fenomenale e con questi nuovi meravigliosi amici che ho qui con me. Bravi tutti, un programma spaziale.
3: È una grande famiglia.
5: Esatto.
3: Lasciamelo dire, perché io ho scoperto questo in quest'anno, una grande famiglia.
2: No, esatto. Su famiglia c'ho sempre un po' d'ansia perché mi viene in mente Chris, quindi è un attimo.
4: Hai capito?
5: Che purga la nonna.
2: Capirai, ma poi non ti avvicinare perlomeno alla mia di.
4: Ma pieno di corridoi poi, Danfratti.
2: Intanto salutiamo Livia Fredella, grazie.
5: Ciao ragazzi, voglio bene, baci.
4: Ciao Livia.
7: Evviva, evviva, evviva.
5: Evviva, evviva ragazzi.

0: Sono le 18:15 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Audo.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Come che ci dite pure che Lidia non esiste, che non è un avvocato, che la sua voce non è la sua voce. Ma fanculo!
5: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
6: State raggiungendo un livello veramente. Una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
7: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa.
8: Asal, ma a me c'è da rompere, perché porti il vino a Torbaianica?
6: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, guarda.

0: molti ascoltatori su, su Chris, che non è Chris, per quello che la gente dice: ah, boh, sta a vedere che pure la predella non è la predella.
1: Sì, abbiamo scatenato una tragedia, cioè c'è confusione
2: crisi,
1: proprio.
2: Certo, la gente non ci crede, o no, meglio, non vuole crederci perché tosta.
3: Ma io una volta stavo a Roma e ho visto un filippino dentro la macchina tutta scanchenata con la P di principiante attaccata dietro. Ho detto: questo è Chris, glielo stavo quasi per chiedere.
2: Bellissimo, era un'entità Chris che aleggiava così su Roma e dintorni, e invece è Daniele Lombardo.
0: Lombardo. Nome proprio da, cioè, tu c'hai il nome da calciatore comunque, sì, Daniele, esatto. Lombardo.
1: Sicuro, no?
0: Esatto,
1: parte... guarda come sono vestito.
2: Sì, perché poi, insomma, perché avesse acceso adesso, non solo Chris, ovvero Daniele Lombardo, ci ha svelato la sua vera identità, ma ci ha fatto ascoltare un'altra grandissima interpretazione, che è quella del calciatore argentino.
1: Sì, ti ringrazio, Roberta.
0: sempre col fiatone, anche sì, quando arriva a casa.
2: Il calciatore argentino stanco.
1: Sì, dopo... E dopo la partita, l'intervista, no?
2: Esatto.
0: Oh, ma ragazzi, ragazzi, fermi tutti, perché come dicevamo prima, come ha detto anche giustamente Daniele in onda, diceva, siamo diventati molto amici, è vero, di bicchiere e di vita. Ecco, ieri sera, a proposito di partite, stavamo a vedere la partita...
2: Francia-Marocco.
0: Francia-Marocco.
1: Sì. Assolutamente.
2: Al pub.
1: Abbiamo visto poco la partita, in verità.
0: Sì, perché dopo chiacchieravamo.
1: Sì, ma poi sono quelle serate che partono molto in sordina e poi invece prendono una piega inaspettata e divertente.
0: Esattamente, intanto arriva qualcuno, quei personaggi, no, che ci sono qui a sto pub, ah, qua sì, vicino, dove usciamo, dove ci vediamo, per raccontarci un po' la giornata, no? E ieri quindi ci siamo visti dopo cena verso le 10 per vedere la partita. Stavamo là, sai, dopo fai una birretta, ne fai un'altra, quindi c'era un clima felice,
1: friccicarello.
0: Esatto. E c'era appunto anche una festa di compleanno là,
1: sì,
0: dentro.
1: C'era un tavolo che festeggiava una festa di compleanno con delle ragazze, dei ragazzi e...
0: Sì.
1: E noi bevevamo la nostra birra, ma la situazione si era mezza creata.
0: Si è alzata questa festeggiata, è venuta là così, si è messa a chiacchierare un attimo.
1: Abbiamo fatto un brindisi per il suo compleanno, okay, in modo carino ed educato. E
0: io poi commento, girandomi verso Daniele, gli faccio: che Lazio, che significa, no? Oh, comunque.
2: Buona,
0: è cosa
2: buona.
0: Positiva. Esatto. Significa che è una cosa positiva, per quanto Lazio non stia passando un buon momento.
1: Esatto, esatto. Per quanto io poi sia romanista, esatto. Però per noi, che Lazio, è come per dire: mamma mia.
2: Certo.
1: E quindi. Quindi mi viene spontaneo dirgli: guarda che la conosco, è juventina.
2: Ah, ok.
1: Quindi gli do questo suggerimento. Ma si sono innescati proprio, si sono allineati i pianeti.
0: Cioè?
1: Ma perché... Dopo quanti secondi
0: dopo
1: lei
0: pochi
1: ti ha
0: secondi,
1: chiesto?
0: Questa qua mi guarda seduta dallo sgabello, mi fa: ma tu invece di che squadra sei? Io così... Dopo l'imbeccata sua faccio: beh, sono tanti anni che sto a Roma, comunque io sono sempre stato della Juve. Sempre stato della Juve.
1: A lei vengono gli occhi a cuore. A lei vengono, certo, gli occhi a cuore, tipo Ello Spank. E si avvicina per partirgli.
0: E mi ha baciato.
1: Baciato.
2: Sì.
1: E la cosa più meravigliosa è che dietro io ho messo la maglia sopra la testa, esultando alla Ravanelli.
0: Correndo
1: alla finale di Champions League.
0: Correndo dentro al pub con sta maglia messa sulla testa e girava.
2: Vabbè, però scusa, poi com'è finita? Cioè, è stato un bacio così. È stato un bel bacio.
1: È stata una scena divertente. Si sono allineati proprio i pianeti.
2: Ma io so, perché sono curiosa, voglio sapere.
1: E soprattutto lei si è accorta dell'esultanza di Ravanelli. Quindi poi dopo era un po' risentita. Dice: allora eravate d'accordo.
0: No,
1: in verità.
0: No. Mi ha detto sei una brutta persona. E fatto guarda che sei tu che ti affidi a, cioè baci uno solo perché ti ha detto che è di una squadra. Quindi hai baciato la squadra.
1: Esatto.
0: Guarda te.
2: Quella era la scusa. Trovato la scusa.
0: Dopo anche mezzo saluto andato
1: dopo,
0: via.
1: Dopo qualcosa era scattato.
2: Certo.
1: C'era solamente la scusa.
2: No,
1: qualcosa era scattato.
2: Da donna non è che prendi e parti così con un bacio verso uno sconosciuto. Vuol dire ti piace.
1: Oddio.
2: Perché,
1: sì.
2: Bisogna vederci il livello.
1: Dovrebbe essere così. Sì,
2: alcolico.
1: Sì, certo, è chiaro.
0: In teoria, è finita la serata che io mi baciavo col bicchiere.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro. Radio Globo.
5: Radio Globo. Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane?
0: Parti senza pensieri. Il Docre Le dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and day care d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relè.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino, quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow.
6: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
7: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
6: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
6: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Solo a luglio da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.kia.it.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big, Become Big.
4: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
20: Ma sentite poi, come si chiamava sta ragazza? C'ho mia moglie che è andata con amiche sue a festeggiare un pub a Roma Nord ieri sera. Così, ed è pure Juventina. Ma mi dovete dire qualcosa?
21: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
22: Mi fai girare, mi fai girare come fossi una bambola.
23: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
24: Mamma mia come parla bene Roberta.
25: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
26: Stai ascoltando Tutto Bloccato
4: on Radio Globo.

0: E dov'è Marchetti? Marchetti, buonasera, che deve assolutamente commentare quanto Roberta beva sta in quella situazione divertente.
1: Divertente.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera.
1: Vedrai, arriverà a breve una nuova storia.
3: Capirai, che tirerà fuori il mitico Fabrizio. Allora, 18 e 27, signore e signori, di venerdì 10 luglio 2026. Attenzione, andiamo nuovamente a scomodare la signora Caselli. Di nuovo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Sì, vuole sigle, siglette.
4: Un saio addosso, che c'hai?
1: Che cosa c'ho?
4: Ti sei coperta?
3: Ma infatti,
1: ma fa freddo, sta cominciando a tornare freddo.
3: Ma chi sei? Fratac?
4: È una cosa veramente.
3: Ma c'è Robin Hood di là, ma cos'è?
1: Ma sì, ormai.
4: Vabbè, guarda, loro mi sono esausti. Guarda Miriana e Tommaso esausti che vengono lì davanti alla telecamera. Non la sopportano più.
1: Miriana adesso ha perso di credibilità, è diventata una patatina. È proprio carina adesso che è qua, che po' carina, guardala. Vabbè, comunque.
4: Vabbè, dai, che ci dici? Allora,
3: ma che si indicano i capezzoli? Che fate? No, cosa ha fatto Maso di Vito?
4: Io ormai lo so.
1: Hanno perso ogni dignità.
5: Siamo vestite dello stesso colore.
3: Ho visto che indicava qua davanti. Ho detto, vabbè, che freddo lì. Ma
6: Fa freddo, però si vedeva.
3: L'altra radio c'era lì.
4: Chiodi.
3: Manopoli.
4: Vabbè.
3: Aspetta, facciamo le cose come vanno fatte, dai.

0: eccola col cazzo.
1: Bolognese.
0: Ileana, portalo tutti i giorni questo cazzù.
2: Mamma mia,
1: cioè, quando ti ricapita?
0: Finito il fiato.
1: Allora, prego, Caselli.
3: Sui social sta girando sto video di sta matta per il in giro per il Canada, perché sta guidando una Tesla, ma non sta guidando in realtà, perché è addormentata con due bambini in macchina. Andando ai 100 km orari, tra l'altro, quindi bella spedita, e quindi insomma un altro guidatore gli ha fatto un video.
2: Ho visto questo video. Praticamente c'è lei che sta al posto del guidatore dormendo,
3: cacciata, c'ha proprio la
2: però
3: testa.
2: La macchina va dritta, c'è tipo una sorta di pilota automatico.
3: È il pilota automatico evidentemente, però in realtà guardando non si può, va in automatico, può andare in automatico, ma ci sono dei livelli e la Tesla produce questo fino al secondo livello, ma comunque necessita la presenza dell'uomo.
2: A 100 km orari su un'autostrada non puoi mettere il pilota automatico e tu dormi.
3: Un minimo
2: con due ragazzini in macchina, infatti
3: la gente insomma si è arrabbiata chiaramente, anche perché adesso la polizia canadese sta indagando sta cercando
2: tracce.
3: La donna
2: credo
3: evidentemente non c'è stato un incidente, però
2: il Marchetti mi si addormenta al microfono.
1: Mi prende il colpo di sonno, mi parli di queste che dormono. È normale.
2: Vabbè, è brutto il colpo di sonno alla guida.
1: Mamma mia, quando te comincia a prendere quel sonno incredibile che non c'è niente da fare, puoi provare in tutti i modi, no? Sbatti, canti.
4: È una delle cose peggiori che ti possa capitare. Gli schiaffetti sulla mascella. A me il motorino è capitato. Una grigliata sulla pontina.
2: Immagina la grigliata, però.
1: Beh, c'è da dire pure io e te di ritorno dalla cena a San Lorenzo.
4: Esattamente, diciamo che non è una cosa che proprio a me fa questa domanda. Mi è capitato più volte. Quello sulla pontina mi impressionò perché mi ritrovai a 30 km orari con le macchine che sfrecciavano, perché io mi ero proprio
2: decelerando.
1: Mamma mia.
2: E poi sul motorino è difficile, perché comunque di solito quando ti prendi il colpo di sonno in macchina abbassi i finestrini, no?
4: Esattamente.
2: Il vento in faccia ti
4: fa sensazione.
2: Sul motorino per prendere il colpo di sonno,
4: ma c'era tanto caldo, era luglio, insomma.
1: Adesso che ci penso pure a me col motorino. Ero
4: ieri
1: con Paolo. Vabbè.
4: Lasciamo perdere.
1: No, però sì, a volte aveva preso pure a me sullo scooter, una volta solo. Però in macchina, a volte, quando fai lunghi percorsi,
2: ragazzi, capita, sì.
1: E poi c'è chi dice, magari ce l'abbiamo all'ascolto, quelli esperti. C'è chi dice: no, vabbè, ci sono quelli. Ma c'è chi dice che
2: fermarsi a fare un piccolo sonnellino.
1: No, di prendere. Vabbè, sì, quello sarebbe utile. Però magari dici: non c'ho tempo. Di bere l'acqua invece dei caffè.
2: Si sveglia l'acqua.
1: Dice che sveglia parecchio bere l'acqua.
2: Sì. A me non me l'hanno suggerito per il colpo di sonno, ma in generale la mattina dice che bere un bicchiere d'acqua sveglia più del caffè. Però.
4: Questa cosa non la sapevo, però se posso racconto un aneddoto. Da quando ero ragazzino e viaggiavo con mio padre, mi addormentavo sempre da passeggero.
1: Sì.
4: E mio padre dice: non mi fai mai compagnia. Mi regalò un attrezzo da mettere sull'orecchio che, come chinavi il capo, ti faceva un bip fortissimo per risvegliare.
1: Ma che roba tremenda, che tremenda era, una tortura.
4: Una tortura. Però serviva per non addormentarsi alla guida, in verità.
2: E te lo metteva a te?
4: Beh, perché io stavo vicino e al secondo, come giravamo la via di casa.
1: Ma adesso, per carità, un bacione enorme a papà.
4: Un bacione a papà.
1: Però, cioè, comunque la tortura sembra tipo i piccioni con le scosse elettriche. Una roba mai sentita.
2: Elettroshock automobilistico. Allora, vabbè, però se funziona.
1: Dai, sentiamo loro, che è un popolo, quello di tutto bloccato, quello all'ascolto, che insomma viaggia molto sia per lavoro che per diletto. Ecco, andiamo così a scoprire effettivamente se ci sono rimedi. I

0: quando ti prendono incredibilmente in macchina, non c'è niente da fare, canti, ma poi canto roba che mi addormenta pure di più, canto canzoni brutte, ma addormento, ma annoio.
1: No, quando ti prendono in macchina è brutto, brutto.
2: Calcola, Rubè, pure a me mi è successo sul motorino. Da circa 30 anni fa, tornavo dal lavoro, ho fatto giorno e notte, faccio la discesa, arriva la curva, quando arriva la curva mi sono addormito, sono rimasto in mezzo al prato, mi sono svegliato dopo 3 ore.
3: Io la faccio tutti i giorni la pontina perché abito a Nettuno. E ci sono delle volte, soprattutto quando la facevo di sera, di notte tardi, allora o c'avevo dei vuoti che non sapevo come ero arrivato al bivio dove dovevo uscire, oppure talmente concentrato che dico devo resistere, e mi passava al video, dico porca miseria dovevo uscire, comunque sì, è brutto.
4: Amico mio, ritorno da Spazio 900, si è addormito sul motorino, è andato addosso alle macchine parcheggiate, io pensavo fossi morto, invece sei risvegliato, sei rialzato come se non fosse successo niente.
0: Lì a quel punto devi far finta di niente, proprio fai lo splendido.
5: Forza, a casa.
1: Vedi, tantissimi, anche al motorino, come ci ha raccontato Daniele, Lombardo, Chris, che si è svelato. Ah, ricordiamolo ogni tanto che non ci pare vero neanche a noi.
5: Anche Crispo c'è una pontera.
0: Esatto, per andare a casa della signora.
5: Sì, San Polici.
6: Allora, io avevo un nonno che soffriva di insonnia e l'unico modo che c'aveva per dormire era proprio mettersi in macchina, si metteva su a Roma Civitavecchia, che tanto è tutta dritta, si addormentava a Roma e si risvegliava direttamente al mare.
0: Ah, vedi quante ce ne sono.
1: Certo, uno ottimizza il tempo.
0: Ragazzi, aspetta un attimo al volo. Gianluca, vai!
7: Ciao ragazzi, buongiorno a te, buongiorno.
0: Sì, mi ha alzato.
7: Vai. Qualche anno fa finiamo Capodanno, alle 6 di mattina siamo partiti per andare a fare una settimana bianca sul Trentino.
0: Sì.
7: Verso, dopo 2-3 ore facciamo il cambio, inizio a guidare io, dopo un'oretta non ce la facevo più, mi sono fermato a Autogrill a prendermi un bicchiere di Coca-Cola con ghiaccio e limone. Guido, bevo la Coca-Cola, poi dopo un po' guardo il limone e faccio, ma se mi mangio il limone, mangiassi il limone, sono stato 4 ore col limone in bocca, ma è stato così sveglio.
1: Ma scusa, ma tipo porchetta già.
5: Poi l'hanno messo al forno.
0: Già pronto praticamente era. Con le orecchie croccanti praticamente.
1: Dice che funziona.
0: Adesso la diciamo, ci proveremo, insomma, oppure tipo Fantozzi, patata.
5: Bondi?
0: Esatto. L'accento svedese. Oh, a proposito di svedese, ragazzi, vogliamo montar su un giochino? Vogliamo chiudere magari quelle linee un attimo? Attenzione!
8: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Che non si giocava qua.
1: Mamma mia!
0: Era tantissimo. E allora

0: Allora, signori, queste sono le canzoni che una volta indovinate e una volta dopo aver preso la linea per primi, lo ricordiamo 06 89 28 996, vi garantiranno due biglietti per Jovanotti, per il concerto di Jovanotti a Circo Massimo il 13 settembre. Quando devono chiamare?
1: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
3: Radio Globo.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
2: Radio Globo Meteo.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
5: top, supermercati.
2: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo sul Lazio anche nel weekend. Già questo sabato 11 luglio il tempo tornerà ad essere stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con gran caldo intenso soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 33-35 gradi e si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi in diverse località, soprattutto lungo il litorale. Poi nella nuova settimana l'anticiclone sarà in rinforzo ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trevi Meteo.
2: Radio Globo.
8: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: perfetto sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate.

0: giorni un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice Saldi 26 termina il 10 luglio.
1: Tesoro, l'hai sentito?
2: Nah, se sta bene non chiama.
1: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
2: Proviamo a sentirlo?
1: Sì, dai.
2: Amore di mamma, come stai? Mangi?
0: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città.
4: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
8: Ragazzi, stiamo per regalare due biglietti per il concerto di Jovanotti del 13 settembre al Circo Massimo.
9: Mamma mia, non solo a chi ha preso per primo la linea, adesso vediamo chi è, ma chi ha indovinato.

0: 6. Christian, benvenuto a Radio Globo.
1: Buonasera, ciao.
2: Ciao Christian.
0: Ciao Christian, carissimo. Allora, senti, vuoi risentire i tre brani, i tre frammenti di canzone, poi ci dai i titoli? Sei d'accordo?
1: Sì, dai, sì, va bene.
0: Risentiamo,
1: va bene.
0: Mi raccomando. Oh, Christian, fa cazzare. Sentiamo.

0: Allora, Christian, ci siamo, mi raccomando, concentrato, sono le 18.47, non ci deludere perché ti arrivano subito due biglietti per il concerto di Jovanotti. Allora, vai con la triade di titoli, vai.
1: Vai.
2: Sì, la prima è Tutto l'amore che ho.
0: Poi?
2: La seconda, A te.
0: Poi?
2: E la terza, Mi fido di te.
0: La terza, Mi fido di te. Aspetto il sì con la testa del notaio. Ed è la risposta giusta!
1: Bravissima! Te ne vai al concerto di Jovanotti il 13 settembre al Circo Massimo, quindi buon divertimento!
2: Grazie, vi ringrazio.
0: Sei contento, Christian?
2: Grazie,
0: sì.
2: Molto, molto, molto, molto. Io Jovanotti da quando era uscito quella canzone Tempo, che non mi stanco, quella là, mi ricordo.
1: Grande.
0: Di dove sei, Christian, tu? Perdonami.
2: Dell'Ecuador. Dell'Ecuador, si sentiva in Ecuador Jovanotti.
0: Ah, sì?
1: Ammazza.
2: Beh, con quella canzone là.
1: Tempo.
2: C'avevo 17 anni,
1: degli anni 90, quindi sì.
2: Sì, sì, c'avevo sì, più o meno sì, 15 anni.
0: Fantastico. Allora adesso dici a gran voce, caro Christian, qual è l'unica radio che ti regala in questo momento due biglietti per il concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 13 settembre?
2: Radio Globo.
3: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
1: Oh, gli potete di Artepita con Fider Mirto?
0: Oh, Rubè, mi ha chiamato Simone Buttacavoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Ragazzi, ricordatevi che il 31 faccio la cena con i marchetti. Fatemi sapere se c'è state.
4: Ma allora, cara Elena e Evaristo, cara Elena, cioè, prima dovresti chiedere se ci siamo noi. Non ti abbiamo dato conferma noi.
5: Fa tutto da sola.
4: No, se la vuoi fare la cena con il resto degli ascoltatori, vai pure. Non credo che ci saremo, perché quei giorni là sono tosti,
5: sì,
4: molto
5: tosti,
4: impegnati.
5: A parte che è l'ultima settimana in cui andremo in onda questa stagione, ma poi sono giorni, insomma, abbiamo
4: caldi.
5: Diversi appuntamenti.
4: Esatto.
5: Di festa,
4: ti devo pure partire, capirai.
5: Parti subito tu.
4: Dall'ultima notizia che ho ricevuto poco fa, credo che partirò.
5: Io le consiglio parte il 2.
4: L'8 di agosto.
5: Recuperi con calma.
4: Andiamo in Croazia. Le porta a prendere il traghetto.
6: Altro che colpo di sonno.
5: Capito?
4: Esatto. Allora, a proposito di colpi.
2: Tutto bloccato è stato offerto da Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, Full Hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
8: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corvi Viale Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorse essenziali. Info su comune.roma.it.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
14: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €. Mauris.
15: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30,200. Valore futuro garantito €20,587, totale dovuto €31,259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
16: Live from Surf Expo
17: è offerto da Easy Parking.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro.
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato.
18: E tua moglie?
19: È scappata con uno del posto.
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Sono le 18:58 ed è l'ora dello sguardo tutto da Roman Auto.
21: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
22: Tipo?
21: Tipo trovare l'auto giusta.
22: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
21: Perché?
22: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
21: Fermo,
22: elettriche.
21: Fermo, che sto iniziando a sudare.
23: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
20: Eccoci di nuovo insieme, buon venerdì 10 luglio, finalmente è arrivato il weekend, un weekend speciale, molto particolare perché siamo live sotto al castello di Santa Severa. Sono le
27: migliori. What's up everybody?
28: In diretta dal castello di Santa Severa siamo
16: live from Surf Expo,
25: il festival surf style più famoso d'Italia.
16: On Radio Globo.
20: Questa sera una diretta veramente speciale perché siamo proprio qua sotto al castello di Santa Severa al Surf Expo, ma non sono da sola ragazzi, c'è qui con me Jacopo Saliani.
29: Buonasera, buonasera ragazzi, sì comunque posso dirlo, è 19 ma fa ancora

0: ovviamente il surf e non solo, incontra l'intrattenimento. Ma direi di partire insieme adesso, Angelica.
1: Adesso arrivano subito 6 hit, una dietro l'altra, quindi diamo il via alla sequenza bomba.
2: Sequenza bomba on Radio Globo.

stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: Milan Surf Expo on Radio Globo.
1: E siamo live dal Surf Expo di Santa Severa, Jacopo Saliani.
2: Eccomi, Angelica Baraldi, prima non l'ho detto, adesso lo dico.
1: Brava, presentati.
2: Non mi sono presentata.
1: Io ho notato che sei andata a farti anche un giro per la spiaggia del castello di Santa Severa.
2: Ho fatto un giro stupendo, sono andata a vedere tutti gli stand, cioè veramente un bel mood, molto rilassato, perché comunque adesso sta calando il sole sul mare, quindi c'è anche il tramonto, la golden hour, proprio quel momento che noi ci piace.
1: Sembra di stare a Miami Beach, perché infatti il Surf Expo è il festival surf style più longevo d'Italia
2: e questa più sera, conosciuto
1: certo, il più famoso. Infatti la spiaggia si sta riempiendo sempre di più in attesa ovviamente del DJ set di questa sera di Radio Globo. Saliremo
2: e
1: sul
2: DJ
1: palco
2: set di chi? Attenzione, di chi
1: non lo so, dimmi tu.
2: Di Jacopo Saliani, ragazzi.
1: Ma ci sarai anche te a lanciare le magliette sul palco, fare
2: la vocalist, quindi vuol dire fare un po' di caciara, dai, faccio un po' di casino.
1: Sarà il battesimo del palco per Angelica Baraldi dal punto di vista vocalist, però, perché come conduttrice, insomma.
2: Scusa, ma io posso ballare tutto il tempo e basta.
1: Puoi fare quello che vuoi, Angelica.
2: Il palco è mio.
1: Il palco è tutto tuo. Torniamo tra pochissimo live dal Surf Expo di Santa Severa su Radio Globo. Veniteci a trovare.
2: A tra poco.
0: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
0: Wait for me, I'll be back.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
2: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.
8: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi in totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Live from Surf Expo, sponsored by
15: Easy Parking.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare.
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa.
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Loro non sono solo dei DJ, ma nei concerti cantano, suonano strumenti e alternano DJ set a performance live. Hanno appena dato inizio al tour europeo. Ci sono i The Bauza.

0: E questa è Dai Dai. Shakira tra l'altro si è appoggiata a Ed Sheeran per scrivere questo testo. Ed Sheeran ha sempre detto che era il suo sogno scrivere un pezzo per il mondo intero.
1: È una canzone che oltretutto ci ha portato molto fortuna per i mondiali.
0: Ecco, insomma, Post Malone adesso.

0: mezza. DJ set incredibile, questa è la sua Moving to the Sun su Radio Globo.
1: In diretta dal Track Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.

0: Mi raccomando, veniteci a trovare, perché abbiamo un sacco di gadget, posso dire super trendy.
1: È vero, sono
0: vogliamo studenti. Svelare qualcosa?
1: Dai un indizio,
0: non do l'indizio, dico che cosa ho ai piedi in questo momento.
1: Ecco, l'hai già detto.
0: Io volevo dare
1: un indizio tipo che si può utilizzare sulla sabbia.
0: Potrei anche avere degli stivali da sciopero in questo momento, tipo te. Ah no, tu ti sei cambiata.
1: Ragazzi, dovete sapere che io sono arrivata in spiaggia con i camperos, ma ci sono 87 gradi, quindi ho deciso magari di toglierli, di mettere però le flip flops.
0: Che cos'ho ai piedi in questo momento?
1: Ecco, l'hai già

0: From Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger. I 300 fortunati finalisti sono stati estratti. Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger. Controlla la mail e scopri se sei uno di loro. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Live from Surf Expo, sponsored by
9: Easy Parking.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Siamo live dal Surf Expo di Santa Severa e qui su Radio Globo arriva anche Sienna Spyro, Matilda Lover.

0: Carla, benvenuta.
1: Ciao.
0: Allora, ti va di raccontarci un po' la tua realtà, quello che fai?
1: Sì, io surfo da 18 anni più o meno e quindi conosco questo sport da tantissimo tempo e conosco anche tutti i conflitti e blocchi, le paure che possono emergere. E,
0: qual è la paura che più riscontri nelle persone che si approcciano a questo sport?
1: Quella più diffusa è la paura del drop, quindi il momento in cui bisogna mettersi in piedi e surfare, lasciarsi andare sostanzialmente.
2: Anche perché pure è complicato stare in piedi su una tavola, quindi penso che il primo ostacolo sia quello, no?
1: Mettersi in piedi è il momento più delicato in assoluto, quindi sì, passare dalla remata in cui l'onda è quasi piatta a quella in cui c'è il vuoto sotto di te ed è il momento in cui bisogna mettersi in piedi velocemente.
2: Carla, ma qual è il trucco per superare la paura? Secondo me tu con questa voce molto tranquilla, calma, no?
0: È
2: cioè
0: vero.
2: ti
0: è
2: incute
0: molto
2: proprio
0: rasserenante.
2: Esatto, ti rasserena.
1: Ma molto spesso i blocchi hanno origine da un'altra parte, cioè il surf è semplicemente un interruttore che ci pone di fronte a una paura che è nata in un altro momento, nel passato. E quindi il mio lavoro è quello proprio di andare a sciogliere il blocco lì dove si è originato.
2: Dove possiamo trovarti qui al Surf Expo?
1: Ho lo stand, io mi piace chiamarlo il Fear Confessional, nel senso che ho allestito un piccolo salottino in cui sentirsi tranquilli e sicuri di poter aprirsi e anche ammettere in un certo senso le proprie paure.
0: Mi sa che faremo un giro.
2: Vero? Sì, te lo stavo per dire, guarda, assolutamente ci siamo letti nel pensiero.
1: Vi aspetto.
2: Grazie,
0: bene.
2: Carla.
1: Grazie a voi.
2: Torniamo tra poco live dal Surf Expo con Radio Globo.
0: Tra poco, ciao ragazzi.
3: Live from Surf Expo. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
4: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche da Tap & Go a bordo. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
7: proviamo a sentirlo.
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.com. Tweet.
12: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ave Cetus!
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
21: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 CL, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
19: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Chuck, motore, azione!
23: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
24: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
23: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Live from Surf Expo, sponsored by
25: Easy Parking.
26: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
27: Sì, facci sognare.
26: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
27: Ah, e questa è la vista dal finestrino
26: della macchina. Favolosa.
27: Sì, ma poi dove sei andato?
26: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
28: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
29: Sono le 20.03 ed è l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
30: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
31: Tipo?
30: Tipo trovare l'auto giusta.
31: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
30: Perché?
31: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
30: fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ragazzi, buon venerdì a tutti. Io sono Angelica Baraldi e sono in diretta dal track di Radio Globo.

0: Eminem con la sua Houdini chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
0: Avete sentito benissimo, siamo qua live dal nostro Radio Globo Track, stupendo, proprio qui davanti alla spiaggia di Santa Severa, soprattutto sotto al castello di Santa Severa. Sono qua con Jacopo Saliani.
2: Possiamo anche dire sotto il sole, Angelica Baraldi.
0: Sì, sotto il sole, abbiamo il sole proprio in faccia, non ci vediamo niente.
2: Quante foto hai già fatto con questa golden hour pazzesca?
0: Ragazzi, devo ammettere che durante la sequenza bomba ho fatto un bello shooting fotografico.
2: Che troveremo sicuramente tra poco su internet, ovunque, sì, spammato dappertutto col nostro Davide Mannone, che insomma ti ha fatto da fotografo personale, da paparazzo personale, come diceva
0: esatto,
2: qualcuno.
0: Bravissimo Davide.
3: Voglio soldi, grazie. Adesso, soldi, ecco, soldi.
0: No, ti pago, esatto, giuro che ti pago.
2: Non ti è pagata la diretta comunque, non c'è bisogno di dover intervenire per forza. Comunque, noi siamo qua sotto il castello di Santa Severa, ragazzi, 3 giorni da urlo. Intrattenimento, ma non solo, c'è anche tanto sport, giusto?
0: Sì,
2: Angelica?
0: Ci sono tantissime attività, tanti workshop, ad esempio c'è il Surf Schools. Poi c'è il SUP, c'è il Surf Skate Contest, ci sono tanti workshop, c'è il fashion show, il cinema all'aperto e un'area food and beverage con i track aperti dal mattino alla sera. Noi saremo live qua dalle 19 alle 22 tutti i giorni fino a domenica.
2: E c'è proprio un ragazzo adesso davanti a noi che sta sul SUP, io non so come faccia, mi faccio insegnare quasi.
0: Dai,
2: quasi
0: SUP, però
2: mi butto
0: è facile,
2: a nuoto e gli chiedo
0: dire.
2: Insegnami come si fa a stare in piedi su una tavola, ragazzi, deve essere complicato.
0: No, il SUP è facile.
2: Dici che posso farcela?
0: Sì, ma sì, adesso andiamo a provare. Noi ci sentiamo tra poco, ciao. Ragazzi,
1: live from Surf Expo on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, SUP Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Aptodis, averla ti conviene!
13: Aptodis, averla ti conviene!
14: Aptodis, averla ti conviene!
13: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
15: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
16: Todis, buongiorno convenienza!
17: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
18: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
19: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
7: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
19: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
7: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
19: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
23: Live from Surf Expo, sponsored by
24: Easy Parking.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro.
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato!
25: E tua moglie?
26: È scappata! Con uno del posto!
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Back to the
0: music. Prima della pubblicazione ufficiale, Madonna, sei stata sorpresa sul palco di Sabrina Carpenter durante il

0: diretta dal Track Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
1: Posso dire, Angelica, che averti qua accanto mi sembra di guardare in continuazione un TikTok, perché continui a ballare, te le balli tutte.
2: Scusa, ma questa era una hit pazzesca, questa qua, ragione, di Anna Pepe.
1: Mantieni un po' di energia però, perché questa sera ci sarà il DJ set, sarai sul palco a far casino.
2: Io vado avanti fino alle 2 di questa notte, non ti preoccupare, non mi scarico. Poi tra poco mi arriva anche il cibo, quindi quello proprio mi carica ancora di più.
1: Secondo me tra 5 minuti sei cotta con questo sole che abbiamo in faccia, ragazzi, che
2: però
1: tramonto
2: aspetta,
1: pazzesco.
2: Aspetta, guarda, goditi questo momento, guarda il sole che cala sul mare. Stupendo.
1: Penso che sarà una cosa che ricorderemo davvero per tutta la vita, anche perché andare in diretta da un posto così.
2: Dove siamo?
1: Una cosa unica. Siamo sotto il castello di Santa Severa sulla spiaggia. Quindi mi raccomando, passateci a trovare, vedo già un sacco di persone che sono lì che ci fanno video, foto. In questo momento salutiamo tutti quelli che stanno arrivando al Track Globo. Vi stiamo dando un sacco di gadget in questo momento. Le ciabattine, ad esempio.
2: Ciabattine bellissime, che ho già messo ai piedi, stupende.
1: Anche chiamate flip-flop da Angelica Baraldi.
2: Non so perché prima mi sia venuto questo termine. Non lo so.
1: Vabbè, però molto carino, devo dire, come termine. L'ho imparato anch'io, me lo sono segnato. Ma non solo, abbiamo anche le t-shirt e molto altro. Secondo me potrebbero anche arrivare delle tavole da surf brandizzate. Non lo so,
2: attenzione.
1: Sai che qua ci stupiscono.
2: E poi ragazzi, mi raccomando, seguite tutte le nostre storie sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM, che stiamo pubblicando todo.
1: A tra poco dal Surf Expo live.
0: Live from Surf Expo on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
3: top, supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo sul Lazio anche nel weekend. Già questo sabato 11 luglio il tempo tornerà ad essere stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con gran caldo intenso soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 33-35 gradi e si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi in diverse località, soprattutto lungo il litorale. Poi nella nuova settimana l'anticiclone sarà in rinforzo ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
6: E quando senti questo suono,
5: ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Live from Surf Expo, sponsored by
10: Easy Parking.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare.
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Sto arrivando, ragazzi, eccomi, per le 9.30 sono lì,
15: Però ci dobbiamo fare una foto,
16: Caro, noi ti aspettiamo, siamo qua davanti al castello di Santa Severa, facciamo la foto, balliamo, facciamo tutto.

0: soli in questo momento, Angelica.
1: No, non siamo da soli, attenzione.
2: Siamo in diretta dal Surf Expo on Radio Globo.
0: Scusa, ma hai lasciato giù in spiaggia tutti i tuoi amici?
3: Sono appena arrivati con me.
0: Sta arrivando, perché siete tutte bagnate? No, allora diciamolo, c'erano delle ragazze sulla spiaggia che stavano guardando, fissando il track. Allora abbiamo detto, ma perché non volete unirvi con noi a fare festa? Ma sono fradice.
1: Sono tutte bagnate in costume.
0: Siete surfiste oppure semplicemente... Ciao ragazze, siete surfiste oppure semplicemente delle nuotatrici, provette?
3: No, siamo semplicemente nuotatrici.
1: Nuotatrici, sta, dai, ci sta.
0: Da dove arrivate?
3: Allora, siamo un po' sparse.
0: Ok, tipo?
3: In Italia, tipo, io sono pugliese.
0: Wow.
4: Io sono di Mantova.
3: Io sono pugliese.
0: E poi?
1: E tu
0: poi,
1: di dove
0: la
1: sei?
0: La ragazza che fa il video, di dov'è?
3: Le Campana.
0: Dalla Campania arriva. Ok, quindi ragazze, tra poco vi aspettiamo sotto il palco, anzi dalle 23 per il DJ set a sbracciare.
3: Saremo qui in prima fila.
1: Mi raccomando, dovete ballare insieme a me.
3: Certo.
1: Mi raccomando.
3: Stamattina non molliamo sicuramente poco prima del DJ set.
0: Grande.
1: Grandi.
0: C'è un pubblico caldissimo qui a Santa Severa, dove finalmente si respira. C'è un po' di arietta, quindi vi aspettiamo qui a tra poco dal Surf Expo su Radio Globo.
1: Dai, su ragazzi!
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
11: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
12: Wake up!
2: Good morning! The Morning Show.
13: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
2: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
16: MB

0: Eurowex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Eurowex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: Live from Surf Expo, sponsored by
6: Easy Parking.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Sono le 20:59, l'ora dello sguata tutto da Roman Auto.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo
10: trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi City Car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
9: E buon venerdì 10 luglio, siete con Angelica Baraldi e noi siamo live dal

Sequenza Boom. Radio Globo.

0: Sette Disco con High Hopes chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo. Live from Surf Expo on Radio Globo.
2: Sotto il castello di Santa Severa, ragazzi, sulla spiaggia. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, ma non sono da solo, sono con Angelica Baraldi.
0: Eccoci, ragazzi, il sole è tramontato ufficialmente, però comunque vedo ancora tantissima gente qua che se la sta godendo.
2: Come forse... ancora? Meno male, cioè, anzi, ne sta arrivando sempre di più, perché tra poco ci sarà anche il DJ set firmato Radio Globo su questa spiaggia bellissima.
0: Firmato
2: peraltro,
0: Jacopo,
2: no, firmato
0: dai,
2: Radio Globo, ovviamente ci sei anche tu, ovviamente, sul palco, Angelica. Ma io lo sai che ho scoperto, spulciando un po' sul tuo profilo Instagram, prima mangiandomi una pinza buonissima che tu sei esperta di surf, o comunque perlomeno ci hai provato.
0: Vabbè, questa fa molto ridere. Sì, non sono esperta, però ci ho provato un paio d'anni fa. Sai dove? Perché uno dice no, provi a fare surf per la prima volta, magari provi
2: in un posto semplice, esatto, magari come a Santa Severa.
0: Esatto. No, io sono andata in Portogallo.
2: In Portogallo dove ci sono quelle onde di 5-6 metri con l'acqua fredda.
0: Mi sono fatta un male alla caviglia perché mi è finita la, come si chiama,
2: quello che ti tiene legata alla
0: pinna sotto.
2: La pinna sotto, ok? Non lo so, io di
0: surf
2: non ne capisco nulla, poi chiederemo a qualche maestro.
0: Vabbè,
2: magari
0: c'è una pinna sotto strarigida che mi è finita sulla caviglia, mi sono uccisa e lì ho detto basta, ragazzi, continuate voi. C'ero con il mio amico, ho detto andate voi, io vi aspetto qua in spiaggia con un drink.
2: Quindi secondo me domani andrai a provare la surf school per imparare, no, a

0: Live from Surf Expo on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
7: E usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma, dal 1950.
5: Live from Surf Expo, sponsored by
6: Easy Parking.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: questo suo ultimo singolo era quello di tornare un mood un po' anni 80 e ricercare anche un po' la voce di Madonna anni 80. L'ha trovata proprio in casa, era I Can't Wait su Radio Globo. Siamo qua live dal Surf Expo con Jacopo Saliani.
1: Vogliamo sapere anche quanti siete qua, quindi mi raccomando, lo sapete, la Globo WhatsApp è sempre aperta, 393 777 7172. Intanto ci sono gli Imagine Dragons. Nice to meet you.

0: Nannini, pubblicata nel 79, quasi 50 anni dopo, torna con Marrakesh in questa American Inc. su Radio Globo.
1: In diretta dal Track Globo, live from Surf Expo on Radio Globo.
2: Ma cara Angelica, non siamo da soli in questo momento, perché c'è anche l'organizzatore del Surf Expo qui a Santa Severa, Alessandro Marcianò. Buonasera.
0: Ben ciao. Arrivato.
3: Ciao ragazzi, come va?
2: Bene, tu invece tutto a posto?
3: Tutto com'è a posto.
2: Questa prima giornata qua sulla spiaggia.
0: Che sensazione hai avuto oggi?
3: Allora, la sensazione di caldo assoluto, perché qui ci saranno stati almeno 60 gradi, no scherzo, però veramente molto caldo. Però super, super positiva, perché è il primo giorno di Surf Expo, questo è un evento atteso tutti gli anni, moltissimo soprattutto dai ragazzi, quindi siamo contenti di essere ancora qui a Santa Severa in spiaggia e poi aspettiamo le onde, perché domenica arriveranno alte onde.
2: E quindi sarei pronto anche te a salire sulla tavola?
3: Vediamo, dai, sicuramente un bagno me lo faccio insieme agli amici, però quello che la mission di questo evento è quello di portare più gente possibile in acqua, quindi soprattutto persone nuove, ma di tutte le età, anche bambini.
0: Alle prime armi,
3: assolutamente, la mission è proprio quella di far scoprire un mondo spesso sconosciuto a molti.
2: Aspettiamo anche te, Alessandro, tra poco sotto il palco a ballare, perché stiamo per accendere i motori, iniziamo a scaldarci, perché verso le 23 partirà il DJ set firmato Radio Globo. Ci troveremo anche nei prossimi giorni qua con te, quindi mi raccomando, non scappare.
0: Noi saremo live dalle 19 alle 22 domani e anche domenica sera.
2: Grazie ad Alessandro Marcianò, a tra poco sempre qui su Radio Globo dal Surf Expo di Santa Severa.
1: Live from Surf Expo on Radio Globo. The Morning Show. Radio Globo.
4: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Le ultime dichiarazioni di Trump, Spagna cattiva e Italia buona, e la NATO è unita, fanno discutere non soltanto la politica, ma anche la scienza. Dal Massachusetts Institute of Technology parte lo studio. La velocità di cambio opinione del tycoon è di 7 volte superiore al processore di un computer quantistico. Ma sentiamo il servizio di Ennio Moncato.
4: C'è anche il servizio?
5: No. Non c'è il servizio, infatti. Mi dicono sia stato Moncato. Siamo a fine stagione. Cronaca, in gallura una bimba è nata a bordo di un elicottero. Frastornato il commento del padre: incredibile, il giorno che l'abbiamo concepita facevo proprio l'elicottero. Attualità, caro estate, in un panorama di rincari impazziti sul fronte vacanze ha colpito l'iniziativa del gestore di una spiaggia a Riccione. Ombrellone gratis e lettino a 4 euro per tutti. Wow. Com'è possibile? A disposizione ci sono un ombrellone e un lettino per 250 bagnanti. Meteo, giugno 2026 è il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Secondo le proiezioni degli esperti, entro 20 anni l'Italia sarà come la Turchia e volano le quotazioni in borsa della Philip Morris Italia. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopabiazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
1: Mauris. We are live from Surf Expo, sponsored by
8: Easy Parking.
9: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Live from Surf Expo. Sponsored by
8: Easy Parking.
9: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?

0: Sorry Papi Formivida Loca, te le ricordi, Angelica?
1: Ma era Scusa Mamma, mi sa.
0: Ma no, era ovviamente in spagnolo, era Topic su Globo.
2: Siamo in diretta dal Surf Expo on Radio Globo.
1: Oggi è stata veramente una diretta speciale perché siamo qua sul track di Radio Globo di fronte al mare, sulla spiaggia di Santa Severa, davanti proprio al castello, quindi oggi siccome ce la ricorderemo per tanto tempo.
0: Assolutamente sì, si sono appena accese le luci del palco centrale dove tra 10 minuti esatti inizierà il DJ set, quindi si inizierà a fare un po' di casino insieme ovviamente con Radio Globo a partire dalle 23, ma ricordiamo un po' anche gli appuntamenti di domani qui al Surf Expo.
1: Sì, domani saremo in diretta sempre dal nostro track con Gabri Venus e Flaminia dalle 19 alle 22 e di nuovo dalle 23 DJ set a oltranza, e domenica saremo qua io e Tommaso Di Vito,
0: sì,
1: sempre dalle 19 alle 22, che lo salutiamo, è qua in studio.
3: Eccomi qua, due
0: città. Aspetta,
3: che
0: scusa,
3: si uniscono
0: qua in studio, infatti qua in studio più o meno,
1: vabbè,
0: è in studio a Roma in via Pietro Boccanelli, se volete andarlo a trovare perché poverino è lì tutto solo a quest'ora, lui è il guardiano forse, se c'è.
3: Sì, non bravissimo, so ci siamo, io il
0: okay.
3: Guardiano che prima è entrato e
0: capito,
3: ha fatto
0: noi invece a fare festa,
3: ma
0: anche
3: sei
0: perché
3: da solo
0: adesso... esatto, sei da solo, ma dalle 22 fino alle 23 ovviamente sarà in onda su Radio Globo. Poi mi raccomando, ti aspettiamo qui a Santa Severa a far casino perché la festa va avanti fino alle 4 del mattino, mi stavano dicendo, quindi non si va a dormire.
1: Ai, adesso mi noi piace. Saliremo sul palco, faremo un bel po' di festa, balleremo tutta la notte, non vedo l'ora di sentire Jacopo che suonerà, sono molto curiosa, la prima volta tra l'altro, mi sa.
0: Esatto, vero? Sì, è vero. E ragazzi, ci sentiamo domani sempre live dal Surf Expo con Radio Globo.
1: Ci sentiamo domani, ciao!
0: Ciao Tommy!
2: Live from Surf Expo on Radio Globo. Live from Surf Expo è stato offerto da Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina, favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip. Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
17: Le 21:59 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
18: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
18: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
18: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
18: fermo,
19: elettriche.
18: Fermo, che sto iniziando a sudare.
20: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
3: E in questo venerdì sera ci facciamo soli soletti un'ora, anche perché prima eravamo in diretta dal Surf Expo. Si parte

0: Questa qui è l'ultima canzone dell'ultima sequenza bomba di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: 22.20, come sta andando questo venerdì? Tutto a posto? Io sono Tommaso, insieme fino alle 23 come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ovviamente qua sulla radio che sono solo le migliori. Vi ricordo che siamo stati in diretta anche dal Surf Expo ed è stato, ragazzi, bellissimo. Ci torneremo anche domani, sempre dalle 19 fino alle 22 e poi domenica, dove ci sarò anche io, dalle 19 alle 22, ovviamente a Santa Severa.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me.

0: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.
12: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'EUR in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
13: 22:25, adesso una canzone che rientra secondo me tra quelle più suonate e apprezzate di quest'estate. Tevin Palagini, Dracula.

Dance Feel sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Compito mio in questo venerdì sera quello di accompagnarvi fino a fuori dalla discoteca. Prima però ci prepariamo a bere un po' di Coca-Cola. L'agitiamo prima insieme a Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: buona serata. Che facciamo stasera? C'è anche chi lavora lì fuori, lo so. Ma in molti magari si stanno preparando per andare a divertirsi in una giornata così calda. E poi, oh, diciamoci la verità, è arrivato finalmente il weekend. Un weekend che ci vede protagonisti. Ne abbiamo parlato prima, a Santa Severa. Le dirette dal Surf Expo dalle 19 alle 22 fino a domenica. E infatti domani, ragazzi, se non avete nulla da fare, vi aspettiamo praticamente a ridosso del nostro track a Santa Severa per il Surf Expo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
2: top, supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo sul Lazio anche nel weekend. Già questo sabato 11 luglio il tempo tornerà ad essere stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con gran caldo intenso soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 33-35 gradi e si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi in diverse località, soprattutto lungo il litorale. Poi nella nuova settimana l'anticiclone sarà in rinforzo ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
5: On Radio Globo.
1: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare.
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.

Mange Laser Linon su Radio Globo. E devo dire, ragazzi, che si è fatta una certa veramente in modo veloce, anche perché per quanto mi riguarda sono stato in onda solo ed esclusivamente un'ora. Eh sì, il resto è stato tutto in diretta da Santa Severa, da questo bellissimo evento Surf Expo, che tornerà poi domani in diretta dalle 19 alle 22 qua su Radio Globo. Da Tommaso è tutto, noi ci sentiamo domani, sì, domani sera, pensate.

0: naso.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Nano Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center in Viale Donato Bramante a Fiumicino sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by
16: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: 7 alle 10 on Globo TV.
1: Let's go. Sounds good.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Stai ancora lì a, a confonderti con B, con F, con la V. Cioè, tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
3: Ah, io può provare.
2: Oh, vogliamo?
4: Sì,
2: riesci?
3: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
4: Oh mio Dio. Ma come?
2: Cioè?
3: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
4: Ma com'è possibile? È la rivelazione!
3: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
4: Mancava quello! La poca!
5: Oh, ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa, ma Chris non esiste, no? Ce lo posso credere.
2: Più Babbo Natale!
6: Fatemi capire, ma Chris non esiste?
4: No!
6: Mortale!
5: No! No! Io sto consegnando in mezzo a Roma! La sto facendo no! Chris ha inventato l'immortacci vostri! Non è possibile!
7: Non so più a che cosa credere! Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro!
8: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore peggio di quella puntata della televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta da dire? Cristo non esiste. Signori Roberti.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
12: Autoimport a Roma dal 1950.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ave Cetus!
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
18: Dentro la città, fuori dal mondo!
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
16: Mamma! Io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: Sai qual è il suono più bello dell'estate? Quello del cartellino. Quando il prezzo scende. Al The Wowside Shopping Center, in viale Donato Bramante a Fiumicino, sono arrivati i saldi estivi. Le occasioni non aspettano. Feel the wow!

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: l'ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: I 300 fortunati finalisti
0: sono stati estratti.
1: Il 17 luglio uno di loro si porterà a casa una Jeep Avenger.
0: Controlla la mail
1: e scopri se sei uno di loro.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
4: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Si è alzata questa festeggiata, è venuta là così, si è messa a chiacchierare un attimo.
3: Abbiamo fatto un brindisi per il suo compleanno, okay, in modo carino ed educato. E
2: io poi commento girandomi verso Daniele e gli faccio: che Lazio, che significa, no? Oh, comunque
4: buona,
2: cosa
4: buona,
2: positiva. Esatto. Significa che è una cosa positiva, per quanto Lazio non stia passando un buon momento.
3: Esatto, esatto. Per quanto io poi sia romanista, esatto. Però per noi che Lazio è come per dire: mamma mia, certo. E quindi mi viene spontaneo dirgli: guarda, che la conosco, è juventina.
4: Ah, ok.
3: Quindi gli do questo suggerimento. Ma si sono innescati proprio, si sono allineati i pianeti.
2: Cioè,
3: ma perché? Dopo quanti secondi?
2: Dopo
3: lei
2: pochi secondi,
3: chiesto?
2: Questa qua mi guarda seduta allo sgabello, mi fa: ma tu invece di che squadra sei? Io così, dopo l'imbeccata sua, faccio: beh, sono tanti anni che sto a Roma, comunque io sono sempre stato della Juve. Sempre stato della Juve.
3: A lei vengono gli occhi a cuore. A lei vengono, certo, gli occhi a cuore, tipo Ello Spank. E si avvicina per partirgli.
2: E mi ha baciato!
3: L'ho baciato!
4: Sì.
3: E la cosa più meravigliosa è che dietro io ho messo la maglia sopra la testa esultando alla Ravanelli.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Il dato che ha detto l'ascoltatore è vero, 5 milioni di persone in tutta la Norvegia, quasi quanto Roma, ma tanto manco Roma funziona.
2: Manco Roma funziona e sono 5 milioni. No, quanti siamo?
3: Dai, 4, diciamo 4 che siamo sui 4, dai.
2: Sì, dai, vai.
4: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Norvegia l'anno scorso due volte e da romano vi posso dire che si vive benissimo, benissimo.
2: Vabbè, però ci sei andato non per vivere, ma per fare un viaggio, credo, no? Perché poi sai, c'è sempre da fare distinzione. Oh, la cosa bellissima è questo reel che sta girando sui vari social di questo figlio che va a fare un viaggio e arriva in Norvegia, ok? E quindi la prima cosa che fa è mandare una foto via WhatsApp al papà per far vedere la vista che si vede dalla camera dell'albergo. La reazione del papà, ok? Sentite il commento, che bello ragazzi, questa è l'Italia. Ve lo faccio sentire, eh? Aspetta un attimo che lo vado subito a recuperare.
5: Vai. Che emozione. Senti, senti.
6: È bella papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma se è brutto tempo, tempo di merda, questi sono paesi freddi, paesi sposti di merda, gente di merda, pezzi di merda.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: money. I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.